di nuovo assieme per una nuova nottata qui sulle frequenze di Radio 3i. Ben ritrovati, buongiorno, buonasera, insomma, tutti voi che siete in ascolto, tutti voi che siete di picchetto, che lavorate, queste due orette sono per voi, condite con tanta tanta ottima musica. E come capita spesso, partiamo con una bella canzone degli 80s, così un po' la nostra tradizione in questo momento notturno, e lo facciamo con Alison Moyet con All Cried Out. Era il 1984 quando usciva questa canzone.

Detto tra noi, non la trasmissione di Teleticino, ma l'ultimo singolo di Malikayan che ritorna, diciamo, in pista con questa canzone. Adesso uno che ci ha abituato negli anni a lasciarci andare un po' ai ritmi della nuova house music, dobbiamo tornare indietro comunque di una quindicina d'anni, eh? Sì, era il 2012 quando lui, Martin Solveig, usciva con questa The Night Out, colonna sonora di un sacco di serate, discoteche, party, feste e quant'altro.

sua Olimpiade. Adesso andiamo su un altro classicone, quello degli Earth, Wind and Fire, loro che fanno riferimento, no, ai quattro elementi, quelli utilizzati anche, diciamo, un po' nell'alchimia e tutte queste cose qua. Appunto, Earth, Wind and Fire. Cos'è che mancava? L'acqua, mi pare, sui quattro elementi. Qua se ne citano solo tre. Fall in Love with Me.

Did it sound 1, 2, 3, 4, give me some more, insomma un'altra canzone ci riporta un po' così in orbita musica disco. Tra l'altro, non so se ve lo ricordate, parlando di Earth, Wind and Fire, c'era un gioco anni fa che andava su iPad, perché bisogna uno schermo abbastanza grande, dove partivi dai quattro elementi, dovevi trascinarli, combinarli uno con l'altro e poi mano a mano creare tutti gli altri elementi. Mi ricordo era molto molto divertente, un po' frutto del caso delle volte, perché era abbastanza complicatino una certa, eh.

Veronica Fusaro, musica di casa nostra con la sua Alice, quella che è andata all'Eurovision Song Contest del 2026, quindi quello che è passato quest'anno. Tornando appunto su quella questione di giochi iPad, i primi iPad, c'erano vari giochi che erano usciti e mi ricordo che questo qua, te trascinavi gli elementi, si toccavano assieme, tipo acqua e fuoco diventavano vapore, poi c'era il fuoco col vapore, con la terra, no, il fuoco con la terra diventava lava, adesso sto inventando comunque, poi mano a mano che ci mettevi, per esempio la lava col vento diventava terra, la terra con l'acqua diventava una pianta, e lo sviluppai, ma cioè dopo ne trovai di quelli che erano assurdi, c'erano tipo gli UFO e tutte queste cose qua, no, dovevi sviluppare un pochettino la vita, erano tantissime queste combinazioni, solamente dopo un po' non c'è più spazio chiaramente sullo schermo, perché a furia di spostarle poi non ti ricordavi più le combinazioni che hai fatto e giravi in tondo.

scuola reclute, era uscita quell'estate lì praticamente, poi stava prendendo piede, quindi la si sentiva praticamente ovunque, era diventato un vero e proprio tormentone che riprendeva lui, DJ svizzero, riprendeva una canzone dei Moonrisers, gruppo di Neuchâtel, anche Yves Larocque è di Neuchâtel, loro gruppo reggae ancora in attività, magari fanno un pochettino meno i concerti, poco conosciuti qua al sud delle Alpi, ma se bazzicate qualche festival francofono, svizzero francese, ogni tanto spuntano i Moonrisers, e loro avevano fatto la loro versione di Rise Up molto più tranquilla, lui l'ha presa, remixata, gli ha aggiunto un po' di bassi, un po' di scudance, e poi era diventata così.

Will to Power, Baby I Love Your Way, 1988. Ballatone d'amore, c'erano, adesso non mi ricordo, Crash, una roba del genere, Crash Music, che erano quelle compilation che andavano tra gli anni 90 e gli anni 2000. Credo venissero così di estrazione germanica, però periodicamente così tiravano assieme un po' tutte le canzoni tenere, canzoni d'amore, e sulle copertine c'era sempre solitamente una coppia o davanti a un fuoco in campeggio, davanti a un fuoco in una baita, davanti a un fuoco con su una coperta, insomma l'ambiente era quello lì, no? Devono essere quelle musiche un pochettino soffuse, un pochettino romantiche per una serata con la dolce metà, ecco, e questa qua sicuramente ha fatto parte anche di quel giro di compilation, ci posso scommettere.

La morbidita Ricky Martin qui su Radio 3 e sono andato a cercarle, non era Crush, ho fatto un po' un mix perché Crush in inglese è la cotta, cioè la persona per la quale hai una cotta. Questa qua invece era Kuschel Rock, che Kuschel in tedesco vuol dire coccolarsi, unita a rock, quindi rock per coccolarsi, il nome di questa compilation, ed era appunto questa serie famosissima di compilation musicali tedesche, partita nel 1987 su, diciamo, spinta dalla Sony Music, quindi era in casa Sony, e includeva dal pop al rock, al soul, all'R&B, comunque successioni di artisti dai Beatles, Elton John, Whitney Houston, Celine Dion, insomma c'erano dentro anche Adele, Ed Sheeran, anche più recenti. Comunque sì, è questa serie di compilation, è sicuramente alcune di quelle canzoni che si passano di notte, così passavano. Detto questo, sono andato a controllare un paio di copertine. Effettivamente c'era sempre la coppia felice che era lì, che pronti a passare una serata di passione, diciamo, sulle le copertine, sempre abbracciati, e il logo c'era scritto in rosso, solitamente su un triangolo, ecco, diciamo, era una scritta e sotto, in suo sfondo c'era un triangolo.

uscita anche lei in questo 2026 e noi torniamo indietro nel passato, torniamo al 1999 con questa Guantanamera, versione di Wyclef Jean. Lui, tra l'altro, è il fratello maggiore di Will.i.am, noto per essere stato l'anima dei Black Eyed Peas, il frontman, poi con una carriera solista veramente importante che l'ha portato a collaborare con tantissimi, da Britney Spears, Madonna, insomma, tantissimi.

femmina, e noi siamo arrivati praticamente quasi in dirittura d'arrivo con le nostre due orette. Adesso c'è spazio per un'altra bella collaborazione che ci riporta ad inizio anni 2000, Jennifer Lopez con LL Cool J. Noi ci sentiamo più tardi con la Moca. Ciao.

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
2: Con Valerio Ventura.
3: Abbiamo un'altra giornata da affrontare. Come al solito noi cominciamo molto presto. Il nostro appuntamento tra le 4 e le 6. Ci faremo compagnia per un paio d'ore. E ovviamente dobbiamo fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Siamo ancora in piena notte. Abbiamo tutto il tempo per riprenderci. C'è ovviamente la nostra musica. Quindi cominciamo alla grande con una bella canzone di Moby.

I Maroon 5, tante collaborazioni, in questo caso con Future, ci hanno riportato indietro al 2017 con questa canzone meravigliosa che abbiamo voluto così farvi risentire nel nostro appuntamento. Ben svegliati, salutiamo quelli che magari sono già svegli da un po', che effettivamente sono già belli attivi, che a quest'ora, nonostante il buio pesto, sono già alla grande. Beh, insomma, noi vi regaliamo anche un'altra bella canzone dei Radio, quindi torniamo indietro agli anni, fine anni 70, perché era il 1978, e la canzone è quella intitolata Jack and Jill, con la voce e quella di Ray Parker Jr., che faceva parte insomma della formazione, lui che è diventato famoso per Ghostbusters, che sicuramente molti di voi ricorderanno.

Gotta Be Real, per quanto riguarda la grande Sherry Lynn, questa canzone che fa parte insomma dei pezzi dance di fine anni 70, era il 1978 per la precisione. C'è la nuova canzone di Elisa invece, quella intitolata Kitsugi, che non so se sapete cos'è il Kitsugi, è praticamente quell'arte di rimettere insieme i vasetti di ceramica con dell'oro, quindi insomma si chiama proprio così.

un po' che stiamo aspettando qualcosa di nuovo di Mika. Questa è Grace Kelly che si è riportata indietro al 2017. No, 2007, che 2017? Sono quasi passati 20 anni. Quindi insomma uno dei suoi primi singoli con i quali si fece conoscere un po' al grande pubblico. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che insomma sono all'ascolto. Tra l'altro ricordiamo la possibilità come sempre di richiedere il vostro disco sveglia tramite il nostro numero di WhatsApp allo 079 449 9537. Ci dite a che ora vorreste essere svegliati domani, tra le 4 e le 6, e noi vi metteremo la vostra canzone preferita, così perlomeno sarà un bel risveglio. Ecco, quindi insomma tutto chiaro, più tardi ne avremo uno di dischi sveglia di quelli che avete già prenotato nei giorni precedenti. C'è una canzone di Bob Skaggs, torniamo indietro qui a fine anni 70. Questa è JoJo.

La voce di Rocco Hunt, la collaborazione con J-Ax. Siamo tornati indietro con questa Ti volevo dedicare nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati giovedì 8 ottobre. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi, insomma, passeranno una giornata speciale per qualsiasi motivo.

0: La formazione degli Human League, con la loro Human 1986, per quanto riguarda questo gruppo, che in quel periodo ci ha regalato le cose migliori. C'era questa, poi c'era anche Don't You Want Me Baby, che forse è quella più famosa effettivamente, anche se questa devo dire che se la giocava bene per essere tra i pezzi famosi. Ben trovati e buon giovedì da Valerio Ventura.
1: I bianchi, i neri, la religione.

Questa canzone è sempre meravigliosa anche nella versione di Il Cruz, Via con me, pezzo che apparteneva al grande Paolo Conte, ripresa per l'occasione qualche anno dopo, insomma era il 2001 quando l'hanno rifatta loro, però devo dire sempre molto accattivante, molto bella, e quindi abbiamo voluto farvela risentire in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ben trovati e salutiamo quelli che si sono messi in contatto con noi solo adesso, che si stanno svegliando magari proprio in questo momento, quindi ci sta effettivamente, a quest'ora è anche giusto che sia così. C'è anche Samuele Bersani che ospitiamo con una delle sue canzoni più belle. Ultimamente

anche un po' di musica cubana, anche se è molto presto, è bellissimo, ci sta sempre questo pezzo di Tito Puente che abbiamo riapprezzato con la sua Ran Can Can, pensate, era il 1958, ma di bene in meglio, perché dopo Tito Puente abbiamo scelto un pezzo di Elvis, anzi è un disco sveglia, quindi saluto Martina, protagonista di questo momento, che voleva risentire un pezzo di Elvis a quest'ora, perché lei si sveglia intorno alle 5:30, 5:25, 5:30, e quindi voleva sentire un pezzo del mitico, e eccola qui, tutta per te. Se volete anche voi, riservate un vostro disco sveglia per i prossimi giorni. Intanto Elvis per Martina.

Don't Lose My Stream, anzi Don't Lose Your Stream, la canzone di Gregory Porter nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, buon giovedì, com'è la giornata? Cioè nel senso, cosa avete da fare oggi di importante in questo giovedì? Sicuramente molti avranno, che ne so, qualcosa magari per festeggiare o qualcosa di questo tipo, perché magari è un evento importante, un compleanno, un anniversario, quindi godetevi questa giornata. Noi ci mettiamo la nostra musica.

i Coldplay con noi, la loro canzone è quella intitolata Up and Up, che è anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo più tardi perché c'è sempre l'appuntamento delle 15 con i tre tenori. Vi aspetto insieme a Riccardo e Boris per la puntata di oggi che sarà stupenda come al solito. Tra poco invece c'è Ruben con La Moca a continuare alla grande questa mattina. Vi auguro una buona continuazione e l'ultima canzone che abbiamo scelto è quella di Ultimo. Ciao!

0: Buongiorno, le 6:01.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da poco gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, eccoci di nuovo qui con la Moka, pronti a iniziare una nuova giornata, un giovedì in questo caso, bello uggioso possiamo dire. Quando sono partito dal Sopraceneri non pioveva, ha piovuto in abbondanza questa notte, pioverà ancora durante questa giornata, almeno le previsioni erano così. Arrivato più o meno all'altezza di Rivera, diluvio universale, c'è stato un 5 minuti di fuoco, pioggia finissima però pioveva tantissimo e niente, poi sono andato a Melide, qualche goccia così che arrivava ogni tanto, no? Quando non si decide bene. Allora io da quando ho fatto militare, allora no, già quando ero piccolino, diciamo che per esempio quando ti si bagnavano le maniche di qualcosa mi raccontano che insomma impazzivo. Da quando ho fatto militare sopporto malissimo prendere la pioggia e andare in giro con i vestiti bagnati. Voilà, vabbè, capriccio delle 6 del mattino di Ruben Bassi. Ma devo dire che mi è mancata talmente tanto la pioggia, che non eravamo più abituati, che in questo caso fa niente. Anzi, sono contento che piove un pochettino, che ci fa solo bene. È per questo che oggi partiamo con un bel classicone che ci rilassa, quello di Bob Marley dal 1978, con questa Is This Love. Dovremmo imparare un po' di più dal buon Bob Marley, insomma, come si vende amore, come si dà amore al prossimo. Ancora buongiorno.

con Bob Marley, ma ci vogliono anche quelle, non si può sempre partire a mille. Poi oggi appunto è giovedì, domani possiamo già iniziare a parlare di weekend, però bisogna così tenersi anche un pochettino tranquilli. Già i weekend scorsi sono stati belli impegnativi, perché tra sagre, feste, da sciare da là. Quindi caliamo un attimo il ritmo. Traffico tra Genestrerio e Melide Bissone e anche sul, ormai sono sempre due solite, tra Frontiera Bizzarrone e Genestrerio. Questo chiaramente è quello che ci segnala via Swiss, se voi vedete qualcosa. 079-449-9537 per interagire con noi. Questa mattina è fatta di partenze con un ritmo un pochettino più blando, però comunque molto molto danzereccio, e con Sergio Mendes e i Black Eyed Peas torniamo indietro di qualche anno con questa Maschenada.

Il Regno Unito, allora, rivoluzione così per modo di dire, ma dopo anni e anni spariranno i volti di noti personaggi come Churchill e compagnia bella dalle banconote per far posto a delle figure animali, quindi ci saranno degli animali e nella fattispecie saranno quattro banconote che saranno sostituite, e gli animali che si alterneranno a appunto famosi statisti o personaggi, diciamo, della storia inglese saranno il riccio, il Barbagianni, la pulcinella di mare e il bombo. Quindi bene anche in Inghilterra, diciamo che anche in Svizzera a partire dal 2030 ci sarà la nuova serie di banconote che sono ispirate alla natura e all'architettura. Anche in Inghilterra si vira verso questa direzione, e niente, resterà chiaramente il volto di Re Carlo III, e quelli non possono chiaramente eliminarlo, o forse era il Barbagianni, non lo so. Comunque diciamo che il cambio di banconote prenderà qualche anno, cioè prenderà, ci vorrà un qualche anno, no? Prima che chiaramente iniziano a inserirle nel circuito, ritirano quelle vecchie e tutte possano essere così, così ritirate. Però è un altro cambiamento in atto, quindi una notizia che ci arriva dall'Inghilterra, e non è male, no? Io dico, ah sì, dai, giusto anche cambiare, vero? Sono stati dei grandissimi personaggi, sono stati dei grandissimi statisti, hanno fatto una fetta come Churchill, Austen e Turing, hanno fatto una parte della storia del Regno Unito, e quello non glielo si toglie assolutamente, però facciamole girare un po' ste banconote, no? Così ti cambia anche un po' il borsellino quando si gira. Già ce ne sono dentro sempre di meno, almeno fammelo un pochettino belle, no? Che così mi cambia un po' il volto anche del portamonete. Bert con la sua Più in alto.

0: volo in Val Verzasca, così salutiamo anche chi ci segue dalle valli, ma in Val Verzasca, grazie mille intanto per la segnalazione che arriva da Davide. Tra Lavertezzo e Brione, siamo, ripeto, in Val Verzasca, è caduta una pianta, si passa sulla strada su una corsia sola. Adesso a breve arriveranno anche chi dovrà occuparsi dello smaltimento dell'albero, ovvero i cantonieri. Quindi attenzione, se dovete fare su e giù dalla Val Verzasca, contate che potrebbero esserci un pochettino di traffico, un attimino di ritardo tra Brione e Lavertezzo. Quindi... e anche tra Lavertezzo e Brione, insomma, nelle due direzioni. Quindi niente, buona giornata a tutti coloro che salgono e scendono dalle valli, tutti coloro che abitano in Verzasca, anche vi accompagniamo anche a voi. E poi chiaramente, visto che ha fatto secco per tantissimo tempo, quando viene un po' di pioggia, le piante praticamente non sono più, un po' di vento, un po' di pioggia, si sono indebolite ed è facile che crollino. Diciamo che sull'altopiano, dove le raffiche di vento spesso sono più forti, era stato anche diramato un'allerta di fare attenzione un pochettino nei boschi. Se si facevano delle passeggiate nei boschi, di fare attenzione di non uscire dai sentieri segnati e tutte queste cose qua, e di evitare di andare quando insomma c'era un vento micidiale, perché il rischio con la siccità che è successa, ha indebolito gli alberi, che si stacchino dei rami, che si spezzino dei rami, è più elevato rispetto a una, diciamo, stagione normale dove c'è il giusto apporto di acqua. Detto questo, ci separiamo al volo, poi torniamo e facciamo ancora un punto sul traffico.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico.
0: E andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso sulla A2 fra Genestrerio e Melide Bissone, confermato anche dalle webcam, quelle del Dipartimento del Territorio. Traffico intenso non bloccato, ma insomma sono tanti i veicoli in strada. E poi ripetiamo, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da Via Swiss sulla strada tra Lavertezzo e Brione, siamo in Val Verzasca, si prevedono problemi di traffico a causa di una pianta che è caduta, c'è una corsia bloccata e appunto la carreggiata è ridotta a una sola corsia, quindi bisognerà disciplinare il traffico e poi bisognerà insomma levare questa pianta dalla strada, quindi nelle prossime ore, nei prossimi minuti ci sarà un pochettino di traffico da attendersi salendo e scendendo dalla Val Verzasca. Noi continuiamo con la nostra mattinata in musica e lo facciamo con una canzone che 3 anni fa ha fatto un successo fenomenale.

0: disco.
1: I The Colors con la loro Italo Disco. Adesso una notizia che cioè un'avventura che ha dell'incredibile, che ci arriva dal Regno Unito, perché è finito l'avventura di Carla Bashi. Bashby, come si potrebbe pronunciare, questo signore inglese di 57 anni ha passato gli ultimi 28 anni lontano da casa, impegnato in un giro del mondo a piedi. Cioè lui si è spostato solo a piedi o a nuoto, ha percorso circa 50.000 chilometri, visitato oltre una trentina di paesi, tutto a piedi. Chiaramente 28 anni, lui era partito dal Cile nel 1998 e è arrivato in questi giorni ad attraversare la Manica a nuoto, chiaramente perché vuol tornare a casa in Inghilterra. Adesso gli mancano circa è arrivato alla madre patria, però gli mancano ancora 400 chilometri perché deve andare praticamente a nord dell'Inghilterra per riuscire ad arrivare nel suo paese natale, nella sua cittadina natale. 50.000 chilometri, dicevamo, e non sono mancati anche contrattempi e ostacoli, perché chiaramente è stato in giro 28 anni, c'è una qualche gaboletta, ti capita prima o dopo, soprattutto se fai un'avventura del genere. Ad esempio, non so, c'era la Russia che gli aveva negato inizialmente il visto, poi vabbè, dopo gliel'ha andato, ha dovuto attraversare anche lo stretto di Bering, cioè che è mare ghiacciato praticamente. C'era stata chiaramente la pandemia, beh, quella l'abbiamo subita tutti, però il fatto che si sia in giro bloccato magari fra due stati può essere molto poco simpatico. Adesso, oltre a riposarsi le gambe, si impegnerà per montare un documentario, perché in 28 anni un pochettino di materiale, una qualche avventura ce l'hai, e poi si dedicherà anche a delle conferenze. Insomma, l'intenzione è questa, vediamo se riuscirà a star fermo, magari arriva tra due settimane e fa: no, guarda, bello stare a casa, però a me piace andare in giro, di paesi me ne mancano ancora parecchi. Insomma, vedremo che cosa farà. Comunque è tornato a casa dopo 28 anni in giro a piedi, 50.000 chilometri. Quanti passi avrà fatto quest'uomo? Non lo so io, miliardi. Shirley Bassey.

Mamma mia, che voce Shirley Bassey con Get the Party Started. E effettivamente, come dice Luca, guarda, c'è gente che si arrabbia come una iena se non trova il posteggio attaccato al supermercato, al ristorante o ovunque deve andare, e deve fare due passi. Questo qua ha fatto 50.000 km in 28 anni a piedi e a nuoto, chiaramente. C'era anche, a me non so perché, ma ricorda vagamente quel signore di Como che nel dicembre 2020, quindi diciamo che torniamo indietro di qualche anno, era partito da zona Como dopo un litigio con la moglie, ha detto no, io devo schiarirmi le idee perché sennò guarda, sennò finisce malissimo, e ha camminato a piedi per 450 km fino nelle Marche, venendo poi tra l'altro fermato e multato dalla polizia per aver violato il coprifuoco del Covid. Non lo so perché, c'è un'analogia con quella storia lì, questo qua che ha litigato con la moglie e poi è partito direttamente. È arrivato un vocale, ci ascoltiamo una canzone, io intanto recupero il vocale. Questa qua vi farà tornare giovani sicuramente, vi farà tornare agli anni 90 quando ci vestiamo malissimo probabilmente, ma è parte della storia di almeno una generazione. Gli Articolo 31.

0: L'articolo 31, effettivamente, come si diceva, questo personaggio qua è stato lontano 28 anni da casa, non ha pagato la cassa malati per 28 anni. Non ha nemmeno lavorato, insomma. Ci racconterà poi nel documentario, cioè qualcosa deve aver fatto, perché riuscirai a scroccare due ciotole di riso piuttosto che qualcosa da mangiare sui 28 anni. Però gioco forza, qualcosina dovrai anche pagare, poi cioè avrei dovuto cambiare due paio di scarpe, prenderti qualche paio di vestiti, voglio dire. Insomma, si sarà anche fermato in determinati posti, io immagino, a fare dei lavoretti per riuscire a raggranellare un pochettino di soldi. Cioè, dice di aver visitato circa una trentina di paesi, 28 anni. Cioè, vuol dire che se li dividiamo così è stato poco meno di un anno in ogni paese. È vero che se devi attraversare, ad esempio, non lo so io, ma tipo già il Cile, da dove è partito? Il Cile è lunghissimo e di conseguenza un pochettino ci metti, in più c'è in mezzo deserti e tutto, cioè non sempre le strade sono così facili, i sentieri magari ben segnalati, quindi può essere anche non facile. C'è dentro anche delle catene montuose, c'è dentro dei tratti di mare dove ha dovuto gioco forza nuotare. Insomma, andremo a scoprire un pochettino com'è che ha fatto questo suo viaggio e quindi sì, è vero che è stato lontano da casa, non ha pagato la cassa malati, anche se in Gran Bretagna, ammetto la mia ignoranza, non so che sistema hanno a livello di salute pubblica. Comunque sì, è stato lontano da casa, quindi tutte quelle cose lì, affitto, tutte queste cose qua, niente. Cioè, una persona che girava con la vita praticamente in uno zaino, anzi in una sorta di carrello, diciamo. Ci separiamo al volo e poi torniamo per l'ultimo sorso della mocca.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
2: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
7: Cantina piena? Ci penseras tutto fare! Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
1: Questa è Radio 3.

West End Girls 1986. Andiamo al volo a vedere la situazione sulle strade in questo uggioso giovedì di ottobre. Allora, traffico tra Bizzarone e Genestrerio e poi sulla A2 tra Genestrerio e Melide Bissone, colonna a più tratti. Ci sono problemi di circolazione poi in Val Verzasca tra La Vertezzo e Brione a causa della caduta di una pianta. C'era una corsia bloccata e quindi la carreggiata era ridotta a una corsia per entrambi i sensi. Traffico anche sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Magliaso. Ecco, questa qua è la radiografia della situazione alle 6:47 in questo giovedì 8 di ottobre. Questa mattina, tra l'altro, io ve lo dico, grandissimo ospite che arriverà con gli amici in affitto. Ve lo giuro. Personaggio eccezionale. Noi continuiamo invece con due personaggi eccezionali: Michael Jackson, Justin Timberlake, con questa loro collaborazione.

fiera di animali, mostra zootecniche, prodotti del settore primario. Poi c'è tutta chiaramente anche la questione enogastronomia, famosissimo, i vari stand che ci sono per i bratwurst dell'Olma, che non vanno tagliati assolutamente, vanno messi sul fuoco interi e smus explodieren, come dicono i tedeschi, cioè deve spaccarsi da solo. Ti vedono, perché se ti vedono inciderlo come facciamo noi, no, per fare dei tagli carini, questi qua ti tranciano le dita, cioè si arrabbiano veramente in maniera micidiale. Quindi deve aver mangiato rigorosamente così, con il burly, quel panino e la senape se si vuole dopo. Insomma, è una sorta di tradizione, quasi una religione. Quindi sappiatelo, se non siete mai andati, si può anche andare coi bimbi. È vero che solitamente è bella frequentata, c'è tanta roba, però si possono vedere da vicino anche gli animali e tutto. C'era anche una sorta di piccola fattoria con tutti gli animali piccoli, c'erano i vitelli, così potevano entrare solo e esclusivamente i bambini. C'erano chiaramente i contadini e gli allevatori che spiegavano, però gli adulti non potevano entrare. Io ci avevo provato perché erano tenerissimi questi animali da vedere, erano bellissimi. Tra poco l'informazione, poi gli amici in affitto a tenervi compagnia con un super ospite, dovrebbe arrivare. Francesca Michielin invece adesso, Nessun grado di separazione, questo è il titolo della sua canzone. Noi ci sentiamo domani, ciao!

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: PirminMurer.ch.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
9: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
10: c'è Valerio Ventura.
9: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere.
10: Prima che sia giorno,
9: solo su Radio 3i.
11: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
10: Ticino News.
12: In studio Emanuele Lopa, tra i due litiganti il terzo gode. Piero Marchesi prende la guida del Dipartimento del Territorio, che era nelle mani della Lega dal 1995. Abbiamo scelto la stabilità, ha spiegato la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio. Soddisfatto lo stesso Marchesi, che ai nostri microfoni si è espresso così.
13: Ma il Consiglio di Stato ha fatto delle riflessioni all'interno, ha deciso appunto di cercare più stabilità possibile, e la formula per garantire più stabilità è stata quella di attribuire il Dipartimento del Territorio al sottoscritto, che avrebbe comportato meno modifiche negli altri dipartimenti. Dunque credo che questa sia una decisione saggia, soprattutto a 6 mesi dalle elezioni, dopo aver vissuto una legislatura piuttosto complicata. Credo che questo sia l'organizzazione che possa dare il miglior risultato di stabilità possibile. Evidentemente le mie prese di posizione pubbliche su quello che il Dipartimento del Territorio siano piuttosto chiare, dunque una maggiore attenzione anche alle regioni periferiche, che da tempo chiedono una risposta concreta da parte del territorio, e questo sarà un tema che vorrò mettere sicuramente subito in agenda. E poi c'è la politica dei trasporti, ci sono diversi progetti sul tavolo, evidentemente non si risolverà tutto in poche settimane, cominciare però a capire su quali dossier dare la priorità per ottenere dei risultati nel medio termine.
12: Resta poi da capire quale sarà il futuro politico di Raffaele De Rosa, che non ha ancora sciolto le riserve su una sua ricandidatura. Anche il suo nome, secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, era stato accostato al Dipartimento del Territorio. Sentiamo allora la sua risposta alla domanda sulla ricandidatura posta in conferenza stampa.
14: Ci tengo subito a sbaragliare il campo, non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve. Detto questo e fatta questa precisazione, ci tengo personalmente a ribadire che sono molto grato per l'esperienza che ho avuto la fortuna e l'opportunità di fare nel condurre in questi 7 anni e mezzo circa il Dipartimento della Sanità e della Socialità, e anche nel momento in cui sono subentrato a Claudio Zali nella direzione del Dipartimento del Territorio, in questo mese di transizione ho investito tutto me stesso e ho cercato di mettere in campo il mio massimo impegno, come sempre faccio quando assumo un compito, e in questo momento, come è stato ribadito dalla Presidente e dai miei colleghi, è prevalsa la volontà e la necessità di dare stabilità e di dare continuità nella conduzione dei dipartimenti.
12: Una nuova denuncia è stata presentata contro l'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità, già condannato in via definitiva nel 2021 per coazione sessuale e violenza carnale. I fatti oggetto della nuova denuncia, riferisce la Regione, sarebbero avvenuti prima del processo del 2019 e al di fuori dell'ambito professionale dell'uomo. Il caso aveva già avuto importanti conseguenze amministrative e politiche. Un audit esterno aveva evidenziato errori nella gestione del caso individuale e carenze nella gestione del personale da parte dell'amministrazione cantonale. Un terzo delle specie animali e vegetali in Svizzera è minacciato di estinzione, una quota superiore a quella di tutti i paesi confinanti, è quanto emerge dal nuovo Living Planet Report del WWF. A livello mondiale, dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica monitorate sono diminuite in media del 73%. Il rapporto evidenzia però anche segnali positivi: circa la metà delle popolazioni esaminate è stabile o in aumento. In Svizzera, ad esempio, misure di protezione hanno favorito il ritorno della cicogna bianca e della lontra.
15: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: Infotraffico.
12: FIA Swiss segnala sulla 2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Annio.
16: Buongiorno.
17: Stavo.
16: Buongiorno. Non toccare però Olli, eh? Non.
17: Allora.
16: Non
17: quindi,
16: toccare.
17: Il ritorno della cicogna bianca e della lontra.
16: Sì. Sono tornati?
17: No. Ci sono delle misure di protezione. Ah sì, sono tornati.
16: Sono
17: sì.
16: Tornate qui, certo. Da noi in Ticino.
17: Sì, Svizzera. Lontra, Svizzera.
16: Ma cioè, scusa, generico. L'ha appena detto. Cosa chiediamo? Una cosa che ha appena detto.
17: Ma avete visto delle cicogne bianche in giro?
16: Ma io pensavo che fossero scappate. Io le ho sempre viste.
17: Han cercato lavoro fuori.
16: No, io ma le cicogne le vedo spesso.
17: Dove?
16: E tanti miei amici hanno bimbi. Mica le porta le cicogne.
17: Sì, ma non l'hai vista, è come Babbo Natale, porta i regali ma non lo vedi.
16: Vabbè, ma se c'è il bimbo c'è la cicogna, no?
12: Sono d'accordo.
16: Sei d'accordo,
17: e la lontra? E la lontra?
16: Beh, Londra l'ho vista un paio di volte. Città enorme. Città
17: come
16: enorme.
17: Direbbe tua mamma, sei stato a Londra?
16: Sei stato a Londra? No, ma è tornata in Ticino e non capisce più niente. Ma sei in Ticino o sei a Londra? La Londra in Ticino.
18: Quindi per tua mamma Londra è un nuovo comune del Canton Ticino.
16: Sì, certo, sì. Perché la Londra è tornata in Ticino.
17: Sì.
16: Lei pensa che la Gran Bretagna si è trasferita. E mia mamma è strana. Cosa mi guardi così, Olli? No, è mia mamma.
12: Non so mai se andarmene.
16: No, rimani perché ho una domanda.
17: Oh no,
12: no però vi non piace? In difficoltà.
16: No, in
12: generale,
16: vai. Vi piace il pollo? Il pollo.
12: Io sono vegetariano.
17: Oh, oddio!
16: Esci da questa stanza.
17: Ma scusa, no, forza. Fermi, questo è importante. Ma da quanto, tesoro?
12: Da sempre.
17: Ah. E come mai questa scelta?
12: Inizialmente di mia madre. Musica. Sì, inizialmente di mia madre, poi scelta
16: che tra l'altro
12: personale.
16: Michael ed io abbiamo vissuto con una famiglia a Londra di vegetariani.
18: Sì, è vero.
16: Mangiate come tacchini lessi. Si
17: ma
16: mangia
17: cosa
16: tanti...
17: stai dicendo? Ma...
16: Michael, mangiano tantissimo.
17: Sì, ma mangiava tanto quella famiglia lì. Non è che mangiano tutti
16: no,
17: tanto.
16: No, ma essere vegetariano, perché nell'ignoranza comune io mi ci metto papà capo. Uno dice, vabbè, mangiano quattro foglie di insalata. No, no. Mangiano tanti e bene anche. Lui ha sofferto. Io invece mi sono trovato.
12: Sì, c'è.
16: Sì, tanta roba buona.
12: C'è di tutto, sì.
18: Avevano uno stagnetto.
17: Sì. Beh, togli pesce e carne, no?
12: Sì.
16: No, sì, togli
18: anche basta. Pesce.
16: Sì, gli esseri umani, pesce. Ecco, smetti magari di mangiarli.
12: Perché quello ho smesso quattro anni fa.
17: Sì, ma sì. Ma scusami, vegetariano non vegano?
12: Non vegano.
17: Le uova le mangi?
12: Le uova le mangio, sì.
16: Sì. Cioè, però stavo dicendo, vi piace, a parte te che vabbè,
17: sei fuori dal...
16: vi piace il pollo?
17: A me sì, tanto.
18: Moltissimo.
16: Qual è il metodo migliore, il modo migliore secondo voi per fare il pollo? Quello che gustate di più?
17: E arrosto.
16: Arrosto.
17: Sì. Ma no, c'è anche quello alla cacciatora con le olivette.
16: Le olive, il sughello, le menate.
17: No, non con sugo di pomodoro, eh.
16: Ma quello come si chiama?
17: Non lo so, forse è la cacciatora.
18: È la cacciatora, sì.
17: Beh, a me piace con le olive, va bene, però non amo il sugo di pomodoro nelle pietanze.
16: No, ho capito.
17: Solo sulla pasta.
18: Neanche a me piace il sugo di pomodoro nelle pietanze.
17: Anche a te?
18: Solo sulla pizza.
17: Ah, e io solo sulla pasta?
18: Ah. Pizza,
16: questo
18: no?
16: È vegetariano, ma l'unico che si salva sono sempre
18: comunque
16: io.
18: Comunque lo sminuzzato di pollo, come dicevo già l'altro giorno,
16: curry.
18: cucinato con il marsala.
17: Come l'ha fatto mamma Mili dopo che ha sentito Michael, me l'ha fatto al marsala, buonissimo.
16: Siete vetusti, posso dirvelo.
18: Arrosto?
16: No. Allora, si può mangiare da adesso il pollo a schiaffo.
17: Ma Emanuele può andare intanto a lavorare o...
19: Vado.
16: Se vogliamo far finta che lavori, vai.
18: Dai, facciamolo scendere sulla sua sigla.
16: Vai.

0: vegetariani riescono a fare l'amore, hanno la forza. Sì, il sedano
1: sì,
0: te le dà.
1: Come? Sì, certo. Sì, sì.
2: Ma torniamo al pollo.
3: Pollo a schiaffo, signori, la scienza parla chiaro. Nuova pietanza, pollo a schiaffo. Come è fatto il pollo a schiaffo, secondo voi?
1: Secondo me lo fanno come per il polpo in Sicilia, che lo prendono crudo, lo sbattono sulle rocce per ammorbidirlo. Prendono il pollo, già tolte le piume e tutto. Toc toc toc toc.
3: Vivo, senza
1: no,
3: piume.
1: Gli tirano dei ceffoni? No, già. Dei ceffoni per ammorbidirlo.
3: Allora, ci ha provato uno scienziatone. Ogni schiaffo trasferisce energia cinetica al pollo. Bene, si è calcolato, secondo la scienza, hanno fatto anche la prova, che con 23.034 schiaffi
1: solo
3: si può cuocere una fetta di pollo.
1: Ma va?
3: Sì, sì, si cuoce proprio, perché però devi dare schiaffi continuamente 23.000.
1: Ah, ho capito, si riscalda, si surriscalda.
3: Hanno costruito una macchina, perché l'uomo dopo 100 schiaffi puoi anche odiare uno, però alla fine...
2: Certo. 100 schiaffi, anche più di 100 schiaffi li puoi dare a qualcuno.
3: Tu me li daresti, ma... più di 100.
1: Sì, però arrivi ad amarlo alla fine, quella è odio amore.
3: Alla fine certo. Sei un tutto. Uno,
1: una
3: capito?
1: Dipendenza.
3: Beh, hanno costruito questa macchina, questa schiaffeggiava il pollo si è cotto.
1: Non ci posso credere.
3: E ora si può mangiare il pollo a schiaffo. Storia vera, eh?
2: E inizia a sentire anche il profumino di,
1: sì,
2: di pollo
1: di
2: cotto.
1: Di pollo bruciato.
3: Sì, anche un po' offeso, perché dopo 23.000 schiaffi non è che stai benissimo.
1: Però... Io non so se avete mai utilizzato quel gioco. Una volta si aveva la cucina finta, quando giocavamo da piccole.
3: La cucina piccola, quella dei bambini.
1: Sì. E c'era il pollo bianco, rosa, e lo mettevi, lo scaldavi tra le mani e diventava bianco.
3: Ecco,
1: cotto.
3: È l'inizio del pollo
1: sì,
3: a schiaffo.
1: Sì.
2: Però scusa, come fai? C'è 23.000 su una superficie o 23.000 su tutto il pollo? Perché sennò cuoce solo la prima parte.
3: È una fetta, la giri.
2: Ah, quella fetta, non, sì, non proprio il pollo intero.
3: Il petto di pollo, sai. Okay.
1: Se no dentro non si cuoce.
2: Infatti. Poi...
3: Però hanno calcolato, hanno fatto 3 o 4 prove, 23.034 schiaffi cuociono una fetta di pollo.
2: E si possono cuocere anche altre cose?
3: Non hanno provato con il maiale o
1: ma
3: così.
1: Non avevamo uno sponsor?
3: Ah, una volta sì, una volta.
2: La pubblicità prima.
4: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
5: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Non so se leggere la notizia legata al tamponamento o no.
3: Sì, leggila assolutamente.
1: Subito in apertura?
3: Sì, diamo subito info.
1: Giada dice, appena successo, tamponamento, rotonda uovo di Nanni, direzione Gravesano.
3: Uovo di Manno.
1: C'è scritto uovo di Nanni e sì, io leggo esattamente così, va
3: l'uovo
1: bene?
3: Di Nanni è il tizio che viene a vendere l'uovo di Manno. Buongiorno! Cominciamo.

0: Gigi?
1: Non c'è nessuno oggi.
2: No. Allora anche oggi via Swiss ci informa.
1: Perché aspettiamo noi i messaggi dal pubblico, quindi vocali 079-449-9537.
3: Quindi c'è Gigi, no.
0: C'è Nanni.
3: Dovete rispondere voi, che ne so, c'è Nanni che sta cucinando.
0: Le uova.
3: No, c'è Luisa che sta andando al lavoro. Fate voi.
0: Fate voi, fate voi. Chiudo dicendo che tra Ponte Treseagno ci viene annunciato tantissimo traffico, sarà anche dovuto a sta pioggia insistente.
3: Sì, ovvio. Sì, fastidiosa. Quindi 079-449-9537 per farci sapere dove siete, che cosa state combinando. Non c'è Gigi, ma ci siete voi. Le solite cose.
0: Io ho una domanda da porvi.
3: Oh no.
0: Me la lascio lì. Che cosa c'è sul fondo del lago di Neuchâtel?
3: Fa rima, è una battuta?
0: No.
1: Bechamel.

0: Qualcuno ha risposto in modo esatto. Cosa c'è sul fondo del lago di Neuchâtel, famosa come cosa, però almeno restiamo in Svizzera?
1: Ci sarà una statua di qualcuno?
2: Sì, sicuro.
1: Sì, no, sì, sai, tipo, lo mettono in mezzo al...
3: la statua di Freddie Mercury.
0: Ma quale statua di Freddie Mercury, che è in un altro paese?
3: Magari l'hanno trasportata e buttata nel lago.
1: No.
0: No, ma quando mai?
1: No.
0: Freddie Mercury lo butti nel lago?
2: Nel fondo del lago
0: sul fondo, non nel...
2: Lago sul fondo del lago di Neuchâtel.
1: Sì, esatto. Sì.
0: Dai.
1: Magari una vecchia casa, perché prima era una città, poi è stata inondata con un'alluvione.
3: Una barriera corallina.
0: C'è uno squalo.
1: Uno squalo?
0: Sul fondo del lago di Neuchâtel c'è uno squalo.
1: Ma vivo o finto?
0: Beh, tanto c'è uno squalo. Questo in realtà era il, come si dice, un materiale di scena di un film. Quindi è uno squalo di 6 metri in
1: vetro
0: resina.
1: Faceva parte della scenografia, insomma.
0: Sì, sì, ho visto le foto, fa spavento. I sub molte volte vanno giù proprio per vederlo, farsi le foto. Ci sono i dentoni aguzzi, è proprio orribile.
1: Ma pensa a te.
0: E negli anni, sai, il muschio, tutto quello che si deposita, lo rende veramente tetro.
1: Ma perché proprio?
0: Perché visto, l'hai visto?
2: Ragazzi, sembra lo squalo di veramente di Nemo.
1: Ma
2: squalo di Nemo col sorrisone, coi denti
0: enorme.
1: Devi metterlo in TV.
2: Adesso
1: allora sul teleticino.
2: È esilarante.
1: Scusatemi, ma perché proprio a Neuchâtel e non in un altro lago?
0: Ma non lo so. Comunque era un film della fine degli anni 70.
1: Sì.
0: Qualcuno avrà pensato bene, mo dove lo buttiamo sto coso di 6 metri? Illegalmente l'hanno buttato sul fondo e l'hanno scoperto nel 2002.
1: Io pensavo l'avessero fatto apposta come attrazione.
0: Anch'io ho detto che geni, cioè, bella come roba, invece no.
1: Sai, che ne so, una scena è stata girata a Neuchâtel del film, e allora come contributo, invece no.
0: No, l'hanno buttato giù senza dire nulla nel 2002. Qualcuno sub si vede la io immagino il primo che l'ha visto, lo stremizzi che si è preso.
1: Cioè, figurati.
0: Perché se tu vedi la foto fa spavento, è talmente strano. L'hai trovata la foto?
2: Ce l'abbiamo, ma purtroppo sono tutte non riproducibili su teleticino.
1: Oh no.
2: NPG. Sono tutte GIF. Noi abbiamo bisogno di JPEG. E non PEG.
0: Ma trasformale.
2: Sì, però siamo anche in diretta. Allora, comunque la troveremo la fotografia.
0: Sì,
2: ma immaginatevi lo squalone di Nemo.
0: È lui.
2: Col sorrisone. E che dici? Ma com'è possibile che è sotto il lago?
1: Certo.
0: 6 metri,
1: Sì.
0: 6 metri di squalo.
1: Sul fondo,
0: sul
1: che
0: fondo.
1: Paura.
0: Sì, boh, non è visibile a tutti, vabbè.
1: Adesso torniamo a noi.
2: Comunque sotto il lago è pericolosissimo, anche qua nel Canton Ticino, sub che sono andati sott'acqua si sono spaventati, perché sott'acqua si trova di tutto. Si trova il passato, possono trovare cose legate a Napoleone, tutte queste cose qua.
0: Ma va, Napoleone buttava le robe nel lago?
2: No, non è che buttava le robe nel lago.
0: Cioè, sei venuto già a invaderci e in più buttare le robe nel lago.
2: Il lago custodisce il passato. Questo è lo slogan.
1: Chi l'ha detto?
0: È la navigazione, la società di navigazione Ceresio, proprio il lago custodisce il passato.
2: Trovata la foto, trasformata. Trasformata la foto.
1: Oddio.
0: Vediamo. Eccolo!
1: Scusatemi, ma non sembra mica vero.
0: Sì, vai giù sotto al buio a trovarti
1: una
0: roba così.
1: Ma dai, ma anche una faccia simpatica. Cos'ha quell'occhietto lì con la cresta?
2: E dipende dalla prospettiva, perché ci sono altre prospettive che sono molto molto più terrorizzanti. Tra l'altro nel lago di Lugano mi raccontavano che alcuni sub, perché tu devi fare il corso di sub, lo devi fare nel lago, non puoi farlo in piscina.
1: È certo, troppo facile.
2: Capitava di incontrare tra un'alga e l'altra degli scheletri.
1: Degli scheletri?
2: Degli scheletri, sì.
1: Ma di chi?
0: Beh, Napoleone.
2: Perché il lago non dimentica.
0: No. Il lago custodisce il passato.
2: Sì. E quindi attenzione.
1: Siamo seri che si trovavano gli scheletri?
2: Sì, sì, è vero.
0: Sì, sì. E non erano oggetti di film.
2: Ma pensate solo quando hanno svuotato il laghettino su della Verzasca.
0: Che brutto era guardare il fondo.
2: Hai vinto la diga della Verzasca?
1: E cosa
2: hanno
1: c'era?
2: Svuotato il laghettino di Vogorno, perché dovevano fare dei lavori alla diga.
0: Esatto, ripulire un po'.
1: E sotto cosa c'era?
2: Sotto c'era il passato. C'erano le chiese del passato,
0: sì,
2: le stradine del passato.
0: E il paese di una volta. Ma era... Devo dire, io l'ho visto, impressionante.
2: Sì.
0: Tra l'altro, manda la foto che ha mandato la nostra ascoltatrice. Non fa ridere sta foto qua dello squalo.
2: Meno male ce l'abbiamo.
0: Questa fa spavento.
1: Scusatemi, ci scrivono: buongiorno, a Gandria, 20 metri c'è una Madonnina. Quando si fa il breve Roberto Sub si scende a baciarla.
0: Ecco, questo è carino. Sì, vedi, questo è un. Ma anche quello dello squalo, se ci pensi, fosse turistico, è carina,
2: sì,
0: come. Guarda.
1: Ah, devo dire che da davanti si fa più impressione, è meno simpatico.
0: Tu immagini di essere il primo sub che va giù e lo becca. E dai.
1: Sì, no, no, sono d'accordo. Sono d'accordo.
2: Anche ricordo in Sardegna c'era sempre questa Madonnina che potevi andare a visitare. Tutti andavano a visitare questa Madonnina sott'acqua.
1: Sono andata!
2: Ah, sei andata anche te?
1: Sì.
2: A Villa Simius.
1: Ah no, era un'altra Madonnina.
0: Quella era Sinius, l'altro era a destra. L'altra Madonnina.
1: Cominciamo su.
2: Dai,
1: su.
2: Anche questa prospettiva fa paura.
1: Quindi c'è Gigi, no? Ci siete voi, tra poco vi ascoltiamo.
0: E c'è lo squalo a Neuchâtel. Ecco, questa.
1: E la Madonnina Gandria.
2: Ci sono anche i Doobie Brothers.

0: Camogli, che non è il panino dell'autogrill, ma è un
1: buono
0: paese.
1: Buono però a Camogli, eh?
0: Sì, c'è il Cristo degli Abissi, che essendo a 14 metri si può intravedere anche senza fare immersioni in mare.
1: Ah!
0: Sì, quindi è proprio un, lo vedi, con le braccia verso il, la superficie, c'è questo Cristo sul pavimento, come si può chiamare, sul fondo. Poi ci sono dei vocali, avete detto.
1: Beh,
0: non li trovo.
1: Campanello.
0: Ah, sì. Campanello
2: per capire un attimino chi c'è all'ascolto, sentiamo.
1: C'è Gigi?
3: No, c'è Katie che sta schiaffeggiando il pollo in modo che a mezzogiorno sia pronto. Baci!
1: Grande!
4: No, non che mia Gigi, ma che Oreste che tra una gossa di acqua e una secciata di acqua le in giro scarica frutta e verdura a Palla Val de Blenio ascoltando Radio 3i, ciao Butei!
0: Ciao!
2: No, sono simpatici.
0: Lui non viene da Camogli, ma neanche dalla Val di Blenio.
1: Che
0: eh?
1: Simpatici!
2: Poi ci sono altre cose che sono state messe sott'acqua, dimenticate. Sì. Il Titanic, non dimentichiamoci il Titanic.
1: Beh, non è stato volutamente messo lì, mettiamola così.
2: No, no, neanche purtroppo. Lo squalo di Neuchâtel.
1: Sì. Eh no, lì secondo me qualcuno voleva sbarazzarsene.
0: Ma quando?
1: Sai, tipo, devi passare la dogana, quanto vi costa portare lo squalo? 2000 franchi. Eh no, raga, lo buttiamo nel lago.
0: Io la vedo così, non sapevano, perché comunque dovrai sbarazzartene in modo pulito, quindi portarlo in posti, non hanno voluto e l'hanno buttato in mare.
1: Perché negli ingombranti è un po' troppo ingombrante.
0: Beh, un 6 metri, eh? E beh,
1: appunto,
0: è una cosa grossa. Ma vi ricordate ultimamente, un po' di anni fa, hanno fatto anche il documentario di quel sommergibile che è sceso ed è imploso. Vi ricordate la storia?
2: Sì, sì, certo.
0: Quel sommergibile lì non stava andando verso il Titanic?
2: Certo.
0: Ah, andava...
2: L'obiettivo era andare a vedere il Titanic.
0: Esatto.
1: Oh no!
0: Non te lo ricordi?
1: Era no.
0: La storia. Questo sommergibile da quanto? Quattro persone?
2: Quattro persone di miliardari.
1: Ah.
2: Il, tra l'altro c'era dentro anche il figlio di un miliardario che non voleva andare, ma... è andato, ha seguito il papà.
0: La pressione, perché la pressione è mortale.
1: E ho capito, però un sommergibile è nato per essere un sommergibile e resistere alla pressione.
0: Quello no, aveva già mille gabole. Ho visto il documentario.
1: E come ha fatto a implodere, scusate?
0: E la pressione dell'acqua.
1: Ho capito, ma se è un sommergibile...
0: E non era forte abbastanza.
1: Non ci posso credere.
0: Sì, hanno fatto proprio vedere. C'è un documentario ora, non so su che piattaforma, però me lo ricordo interessante proprio per capire come funziona. Sì, sì.
1: Ovviamente non è sopravvissuto nessuno.
0: No, ma va. No, no. Purtroppo no.
1: Che brutte storie, parliamo di cose felici.
0: Allegria!

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
3: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
4: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergie, lo standard di costruzione svizzero.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
6: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica, oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Con Candy, che insomma vi confermiamo che siete su Radio 3, che siete all'interno di questo programmaccio che porta il nome di Amici in Affitto. Siamo in tre, io, Maxonis e Michael.
1: Che bella pronuncia che hai quando dici Robin Williams.
0: Williams.
1: Cioè tu sei proprio integrata ad Orange County.
0: Orange County.
2: Qua meno però.
0: 20 minutes from Los Angeles.
1: Da 20 minuti da, capito?
0: Sì.
2: Visto che parliamo di lingue, ladies and gentlemen.
0: No, non mi piace il sottofondo. No.
2: It's time to know a new languages.
1: Ma parla in
2: a
1: dialetto.
2: A new idiom.
0: Ma poi a new languages non si può sentire.
2: A new idiom.
0: No, al massimo a new language.
2: Languages. Languages.
1: Ma tra l'altro tu sei un idiom.
2: Si dice ladies and gentlemen.
0: Sì, no. No.
1: No, se non è bugiardo, no. Cement, sì.
2: Se ha la mentina, sì.
1: Se ha la mentina, se no, no.
2: È il momento
0: cosa
2: del dialetto. Momento
0: no.
2: Integrazione. Ti senti integrata dopo. Cos'è? Quanti mesi sono passati?
0: Beh, a livello di spirito, sì.
1: Quindi la fragola è.
0: Buona.
2: Bene, integrata.
1: È bene, sì, integrata.
0: Oh no.
3: Adesso
0: no.
3: Il dialetto.
2: Aia.
0: Ah, c'è anche il supervisor.
2: È certo.
0: Che controlla.
2: Allora, vogliamo scegliere la fila? Fila?
0: E cos'è? Fila 1, fila 2?
2: No, scelta.
1: Fino alla Z.
0: Ah. Beh, fila 1.
1: No, fai l'altra.
2: Fino alla Z, fila 1.
0: Ah, scusa, fila Z. Come Zanatta.
2: Facciamo la Y.
1: Che però è lì vicino, dai.
2: Sì, esatto.
1: Non è distante.
0: Va bene.
2: Allora. Può farsi aiutare su WhatsApp?
1: Sì.
2: Può farsi aiutare?
1: Sì,
2: allora
1: sì.
2: Potete aiutare.
0: Però allora, vabbè, a quel punto mi rispondono loro.
2: Allora abbassa.
0: Abbasso.
1: Abbassa.
0: Va bene.
2: No,
0: abbassa
2: eventualmente facciamo così. Gli aiuti arrivano a Maxi,
0: sì.
2: Che li comunica.
0: Va bene.
2: A Margherita.
1: Va bene. Va bene.
2: Allora, come si dice in dialetto grembiule?
0: Tu lo sai?
1: Sì.
2: Grembiule. Come si dice in dialetto grembiule?
1: Sì, sì.
2: Tra l'altro tu lo metti, l'hai mai messo un grembiule?
0: Non cucino.
2: Eccola.
1: Domanda, inizia con la S?
2: Sì.
1: Oh, ma sai
0: cioè,
1: che
0: non cucino, cucino la sopravvivenza. Non mi metto lì a spadellare.
2: Ma quando cucini metti il grembiule?
0: Non cucino.
2: Quando metti il surgelato dentro il microonde, metti il grembiule o no?
1: Ma no, per mettere un surgelato. Poi lei lo mette con la scatola.
0: No.
1: Non lo toglie neanche. Dice, troppo lavoro.
0: Devo dire di no. Però aspetta.
2: Dobbiamo regalarle un bel grembiule.
0: Grembiule sarà lenzuolin.
2: Lenzuolin?
1: Il lenzuolin. Ah, metti sul lenzuolin. No.
0: Beh.
1: No, no, inizia con la S. Con la S.
0: Con la S?
1: Lo so perché la mia nonnina diceva sempre ciapa.
2: Ciapaul.
0: Stracet.
1: No, però. Vabbè.
2: Stracet, no, non va bene.
1: Stracetin.
2: No.
0: No.
1: No, no, no. Scu.
2: Esatto.
1: Scu. Sembra un treno.
0: Scudel, no.
1: No. Scutellate neanche
0: no.
1: Perché. Paese.
0: Scudo.
1: Scudo.
2: Mettiamo lo scudo.
0: Sì. Beh, è comunque uno scudo.
1: Vero.
0: Contro la sporcizia.
1: Sì. Sì. Il nostro è uno scudo fiscale che è diverso. No. Scus.
2: Non lo sa.
0: No, no, non mi sarei mai aspettata.
1: Scusa.
0: Eh?
1: Lo scusa.
0: Ma veramente?
2: Lo scusa.
1: Sì.
2: Ciao, scusa.
0: E perché scusa?
1: Scusa no.
0: Perché si chiama così? Scusa.
1: E
0: cioè...
1: il supervisor si tolse di mezzo.
0: No,
1: dopo
0: però
1: questa cosa.
0: Se me lo insegnate mi dovete anche spiegare il motivo.
2: Hai sbagliato e quindi. Bellissimo.
0: E va bene però.
2: Va bene, questa
0: cioè,
2: non
0: perché
2: la sa.
0: Si chiama così?
1: Scusa.
0: Qualcuno me lo spiega
1: allora,
0: le origini?
1: Ovviamente. Aspetta che sono arrivati i messaggi, magari ci danno anche
2: la spiegazione.
4: Nel scusa.
0: Ma io vorrei capire perché. Perché magari qualcuno ha detto scusa, non hai paura di sporcarti?
2: Magari.
0: E uno dice chiamiamolo scusa.
1: Sai che ecco, se qualcuno ci dà, questo non la so, devo dire, sapevo il nome, però non mi viene in mente il motivo.
0: Okay.
1: Se qualcuno lo sa, ecco.
2: Comunque, scusa.
0: Va bene.
2: Ricordatelo perché poi
0: scusa.
2: Faremo il blitz a fine anno.
0: Oh no.
1: Cioè l'espe blitz, quello tac.
2: Ed
0: va
2: è quello
0: bene.
2: Decisivo che
0: va
2: ti
0: bene.
2: Permetterà di andare o non andare in vacanza.
0: Sì.
2: Le vacanze dipendono. E Boris lo sa.
1: Ah,
2: Boris l'ha detto.
1: Ah, se non indovini almeno due parole oggi,
0: sì.
1: L'ora buca ripassa Michael, eh? No, certo. No, no, no, no, no, no, non cominciamo.
2: Maledetto.
1: Non cominciamo. No. Sì,
2: la prima l'ha sbagliata.
0: Però non è giusto così.
1: Due ne devi indovinare. Bene, il gioco è finito, grazie.
2: Come si dice scissione dell'atomo in dialetto?
0: Ma non lo so neanche in italiano.
2: No, scherzo. Come si dice acino? Acino in dialetto.
0: Un acino d'uva?
2: Sì.
1: Questa non la so.
2: Non la sai neanche te?
1: No, non la so.
0: Gracin?
2: No.
0: No. Grappulet?
2: No. Grappulet mi piace.
1: Ciappa sul grappulet.
2: Questa è difficile. Cincinin. È difficile, molto difficile.
0: Cincinin.
2: Non è cincinin? No. Con la P.
0: Ah. Un paletti.
2: Acino.
0: Paletin.
1: Pugin. Pugin. Ul pugin.
2: No.
1: Che vai al pugin?
2: No.
1: No. Pugela. Pugela. La sei pugela.
0: Dacci un mezzo aiuto.
2: Finisce inizia con la P e finisce con la O.
1: Sì, ho capito.
2: L'O che ha anche l'umlauda sopra.
1: Beh, questo è un aiuto in dialetto.
2: Allora, inizia con la P e finisce con O. Entrambe hanno l'umlaut sulla O.
0: Ah.
1: Il pivieux. Il pivieux.
2: Cos'è il pivion?
1: Il pivion.
2: Pivion è il
1: piccione.
2: Piccione.
1: Piccione. Piccione.
2: Ah. Quindi la sai o non la sai?
0: No, non lo so.
1: Aia.
2: Tu, Maxi, la sai o non la sai? Altrimenti
1: sì. La so.
0: La certo. Dico? No, l'ha letto.
1: Ul panciarò. Ul pinciarò. Panciarò, penciarò, ponciarò. Pinci. Punciarò.
0: Punciarò. Vabbè, però non punciarò. Vale. Non sto guardando WhatsApp.
1: Punciarò.
2: No, punciarò. Non è quella.
1: Pinciarò. Ma che ne so.
2: Niente. C'è qualcuno che può mandare il vocale?
1: Il pingirò.
2: No.
1: Il pingi. Ma lo dicono tutti.
2: No. Qui io ho scritto un'altra parola.
0: Che parola hai scritto?
2: Sentiamo cosa dice il pubblico.
3: Pincire.
0: Eccolo.
3: Esatto. È un gruppo di carnevale che si chiama così.
0: Ah, ecco.
3: Pincire.
2: Pinciro.
1: Ma non pingi.
2: È pincire.
0: Pincire.
1: Ma lo sentite questo odore di ora buca che se ne va?
0: Sì. Io no.

0: detto? Forse avevi ragione sulla pronuncia di Pincireux, perché Pincireux è un gruppo di carnevale di Balerna storico.
1: E l'hanno detto prima, eh?
0: Sì, sì. Pincireux. Sì. Quindi è diverso da Punciro, come Punciro, avevamo sì. noi.
2: Allora, poi, così chiudiamo. Scusa, da dove arriva? Uh-huh. Qualcuno ce l'ha scritto.
1: Ah, lo voglio sapere, chi è il grembiule.
2: Sì, allora, deriva dal lombardo. Leggo quello che ci ha mandato il nostro ascoltatore, o ascoltatrice, ora non vedo il nome. Significa grembo di tessuto. Parte anteriore del vestito, probabilmente usato per indicare proprio la protezione del grembo.
1: Pensa a te.
2: Ecco perché si chiama scusa. Questo hanno scritto.
0: Bello.
2: Potrebbe essere, ecco.
1: Sì.
2: Mi fido.
1: Perché non fate il test anche a Lorenza?
0: Facciamo
1: Giannoni,
0: il test.
1: Cioè,
0: sì, Lorenza
1: sono...
0: che è qua. Lorenza, buongiorno.
3: Buongiorno a voi a tutti.
1: Lorenza tesoro, buongiorno. Tu sei forte nel dialetto?
2: Sì, Lorenza sì.
0: Di Airolo.
3: Dipende, sì, proviamo.
1: Perché mi mettono sempre alla prova, mi fanno dire i nomi.
2: No, voglio vedere la differenza. Tu parli il dialetto, diciamo,
0: airolese
2: della Leventina?
3: Sì.
2: Come si dice lacino? Qua si dice pincireux, qua, nel luganese o su invece come si pronuncia?
3: Sai che non saprei.
1: Comunque vi giuro a me l'entusiasmo,
2: no, però
1: di Lorenza. Io perché non viene a trovarci in studio una volta? Io voglio spupazzarmela.
2: No, perché poverina, no. Ma lasciala in pace.
1: No
2: perché acino non è che lo dici tutti i giorni.
0: No, è vero,
2: effettivamente.
0: Prendo un acino, se mai dici prendo un pallino dell'uva.
1: Falle un'altra domanda, dai, prendine.
3: Anche perché
1: una.
3: Perché da noi l'uva non cresce, no? Siamo è vero che poi dopo si mangia, sì. Eccetera. Però non adesso così su due piedi non mi viene in mente.
2: Il Leventina solo manghi e papaie.
1: Sì.
2: Solo quello cresce. Basta.
1: Aspetta, che Mikey vuole fare una domanda al volo.
0: Allora, come si dice da voi? Torniamo all'altro.
2: Da voi, sembra che.
0: Vabbè, su da loro. Allora,
2: lassù sulle montagne.
0: No, torniamo al grembiule.
1: Sì.
0: Il grembiule, come lo chiamate? Grembiule. Voi? Magari c'è un altro modo.
2: Sì.
3: Assomiglia un po' a quello che avete detto prima, scusè.
2: Ah, ecco, si dice con la
1: più E.
2: Sì, cambia, però è più o meno.
1: Ho capito.
0: Il mattone? Noi lo chiamiamo quadrel.
2: Un quadrel.
1: Ah.
2: Un quadrel, sì. Su
3: Madonna.
2: No. Perché voi non usate il mattone, voi solo cemento armato. No, ma è così.
1: Sì,
2: non
1: esatto,
2: dire.
1: Non lo. Vabbè, le facciamo fare il suo lavoro, poveretta.
0: Sì. Pubblicità,
1: ecco.
0: Cioè, sponsor.
4: Ma come? Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Cara Lorenza, abbandoniamo il dialetto e abbracciamo subito le previsioni meteo, perché oggi giornata super uggiosa, sarà così ancora a lungo oppure da domani la svolta?
3: No, durerà poco, quindi come hai detto oggi è una giornata coperta, nebbiosa, precipitazioni frequenti questa mattina, poi nel pomeriggio avremo anche delle pause asciutte e... Sul sottoceneri è possibile che a momenti potrebbe fare un temporale, mentre per il resto appunto un miglioramento è atteso a partire dalla serata con passaggio a tempo asciutto grazie all'arrivo anche del vento da nord. Oggi temperature massime sui 17 gradi, poi domani il primo mattino avremo un po' di nuvolosità residua soprattutto sul sottoceneri, per il resto una giornata in prevalenza soleggiata. Come anche la giornata di sabato, un tempo abbastanza soleggiato con solo al mattino presto su sottoceneri alcuni banchi nuvolosi.
1: Lorenza, scusami, con che temperature? Sì,
3: oggi come detto 17, domani 22 di massima e sabato 19, domenica 20, sì.
1: Ok.
3: Temperature.
1: Capito ragazzi, solo oggi è così, da domani c'è la svolta.
2: Ma voi avete già acceso i riscaldamenti? Spero di no.
1: Non so neanche se vanno. No, io resisto.
2: No, dai.
1: Ma no, ma certo. E poi tenere la temperatura bassa in casa fa dimagrire.
2: Sì. Infatti,
1: no,
2: io
1: davvero,
2: le sto giocando tutte. Sì,
1: no,
2: sì.
1: Davvero?
2: È
1: perché
2: vero.
1: Bruci di più perché il tuo corpo si attiva per scaldarti.
0: Allora dormi fuori in giardino e così almeno dimagrisci così. No,
2: infatti, noi di Morbio dormiamo tutti fuori. Ma certo.
0: Ah, ok.
1: Lorenza, scusati, no, è arrivata fino al weekend. Volete dare uno sguardo oltre?
2: Io non andrei oltre,
0: no,
2: Lorenza.
0: No.
2: Scusami, ma.
1: Manca la domenica, giusto, Lorenza?
3: Giusto,
2: no, domenica sì.
3: Niente di particolare, un tempo abbastanza soleggiato lungo le Alpi, un po' più nuvoloso e per il resto come detto temperature massime attorno ai 20 gradi.
1: Beh, Va bene, allora ragazzi, ci fermiamo qui, direi che siamo soddisfatti.
2: Sì, grazie Lorenza, un saluto ovviamente a te, buon lavoro, e anche a tutto il team.
3: Grazie anche a voi.
1: Ciao.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
6: Per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
10: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
12: Risparmia alla Migros, 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese.

0: Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: 3, 2, 1, go!
2: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
3: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
1: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
4: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
1: c'è qualcun altro.
2: Sì, lo sento.
5: C'è la Marga in Affitto? C'è il Max in Affitto? C'è Michael in Affitto? No, ma io vi compro, amori.
6: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
1: Sono le 7:58.
0: Ticino News mattina.
7: Giovedì 8 ottobre, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le più importanti notizie di giornata, riassunte e raccontate in una manciata di minuti in compagnia di Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
8: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
7: E a tener banco naturalmente l'assegnazione dei dipartimenti in Consiglio di Stato dopo l'entrata di Piero Marchesi. Il democentrista prenderà infatti la guida del Dipartimento del Territorio. Abbiamo scelto la stabilità, ha spiegato ai nostri microfoni la Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
9: È stata una discussione che ha sempre avuto come presupposto l'interesse collettivo, l'interesse del cantone, la possibilità di portare avanti i dossier che sono sul tavolo, che sono tanti, e appunto di garantire stabilità. Quindi in questo senso è stata una discussione aperta e approfondita che ha portato a questo risultato.
10: Piero Marchesi vi ha sempre accusato di essere il governo del Mulino Bianco e di andare troppo d'accordo. Con il suo ingresso è finita l'era del Mulino Bianco?
9: All'interno del governo ci si confronta, ci sono su alcuni dossier anche delle posizioni diverse, si decide poi e si va avanti con i dossier che vengono approvati dal collegio. Questo non penso che cambierà con l'ingresso di Marchesi all'interno del Consiglio di Stato.
8: Felice a metà Norman Gobbi, che è tornato a ribadire la volontà di un cambiamento, anche considerando che il Dipartimento del Territorio era a conduzione leghista dal 1995. Sentiamo dunque cosa ha detto in conferenza stampa.
11: Preminente quindi è stata questa decisione di garantire una stabilità e quindi cambiamenti minori possibili. Da un lato sicuramente sono felice della ricomposizione dei dipartimenti, da un lato questo perché permette un'azione completa all'interno dei dipartimenti, ma come detto la decisione collegiale è proprio stata quella di garantire da un lato la stabilità, il minor numero di cambiamenti, e chiaramente l'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2027.
7: E se il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga non nasconde un certo disappunto per il presidente del centro Fiorenzo Dadone, la scelta del governo invece prevalso il buonsenso.
12: Chiaramente non possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti, perché Norman Gobbi aveva già fatto palesare la sua chiara volontà di prendere il Dipartimento del Territorio, invece oggi l'assemblea governativa ha deciso altrimenti. Mi dispiace perché si invoca spesso la volontà di cambiamento da parte di tutte le forze politiche, poi quando c'è l'occasione ancora una volta non si ha il coraggio di procedere in una scelta.
13: Ma io ritengo che questa sia in assoluto la soluzione migliore. Il Dipartimento del Territorio veniva lasciato libero, il nuovo entrante era giusto che andasse lì, anche perché non è il momento di fare dei cambiamenti dei dipartimenti.
8: Anche per PS e PLR la soluzione trovata garantisce stabilità e credibilità al governo, ma se i liberali radicali per un bilancio bisognerà attendere i socialisti. Se per i liberali radicali per un bilancio bisognerà attendere, i socialisti invece analizzano presente e passato. Sentiamo Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica.
14: La valutazione la potremo fare solo nel corso dei prossimi mesi. Sapremo se questa decisione è stata unicamente all'insegna della stabilità o anche di qualche progetto politico importante.
15: È noto che non è sancita solo la fine della maggioranza relativa della Lega dopo 15 anni, ma si sancisce anche la fine, fortunatamente, di un più breve arrocchino. E insieme a questo fa veramente specie politicamente chiedersi con che faccia torna Norman Gobbi da quel dipartimento che aveva salutato per mancanza di motivazioni e di risultati. Piero Marchesi al territorio, da un punto di vista di chi tiene al territorio la sua protezione, può spaventare, saremo vigili e attenti.
7: Gianni Righinetti nel suo editoriale sostiene che la scelta dei dipartimenti dopo l'uscita di Claudio Zalli abbia prodotto un risultato inatteso. Norman Gobbi non ha ottenuto il dipartimento del territorio che desiderava da tempo, dipartimento assegnato, ricorda invece il neo ministro Marchesi. Secondo il direttore del Corriere del Ticino, la decisione del governo sarebbe stata influenzata anche dalle recenti tensioni legate alla Lega e a Gobbi. Marchesi eredita così i dossier di Zalli, pur avendo posizioni diverse su temi come il lupo, il tramtreno e la mobilità.
8: Righinetti interpreta inoltre la scelta come un possibile rafforzamento dell'UDC nei rapporti con la Lega. Marchesi potrebbe diventare una figura centrale della destra ticinese, mentre gli equilibri tra i due partiti potrebbero cambiare in vista delle prossime elezioni. Il direttore lascia infine aperte diverse ipotesi sugli altri possibili cambiamenti in governo, in particolare sul Dipartimento Finanze ed Economia di Christian Vitta.
7: Secondo Jacopo Scarinci, la decisione di affidare a Marchesi il territorio lasciando a Gobbi le istituzioni rappresenta, si legge nell'editoriale sulla Regione, un ridimensionamento politico della Lega dopo le recenti vicende, dalla Rocco al caso Ospita alla vicenda Zalli. Il governo, sostiene Scarinci, ha scelto di correre il rischio di affidare il territorio a Marchesi nonostante i numerosi dossier ancora aperti.
8: Per il nuovo consigliere di Stato sarà una prova importante, soprattutto dopo le critiche rivolte negli anni proprio a quel dipartimento. Scarinci invita quindi l'esecutivo a superare le logiche interne e a lavorare collegialmente, concentrandosi sui problemi concreti, dal lupo alla circonvallazione Agno Bioggio, invece di alimentare nuovo teatro politico.
7: Una nuova denuncia è stata presentata contro l'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità, già condannato in via definitiva nel 2021 per coazione sessuale e violenza carnale. I fatti oggetto della nuova denuncia, riferisce la Regione, sarebbero avvenuti prima del processo del 2019 al di fuori dell'ambito professionale dell'uomo.
8: Il Ministero Pubblico, coordinato dal procuratore Luca Losa, sta svolgendo accertamenti e per l'imputato vale la presunzione di innocenza. Il caso aveva già avuto importanti conseguenze amministrative e politiche. Un audit esterno aveva evidenziato errori nella gestione del caso individuale e carenze nella gestione del personale da parte dell'amministrazione cantonale.
7: Oltre 100.000 firme sono invece state depositate a Berna contro la modifica di legge approvata dal Parlamento che dà la precedenza ai salari minimi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale rispetto alle soglie cantonali. Sindacati, PS e Verdi parlano di un attacco ai lavoratori e sostengono che saranno soprattutto le donne a subirne le conseguenze.
8: In Ticino la modifica potrebbe interessare circa 4.000 lavoratori, in particolare nei settori della ristorazione e dell'alberghiero. Dall'altra parte, oltre 30 organizzazioni economiche difendono la legge, sostenendo che i salari dei CCL sono frutto della trattativa tra sindacati e datore di lavoro. Il voto federale è previsto nel 2027, probabilmente il 28 febbraio o il 6 giugno.
7: E a proposito di mercato del lavoro, la crisi della Balli di Caslano prosegue dopo la cessazione della produzione a fine agosto. I 25 licenziamenti nel settore amministrativo a settembre sono stati tagliati altri posti di lavoro. La moratoria concordataria è stata inoltre prorogata di 4 mesi. Si riferisce la Regione. Nel frattempo sono state presentate 2 offerte per rilevare l'azienda. Un possibile compratore si sarebbe però già ritirato dalla trattativa dopo aver capito che il fondo non intende cedere il marchio.
8: Pesano anche forti difficoltà finanziarie. A fine aprile 2026 la società risultava sovraindebitata per circa 65 milioni di franchi. La situazione è aggravata da anni di risultati negativi e dalla crisi internazionale del settore del lusso, con il calo delle vendite soprattutto in Cina e in altri mercati. In fase di fallimento anche la società attive in Italia, Germania e Inghilterra, riconducibili a Balli.
7: Sui treni FFS si registrano in media circa 10 aggressioni al giorno contro il personale, tra insulti, minacce e violenze fisiche, circa 3.600 casi l'anno. I numeri sono considerati spaventosamente elevati, anche se complessivamente stabili. A preoccupare soprattutto la maggior gravità degli episodi. Anche in Ticino si verificano casi di violenza, ma l'FFS riporta il Corriere del Ticino non forniscono statistiche cantonali.
8: L'azienda denuncia ogni aggressione e ha rafforzato le misure di sicurezza con più agenti, formazione del personale e body cam per la polizia dei trasporti. Intanto a Berna si lavora un piano nazionale per rafforzare la sicurezza sui treni, mentre in Ticino cresce l'attenzione anche sulla situazione nelle stazioni dopo i gravi fatti delle ultime settimane.
7: La nuova caserma dei pompieri di Bellinzona arriverà al voto del Consiglio Comunale il 19 di ottobre con una netta spaccatura nella commissione della gestione. La maggioranza, ricorda il CDT, sostiene l'acquisto dell'ex stabile Lati a Sant'Antonino, un'operazione da oltre 34 milioni di franchi considerata funzionale, finanziariamente vantaggiosa e utile per liberare l'area dell'ex birreria.
8: La minoranza invece chiede di respingere il progetto, denunciando incognite sui costi, sui tempi di intervento e soprattutto sulla viabilità in una zona molto trafficata. Secondo i contrari, manca una vera chiave di volta e restano troppe questioni irrisolte. Sullo sfondo aleggia tra i contrari anche l'ipotesi di referendum.
7: Secondo un nuovo rapporto dell'Ufficio di Statistica, in Ticino chi lavora a tempo parziale guadagna in media a parità di impiego il 6,1% in meno rispetto a chi lavora a tempo pieno. Nel 2024 il salario equivalente a tempo pieno era di 5.121 franchi per i part-time contro i 5.456 franchi dei lavoratori a tempo pieno.
8: Tuttavia, considerando lavoratori con caratteristiche simili, il divario tende a scomparire. A incidere sono soprattutto settore, età, profilo professionale, più che la percentuale di lavoro. In Gran Consiglio, viene ricordato sulla regione, è stata inoltre approvata una mozione per analizzare il reddito realmente disponibile, considerando anche la perdita di eventuali sussidi quando aumenta la percentuale lavorativa.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: Forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, tra la dogana di Brusada di Novazzano e Genestrello in direzione di Mendrisio, su più tratti tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, a partire da Gravesano nella direzione opposta e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Arriva un momento dove l'Astro Tris prende possesso di Amici in Affitto.
1: Astro Tris.
0: Al terzo posto, oggi...
2: Ariete?
0: No.
2: Toro?
0: Sì. Ah. Vabbè, i cornuti sono quelli alla fine.
2: Perché?
0: Terzo posto, Toro.
3: Ma va.
0: No, non è vero.
2: No.
0: No, no, ho sbagliato.
2: Scusami, possiamo rifarlo?
0: Però...
2: Signori e signori, è arrivato il momento del...
1: Astro Tris.
0: Al terzo posto...
2: Ariete.
0: Esatto. Sì. Beh, era un cornuto comunque. Allora, la vostra energia si sente a chilometri di distanza.
2: Eh sì.
0: E oggi può diventare molto affascinante. Mm. Basta tenere un pochino a bada l'impulsività e siete praticamente una calamita. Frasetta.
2: Sì.
0: Entrare in scena col turbo, ma magari senza sfondare la porta.
2: Beh, sì, l'ABC, insomma, della sì, guida, sì. Ok.
3: Seconda posizione.
2: Ah, cioè, adesso facciamo anche i mimi.
0: Robin Hood. Robin Hood.
2: Sagittario.
3: Bravissima.
2: No. Ah, sì.
3: Sagittario,
2: ah.
3: Perché?
2: E perché lancia.
3: Perché scocca?
2: Le frecce.
3: Bravissima. Allora, seconda posizione occupata dal Sagittario. Mm. I consigli degli altri possono essere utili, ma oggi arriva il momento di fidarvi solo del vostro istinto.
2: Io lo dico sempre, fidarsi è bene, non fidarsi è molto meglio.
3: Bisogna ascoltare la vocina che abbiamo dentro.
2: Sì.
3: Noi tutti abbiamo una vocina, ascoltatela.
0: Sì. Altre frasi fatte sì. O terminiamo qua?
2: No, il lago conserva il passato, no, com'era?
0: Il lago custodisce il passato.
3: Dai, che chi ben comincia a metà dell'opera. Alcune decisioni funzionano solo quando portano davvero la vostra firma. Frasetta finale.
2: Sì?
3: Il navigatore può suggerire la strada, ma il volante è vostro.
0: Sì.
2: E io chiuderei con il nuoto è uno sport completo.
0: Mm, vero, vero, vero.
2: Ma chi vince oggi?
3: Chi vince oggi?
2: Chi?
0: Vince, vincono. I pesci.
2: Ah!
3: I pesci, primi?
0: Primo posto per i pesci.
2: Wow, come sguazzano oggi.
0: La vostra generosità oggi può diventare una forza enorme, purché non vi dimentichiate completamente di voi stessi.
2: Sì.
0: Aiutare gli altri va bene, ma senza mettere sempre i vostri sogni in fondo alla fila.
2: Sono d'accordo.
0: Frasetta, cuore grande, sì. Ma lasciatevi almeno un posticino sul divano, perché ricordatevi.
2: Sì.
0: Un amico.
3: Un amico. Ti trovo un amico, trova un tesoro.
0: Oh.
2: No, trova un divano.
0: Che è un tesoro. Oggi come oggi, avere un divano è.
2: Va bene.
3: Lo facciamo l'ultimo oggi o non lo facciamo?
2: Eh beh, sì.
0: Ma no.
3: Ma io non lo farei oggi.
2: No.
0: Ma è inutile, non piace alla gente.
3: Dare
0: ma poi me lo dicono.
3: Una brutta notizia a qualcuno. Ah. Non va bene.
2: Va bene, saltiamo allora.
0: Ieri ero al supermercato, mi hanno detto bravi voi due, ma quell'altra che sì. Mi fa lui. Sei proprio denigrata. E ho detto vabbè, lascia stare.
2: Scusatemi, quindi non lo facciamo.
3: Oggi non lo facciamo perché
0: Margherita
3: piove.
0: La tua ora buca la puoi prendere adesso.
3: Sì.
0: Ciao.
2: Ma non mi serve adesso.

0: di esistere.
1: Qualcuno vi ha mai detto grazie di esistere? Perché è una frase bellissima.
0: Allora Magnum, io con Magnum quando mi dice amore grazie, ma no amore grazie a te di esistere, lo dico, rispondo sempre così.
2: Però sempre, non è una frase speciale.
0: Beh, all'inizio era speciale, adesso una...
2: Adesso è un po' trita, che lui dice sì, vabbè.
0: Abbiamo capito. Beh, infatti è diventata una gag. No, grazie a te di esistere.
1: Qual è quel film dove qualcuno diceva ti amo e l'altro rispondeva idem?
0: Ghost. Ghost.
1: Ti sei riguadagnata l'ora buca che... Maxi non sì. aveva, ma qualora dovessi vincerla la dai a lei.
2: Già lei.
1: Va bene.
2: Sì.
1: Tra cioè poco io... giochiamo, eh.
0: Ah! Sì. Oh, importante, per chi e per cosa giochiamo oggi?
2: Allora, oggi giochiamo ovviamente per la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio.
0: Sì.
2: Vi portiamo con un bel buono da 50 franchi real per mangiare al ristorante Grotto Serta di che paese?
0: Lamone.
1: Lettera?
2: Se tu vincerai un'ora buca la devi dare Lamone, a lei perché hai indovinato, è Lamone.
0: Beh, Grotto Serta fighissimo. Sono stata più volte.
1: Pubblicità.
0: Buono.
1: Pubblicità.
0: Oh no, prima non scaldano lei, i numeri?
3: Lui, la madre.
0: Vabbè, dopo
1: scaldate
0: va.
1: I numeri.
3: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
4: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
5: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
6: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Linese, vari tipi, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20 franchi e 92.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Amore, ecco il Miri SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
11: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drevio.
12: Risparmia alla Migros. 30% sulla fondue moitié-moitié. Scopri di più su migros.ch.
13: Da Bricco è arrivato l'autunno. È tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
14: Brico, l'unico

0: Ciao ragazzi, prestare attenzione dopo la superstrada da Stabio a Mendrisio, all'ingresso dell'autostrada in direzione Lugano, c'è una macchina che ha fatto testa coda ed è sul lato della carreggiata, sul lato destro. Ciao a tutti.
1: Ciao e grazie, no, assolutamente.
2: Speriamo che nessuno si sia fatto male, soprattutto.
1: No, infatti, quello è il primo pensiero. Giochiamo?
2: Sì.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
4: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
5: Come si serve il pane in tavola?
4: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
6: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
1: Allora, sora Lella. Allora intanto giochiamo per la rassegna gastronomica, sì? Mendrisiotto Basso Ceresio, 50 franchi che vi portano al ristorante Grotto Serta di Lamone, ma soprattutto lo dico, non chiamate su WhatsApp perché lì non possiamo rispondervi. Mm-mm. Chiamate i seguenti numeri:
2: 091 6 462 462, o per i più temerari, come vi dico sempre, 091 6 463 463 463.
1: Allora vediamo se squillano le trombe.
7: Pronto?
8: Pronto?
2: Sì, sei pronto, vero?
8: Sì.
2: Con questo entusiasmo non me lo perdere, eh?
1: Ciao, come come ti chiami?
8: Alex.
1: Posso farti una domanda, Alex? A te non, lo chiedo perché vedo che tutti gli ascoltatori fanno sempre uguale. A me, ad esempio, viene naturale quando dico pronto dire il nome, cioè mi viene, io personalmente lo faccio. Perché voi non lo fate? Non...
2: Perché aspettano, magari non hanno paura di parlarci sopra.
1: Ah, dici?
2: Secondo me sì.
1: No, Alex, è una domanda innocente.
8: In realtà non avevo capito se ero io che ero in onda oppure no.
2: Ah, perché sanno che sono in tanti in attesa. Bravo,
1: ho capito,
2: Alex.
1: Ho capito. Allora, Alex, intanto complimenti, sei dei nostri. Per giocare, grazie, devi rispondere ad una domanda, credo, semplice.
2: Però fermi, di dov'è, Alex? Di dove sei?
8: In Muggio.
2: E dove stai andando?
8: A Chiasso.
2: Quindi
8: lavorare.
2: Puoi stare un attimo al telefono.
1: Sì, un attimino.
8: Scusami.
2: Puoi stare un po' al telefono.
8: Sì.
2: Ok, no, vai. Perché non li voglio stressati mentre rispondono, no, poveretti. No.
1: Vai, Mike. La domanda è legata al mondo del cibo, ovviamente, visto che siamo nella gastronomia.
2: Certo.
1: Del Mendrisiotto.
2: Sì.
1: La so.
7: Già.
1: Bella. Domanda bella, la so.
2: La premessa è: né io né Maxonis siamo a conoscenza della risposta corretta.
1: Vero.
2: Quindi giochiamo con voi.
1: Quale alimento può produrre una piccola quantità di elettricità? Quindi mi dà la scossa. A. Il limone. B. La mozzarella. C. Il prosciutto. D. Il gelato. E. L'anguilla. O F. Lasagne compresa USB.
7: È facilissima.
2: Cosa vuol dire?
7: Questa è facilissima.
2: Le lasagne. Scusa. Pensavo compresa la USB. Cioè, cosa vuol dire? Ah, che carino. È l'ultima, sicuro. Lasagna.
1: Dai, è facile. Alex, cosa dici ragionando?
8: Allora, io direi l'anguilla.
7: Lui dice l'anguilla.
2: Allora. No,
1: avrei detto l'anguilla.
2: Fermi, io ho pensato, è troppo, sarebbe troppo facile, non è da Mikey.
1: Che poi non è l'anguilla che dà la scossa, ma la murena.
2: Ah, è vero.
1: Credo, eh.
2: La murena, abbiamo capito, va bene.
1: Baila, baila murena, classico di Zucchero.
2: Sotto questa luna piena. Vabbè, mi dispiace.
1: Niente.
2: Alex.
1: Mi dispiace, Alex. Bene,
7: a lui non spiace.
1: Sì, anche
7: a lui non spiace.
1: Anche ad Alex.
8: Sono curioso di sapere qual è quella.
2: Infatti, devi rimanere all'ascolto di 3i per scoprirlo.
1: Esatto. Rimani con noi, va bene?
8: Certo.
2: Ciao,
1: un abbraccio.
2: Alex.
1: Ciao.
8: Buona giornata.
1: Buona scossa.
2: Ha risposto sempre. Ciao. Che carino.
1: 50 franchi in palio, amici.
2: Sì.
1: 091 6 462 462, oppure l'altro, il 6 463 463.
2: Sì, sempre 091 6 463 463, perché a portarti a casa il buono da 50 franchi potresti essere proprio te. Mi piace fare la rima, scusatemi, io ci marcio molto su questa cosa.
1: Chi c'è al telefono? Abbiamo ancora, aspetta, secondo me c'è ancora lui. Pronto?
9: Ah no, è andato via, è andato via.
2: Ah, ok.
1: Alex, devi appendere.
2: Io capisco, perché quando la gente sente che c'è qualcun altro che ha preso la linea, molla il colpo, e prima stavano esplodendo le linee e quindi succede questa roba qua. 091 646 2462, oppure 091 646 3463.
1: Ma scusa, se non è l'anguilla.
2: Anche perché, ma no, anche perché a quel punto io vi conosco mascherine, avete già cercato su Google e la risposta è lì.
9: Ecco. Allora, c'è un alimento che ti può dare la scossa.
1: Ma non mi viene da
9: limone,
1: quelli.
9: Mozzarella, prosciutto, gelato, parmigiano. C'era anche il parmigiano?
1: Prima no. No. Sei il parmigiano, lo sai che invalidiamo
9: no, non
1: tutto.
9: Non è il parmigiano.
2: Ah, ok, fa niente.
9: L'anguilla era. Eh? Era l'anguilla al posto del parmigiano.
2: Ah, ok.
1: Ho capito.
9: E
1: era
9: poi
1: l'anguilla.
9: Appunto abbiamo detto la lasagna compresa USB. Sentiamo cosa ci dice questo ascoltatore.
2: Pronto?
9: O ascoltatrice.
1: Allo?
2: Pronto?
1: Allo?
9: Sei tu?
2: Mi sì. Sa che ha preso la scossa.
9: No, no, c'è.
1: C'è.
9: Pronto?
10: Sono, buongiorno a tutti.
2: Chi
1: Ciao.
2: È?
1: Come ti chiami?
10: Sono Roberto.
1: Roberto? Hai già
2: tu
1: giocato?
2: Tu sei Roberto che ha già giocato e non ha vinto?
10: Esatto.
1: Beh, non ha vinto.
2: E no, perché mi ricordo che aveva detto posso ritentare. Ho detto sì, beh, ma non oggi.
1: Il giorno dopo sì, ci sta, va sì. Bene. Allora, Roby, hai già...
9: La risposta?
1: La risposta oppure no?
10: A dirvi la verità non ho sentito nemmeno la domanda, visto che ero col telefono in auto e non sentivo più la radio.
2: Rifagliela, Mikey.
9: Allora, quale alimento può produrre una piccola quantità di elettricità? Il limone, la mozzarella, il prosciutto, il gelato, l'anguilla scartata o le lasagne compresa USB?
2: Mm. Quindi quale alimento può darti la scossa?
1: Sì, una leggera.
2: Può produrre una piccola quantità di elettricità.
1: Esatto. Perché le lasagne con la presa USB effettivamente, se sei vicino all'acqua, può rischiare. Beh, dici tu, Roby, cosa dici?
10: In che senso le lasagne con la presa USB?
1: Non le hai mai mangiate? Ci sono i cannelloni con la presa normale, però le lasagne hanno l'USB adesso.
2: Però se fai questa domanda non sei un vero amico in affitto, perché ormai gli amici in affitto non si domandano neanche più.
1: Sì. Se no c'è l'anguria con i pannelli solari, ma quella sì. non dà la scossa.
10: Dico la risposta C.
2: Cioè, cos'è?
1: Il prosciutto, mi pare.
9: Il prosciutto.
1: Il prosciutto cotto o crudo?
10: Vedete voi,
1: hai detto prosciutto.
2: Oh, ma che è un peccato. Po' basso questo wow. Ah, ok.
1: Roby, quando decidi di indovinare, faccelo sapere, va bene? Prova domani.
10: Saremo d'accordo, magari domani.
1: Va bene.
2: Ciao Roby.
1: Ciao.
9: Ciao Roby. Ciao Roby.
2: Pronto?
1: Allo?
2: Prontolo?
9: Attaccato.
2: Ha attaccato perché non pensava che rispondesse giusto. 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, per gli amanti dei numeri dispari. Tanto valgono entrambe le linee.
1: Resta la mozzarella, il limone.
9: Limone, mozzarella,
1: lasagne con la presa USB.
9: Lasagne e gelato.
1: E gelato, dai.
2: Ok, dai.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
9: Pronto?
11: Pronto?
2: Sì.
11: Ciao, sono Ramona.
1: Ciao Ramona.
2: Vedi che si presenta. Brava Ramona.
1: Brava Ramo. Tac, subito.
2: Sì, di dove
11: subito
2: sei?
11: Subito, tac. Di Cadempino.
2: Vai.
1: Ah no, Cadempino non può giocare oggi. Ciao Ramo, grazie. Alla
11: ma
1: prossima.
11: Ma come non posso giocare?
1: Sì, no, oggi tutti quelli con la C, niente.
9: Andiamo da quell'altro. Pronto? Chi è che c'è dall'altra parte? Pronto?
11: Sì, ciao, sono Patrizia.
9: Da dove?
2: No.
11: Da Lugano,
1: no,
11: da Massagno.
1: Lugano no, neanche Massagno.
11: No.
1: Niente, rimaniamo con l'altra.
2: Dai,
1: abbiamo due adesso.
2: Poverina, ma infatti, ma cosa stai facendo?
9: Adesso abbiamo due, vediamo chi sbaglia.
1: Dai, chi indovina? Allora, partiamo con Ramona perché
2: prima
1: ha chiamato
2: Ramona,
1: prima.
2: Sì.
1: Prego.
11: Dai, vabbè. Io avrei detto il gelato perché se uno ha la carie prende il nervo e sente una leggera scossa, potrebbe darsi.
2: Bella spiegazione.
1: Sì. Il fresco, sai, ti dà.
2: E invece la nostra Patrizia?
1: Cosa fatti?
11: Io il limone.
2: Perché il limone, Patti?
1: Beh,
11: perché è un po' così
1: acidello.
11: Ecco, è acido.
1: Sì, è un po' come la margherita dei suoi giorni. Sì.
2: No, non è vero, sono acida in quei giorni.
9: Allora, signore e signori, da una parte abbiamo qualcuno che dice limone.
1: Sì,
2: sì.
9: Dall'altra qualcuno che dice gelato. Vi dico che una delle
11: Dai,
9: due
11: forza. Mai
9: andrà a mangiare
11: cena.
9: Sì.
1: Io dico Patrizia. Io dico Patrizia se ne va a mangiare grazie. Però è un mio parere, io non la so la risposta. Patrizia, tu?
2: Secondo me, Patti, Ma lo concediamo, ha cercato su Google perché vabbè, non avevano giustificazione. No,
11: sono a casa da sola.
2: Ah, allora guarda, scusami, sono io malfidente.
1: Però Patrizia, te lo dico, anche a casa da sola hai il permesso di cercare su Google.
11: No, perché no, non sono tanto elettronica, dai. No.
1: Ho capito. Hai indovinato,
9: Patrizia?
1: Limone. Vince Patrizia.
9: Brava.
11: Grazie.
2: Ah, subito così, senza neanche girarci qua.
9: Vedi, siamo a 10 minuti di intervento.
11: Bravo. È mezz'ora che provo, ma non suonava e basta. Ho detto boh.
1: Brava, Patti. Ramo, ci dispiace. Sì, un abbraccione grandissimo.
11: Grazie,
1: puoi riprovare.
11: Ciao, c'è la spiegazione.
9: C'è la spiegazione. Un limone può funzionare come una piccola batteria. Non basta prendere un limone, attaccarci una lampadina per accenderla. Però se tu infili due metalli diversi, per esempio il rame e lo zinco, questo trasmette, il limone trasmette tra uno e l'altro l'elettricità.
2: Beh, cosa allora trasmette? Scusatemi, è un conduttore di elettricità, ma
9: beh,
2: non
9: allora.
2: È mai diverso, non produce
1: ma
2: elettricità.
1: Ma cosa trasmette?
2: L'elettricità?
1: No, i programmi
2: di Teleticino.
1: Basta.

0: prima c'erano lei e lui,
1: Lamarche e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
5: Viaggia senza pensieri, Driver.
6: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
7: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
8: Allora sì che è spaziosa.
9: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e tra...
11: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma tra...
11: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e tra...
11: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
11: Davvero?
12: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Una precisazione, perché va bene dire castronerie, però poi dobbiamo anche dare delle precisazioni. Allora, la murena, abbiamo detto dalla scossa, in realtà no, è un falso mito. Non dà scosse elettriche.
1: Ah!
0: Assolutamente. Invece c'è l'anguilla...
1: Come non dà scosse?
2: No, la murena no.
1: Ma
2: no.
1: Se anche nella sirenetta la murena quando si muoveva...
0: Nella realtà no. No, niente. Ah. Mentre c'è l'anguilla elettrica, conosciuta scientificamente come... Due punti, non dico il nome perché è lungo 13 km.
1: Ah.
0: E specie affini, vabbè, insomma, è un pesce d'acqua dolce del Sud America che genera potenti scosse elettriche per cacciare e difendersi. Arriva fino a 860 volt. L'anguilla. Un tipo di anguilla. Sì. Mentre la murena no.
1: Pensa a te.
2: Ci sono tanti falsi miti sugli animali. Per esempio, abbiamo e pensiamo che i pipistrelli non vedano. In realtà ci vedono benissimo i pipistrelli.
0: Oh, ma vanno sui capelli?
1: Io ho l'ansia del pipistrello nei capelli.
0: Sì, è una leggenda metropolitana degli anni 90, secondo me.
1: Però dicevano che loro, vedendo, essendo un po' ipovedenti, non lo fanno apposta. Passando di lì si
0: ingruffano.
1: Si incastrano nel capello. No,
2: questo non. Io non ho mai visto un pipistrello. Cioè, un pipistrello vicino, io non l'ho mai visto.
1: Beh, no. Sembra un topo con le ali, aspetta.
0: Io ho visto un pipistrello gigante.
1: A Mauritius?
0: Sembrava un cavallo.
1: Alle Mauritius?
0: No. In Toscana.
1: Ah!
0: Così. Ma è lì, è lì.
1: Scusami. Chatti, scusami, ma perché i pipistrelli si incastrano nei capelli? Cioè, lo fanno apposta? O perché non vedono? Insomma, raccontami tu.
0: Un altro falso mito è che l'ippopotamo è gentile e accogliente.
1: Chi l'ha detto?
0: Si pensa,
2: dai, è scritto nei cartoni così gentile.
0: Panzottello che arriva, un po' il Maxi B di turno, invece no. No, è cattivo.
2: Miete più vittime del leone e dello squalo.
0: Sì.
1: L'ippopotamo?
2: Certo.
1: Sì. Ma va?
0: Sì, l'ippopotamo è cattivo.
1: Allora ho la risposta tra le mie hands.
0: Tra le sue mani.
2: Prego.
1: I pipistrelli non si incastrano nei capelli apposta e soprattutto non perché non vedano, ok? Questa è una di quelle leggende che si sono appiccicate ai pipistrelli peggio di quanto loro si appiccichino realmente ai capelli.
0: È vero.
1: I pipistrelli ci vedono, come dice Michael.
2: Sì, ci vedono.
1: E in più molte specie usano l'ecolocalizzazione. Emettono ultrasuoni, ascoltando l'eco riescono a capire dove sono muri, rami, insetti, ostacoli, o con una precisione impressionante.
0: Certo, non l'eco.
1: Quindi una testa umana per loro è un ostacolo gigantesco e facilissimo da evitare. E quello che può succedere è che volino molto vicino

0: Sì.
1: Ad esempio, il coccodrillo come fa? Lo sappiamo. E nessuno qui lo sa.
0: E come
1: invece
0: fa?
1: Sì. Fa così. Fa così.
2: Sì, è vero, fa così.
1: È come un muratore. Sì, c'è il muratore, no? Ho un coccodrillo di là. È quello.
2: Tra l'altro, per la prima volta da quando sono Radio 3, ho finito la base di Quark che dura 6 minuti.
1: Perché il pipistrello, quando si siede sulle sedie, poi comincia a squittire come un topo. Perché? Perché vuole attirare lo scoiattolo, ma si squittisce. Ehi, ma il pipistrello.
0: Andiamo in musica. E andiamo poi però lì inchiamo i falsi.
2: No, non ho più voglia, guarda. Mi è passata la voglia.
1: Comunque il pipistrello quando lancia una canzone lo fa così. Non si capisce.
0: Guardate, questa cosa si ritorcerà contro di voi.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
12: Sono le 9.
0: Ticino News.
13: In studio è Emanuele Lopa, Nuova Italia, la Valle di Caslano. Sul tavolo restano due offerte per rilevare l'azienda, mentre i conti confermano una situazione finanziaria sempre più difficile. Alessandro Cocca.
14: La crisi della Valle di Caslano prosegue con nuovi tagli al personale e una situazione finanziaria sempre più pesante. Dopo la cessazione della produzione a fine agosto, i 25 licenziamenti nel settore amministrativo annunciati a settembre sono stati ridotti ulteriormente gli impieghi rimasti. Intanto, riferisce la Regione, la moratoria concordataria è stata prorogata di altri 4 mesi. Sul fronte della possibile cessione sarebbero 2 le offerte per rilevare la storica azienda. Si è invece ritirato Roberto Martullo dopo aver preso atto che il fondo americano non avrebbe ceduto il marchio Balli. A pesare sono soprattutto i risultati economici negativi degli ultimi anni. Nel 2025 l'EBITDA del gruppo è stato negativo per quasi 28 milioni di franchi, mentre al 30 aprile di quest'anno l'azienda risultava sovraindebitata a valori di liquidazione per circa 65 milioni di franchi. La crisi del settore del lusso, in particolare il calo delle vendite in Cina, ha ulteriormente aggravato una situazione già compromessa. In fase di fallimento anche le società attive in Italia, Germania e Inghilterra, riconducibili a Balli.
13: A Chiasso ha ripreso vita lo stabile ex Credit Suisse. Un investimento privato da oltre 30 milioni ha portato alla creazione di un centro legato a tecnologia e innovazione. Ad acquistarlo è stata l'azienda A++. Il cofondatore Carlo Colombo spiega il motivo.
15: Noi come gruppo A++ siamo in Svizzera,
7: a Lugano da circa 15 anni e siamo nati come architetti e poi abbiamo evoluto la nostra attività professionale in altri ambiti e quindi anche nella costruzione, nell'acquisizione di immobili, nel real estate. Il Palazzo di Chiasso perché lo spazio, visto i metri quadri, si prestava a quella che era la nostra iniziativa, cioè allargare un po' le nostre iniziative immobiliari anche sulla messa a reddito e quindi creare non solo un aspetto legato alla parte economica ma anche alla città, all'aspetto sociale e quindi coinvolgere la parte del municipio, del sindaco e poi anche tutto il resto per poter creare, diciamo, una sorta di sinergia dal punto di vista proprio delle persone, no? Quindi attraverso Dagorà, attraverso anche Alpha Square che è il nostro partner di acquisizione dell'immobile, la nostra intenzione è quella di creare veramente sinergia umana e quindi creare sinergia, creare relazioni e portare sempre più persone in questa città che ultimamente questo palazzo aveva lasciato vuoto.
13: Fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica. Un attacco informatico ha colpito un fornitore esterno di software, provocando la fuoriuscita di informazioni. Non è ancora chiaro quali dati siano stati coinvolti. Pubblica ha informato i propri assicuratori e sta verificando l'entità della fuga insieme ai servizi competenti della Confederazione. Il Ministero Pubblico Federale ha intanto aperto un'indagine. Pubblica conta circa 70.000 assicurati attivi, tra cui dipendenti dell'amministrazione federale. Quasi 58 miliardi di chilometri percorsi in automobili sulle strade svizzere nel 2025. Il dato è cresciuto di poco più dell'1% rispetto all'anno precedente. L'87% dei chilometri è stato percorso da veicoli immatricolati in Svizzera, il restante 13% da mezzi con targhe estere. In crescita anche gli spostamenti in bicicletta. Nel 2025 le prestazioni di trasporto sono aumentate del 5% rispetto all'anno precedente.
15: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: Infotraffico. Via Swiss segnala sulla 2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Magliasio e Bioggio in direzione di Manno e tra Paradiso e Lugano su Riva Paradiso.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
17: Previsioni del tempo.
13: Oggi giovedì coperto, nebbioso e al mattino precipitazioni frequenti, nel pomeriggio rovesci sparsi alternati a qualche breve pausa asciutta, nel sottoceneri possibili temporali, dalla serata passaggio a tempo asciutto con arrivo di vento da nord a partire dall'Alto Ticino, a basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.
18: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956, 70 anni di esperienza e passione, contattaci, ne vale la pena.
19: Come dice il detto?
20: Non c'è due senza tre.
19: Amici in affitto, infatti,
20: si fa in tre.
19: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
21: Buon ascolto.

0: ufficialmente iniziata la terza ora di Amici in Affitto e abbiamo, non direi ospite, dai, un amico che è passato a trovarci, Luca Sciarini, buongiorno.
1: Invito. Ma, questo applauso.
2: Allora, le cuffie puoi metterle appoggiate sopra, ma non vuoi rovinare la piega. Ah, brava, immaginavo. Brava.
1: Poi altra cosa, fare i capelli, ma tagliati Simona il martedì ieri.
0: Simona la parrucchiera.
1: Simona la parrucchiera abita qui vicino, tra l'altro.
0: Possiamo usufruirne anche noi o è personale per te?
1: No, potete. Voi avete un problema che non siete abituati a pagare e dunque lì bisogna pagare.
0: Professionisti.
1: C'è quel piccolo problemino lì per voi che voi siete abituati ad andare a scrocco.
3: Questo è vero. Hai ragione.
2: Cambio merce, il famoso win-win.
1: Lui dice: io ti vengo dal parrucchiere, ti dico: bella gianda, mi taglia i capelli. Bella gianda, mi dà l'osso buco. Bella gianda, mi dà un paio di jeans e vive con bella gianda, vive gratis.
0: Però va bene. Dice,
1: però non so, magari è vero, puoi andarti, vai a tagliare i capelli, dici, è bella gianda, qui si tagliano bene, sì, i capelli, a paradiso.
0: Sì. Ma sì, è una cosa che già succede, eh.
1: No, ma...
0: Cioè lui ci tiene a ribadirlo, ma voglio dire, ma lo fa anche qua in radio,
3: sì,
0: eh.
3: Esatto.
1: Sì. Qualsiasi cosa.
0: Lui va dal direttore, uè, bella gianda, va bene, allora fai quello che vuoi, vai dove vuoi.
1: Incredibile.
0: Allora no, intanto hai detto fuori onda che hai rinunciato per venire qua all'Aloe, perché ogni mattina...
1: No, l'ho rinunciato, l'ho preso perché lo prendo sempre. Però questo è l'OS. Voi parlate pure quando c'è la musica, io prenderò, se non vi disturba,
2: sì,
1: un po' di aloe.
2: Falla vedere in telecamera. Beh, tira su
1: l'aloe, questa qua, sono dei pezzettini.
2: Ma io pensavo fossero delle scaglie di grana, perché ho detto deve prendere una pastiglia.
1: Cioè, ma qui c'è un'ignoranza in questo studio, ragazzi. Io sono venuto per farvi un favore, perché siete sotto un treno a livello di audience. Però
2: perché, ragazzi, cioè, amici, la pastiglia non può essere presa magari a stomaco vuoto, allora ha portato delle scaglie di grana per riempirlo.
0: Ma Luca, però ci sta come ragione. Chi non mangia scaglie di grana per ingurgitare una pastigliera?
1: Alle 9 del mattino.
2: Rialza un po', che se no a casa non vedono. Tipo... Eccola qua.
0: Quella liofilizzata.
1: Sì, bravo, bravissimo.
0: È quella lì.
2: Opla.
0: Sembra l'ostia, te lo dico, come l'hai presa.
2: Cosa sa?
1: Vuoi provare uno?
2: Sì, grazie.
0: Non fa dare di corpo?
1: No, disinfetta lo stomaco, per l'intestino, sì. Okay.
2: Questo è l'aloe del mio amico offerto in sacrificio.
1: Per me.
0: È un win to win o ti deve pagare?
1: Mi dice una volta bella gianda, così.
0: Anche lei,
1: ormai a questo punto.
2: Sapete di cosa sa?
1: Cosa sa?
0: Forse di aloe.
1: Zenzero un po', no, di cosa sa?
2: No, quando andate dal dentista che vi infila... Dai, quel liquidino...
0: Sì.
2: Per la pulizia c'è un retrogusto, quello lì.
0: Poi c'era un'altra cosa chiamato.
1: Poi c'ho. Quello il clavo, che sarebbe. Come si dice in italiano? Il clavo.
2: Il chiodo di garofano.
0: Oddio, orribile.
2: Io lo amo.
1: Io le tengo sempre in bocca, va benissimo. Però adesso, scusa, se non vi è un problema, perché sono le 9:15, devo prendere.
0: Ma tu hai sempre un chiodo di garofano in bocca?
1: No, in bocca no, però spesso
2: Ma adesso c'è?
1: Adesso no, qui lo metto dopo.
0: Quanto dura questo qui durante la giornata? Quanto dura?
1: No, questo qua dura 20 minuti, quindi 10 minuti.
0: Ah, ok.
1: Così ti disinfetta.
0: Ma dove lo tieni? Sotto il palato? Lo tieni come...
1: No, mastico un po' così, tranquillamente.
0: Dopo lo ingurgiti o lo sputi?
1: Lo sputo fuori.
2: E fa bene? Chiodo di garofano?
1: Chiodo di garofano? Ma non hai mai preso chiodo di garofano?
2: No, mi piace come sapore, ma non lo so, lo sapevate voi?
0: No, io...
1: Anche se hai un po' un mal di denti una volta, un po' così...
0: Aiuta? Perché è disinfiammante, cosa fa?
1: Disinfiammante è una roba incredibile. Ma,
0: da dove arriva? Da dove arriva il chiodo?
1: Il chiodo viene da una parete, no? Praticamente tu lo
0: chiotto
1: strapoli.
0: Schiaccia chiotto.
1: Lo strapoli da una parete, prendi un martellino, sai di quello. Lo strapoli,
0: sì.
1: Poi lo metti un attimo in acqua, perché magari se lo prendi così potresti avere qualche malattia.
0: Infatti, tu
1: qualcosa.
0: Non hai quadri in casa, perché ormai sono finiti i chiodi.
1: No, così per terra. Io continuo a strappare quadri e chiodi me li mangio.
0: Si mangia anche i quadri, lui, questo c'è da dire. Però
3: lui ha fatto parte dei quadri di Ticino, giusto? Tu eri un quadro.
1: Un quadro, sì, ero lì fermo. Non mi muovevo. No, tanto però scusate che prendo almeno la Bosveglia. Non conoscete la Bosveglia?
0: Bosveglia?
2: Ma è la pastiglia che sta prendendo?
0: Non lo so, non ho capito cosa sta ingurgitando. Tra frutta, verdura.
1: La Bosveglia con un po' di acqua. C'è il cristallo immerso nell'acqua, ma penso che questo lo fate anche voi, no? Tranquilla, qui cristallo nero immerso nell'acqua.
0: Cristallo in mezzo all'acqua la facciamo anche noi.
2: Perché sì, cristallo nero in mezzo nell'acqua?
0: Ma allora se lo sappiamo.
1: In mezzo nell'acqua. Immerso.
0: Sono quelle, è nero, ma è tipo quelle pietre che metti negli angoli di casa.
1: No, però è dentro qui.
2: Ma cosa fa?
1: Però è una roba, è un po' lunga da spiegare. Vabbè, voi non so se siete all'altezza di capire queste cose, perché è qualcosa di molto introspettivo. Quando siete pronti a tirar fuori qualcosa che è pesante nella vostra vita, questo vi aiuta.
3: Allora, facciamo così. Mm. Ma si sente, se tu adesso scorli la borraccia,
2: no,
3: si sente.
1: Scorli.
3: Si sente dentro la pietra.
2: Si no, vede, però vedi? Si vede, guarda,
3: lui ma apre, incollata
2: giù sì. Sotto sulla base sul fondo della borraccia c'è attaccato su in verticale che prende tutta la borraccia per la sua lunghezza questo pistillo di
3: è un po' la tua Madonnina che mettono ogni tanto nei
2: bravo,
3: naghi
2: sì. Bravo
3: se serve andiamo in musica poi andiamo a fare introspezione scusa
1: ma siete in grado
3: sì
1: è un po' superficialotti voi secondo me
2: Lo sapete che lei non c'è più, hanno messo una sostituta, vero?
3: Sì, sì. Avril Lavigne. Se avete dei chiodi che vi avanzano a casa, spediteli a Radio 3 perché abbiamo capito che Luca Sciarini li mangia volentieri.
1: Shusha Chod!

0: quando vuoi entrare fallo, Luca, non ti preoccupare. Luca Sciarini, ospite ad Amici da Fitto. Non è Bosveglia, è Bosveglia.
1: E cosa cambia?
0: Che si scrive diverso, io pensavo alla sveglia, invece no, è Bo attaccato S-W-E-L-I-A.
1: E ma che cos'è alla fine?
0: Sono delle piante africane, un insieme di piante africane che insieme fanno bene al corpo. Ho detto bene?
2: Eh beh, hai fatto una bella esame. Fanno bene al corpo un po' generale, ma
0: dimmi cosa gli attiva.
2: No, disinfiamma, fa tante cose, ma ce l'hai lì? Non hai googlato?
0: No, la sapevo. Sono ricordi miei delle medie.
2: Comunque mi ha chiamato l'Omar. Omar Gargantini, amico, che mi ha detto che fa bootcamp con tua mamma.
1: Ma non ci credo.
2: E anche gag.
1: E anche gag.
3: Cos'è gag?
1: Glutei, addominali, gambe. Penso,
3: sì. O è gambe.
1: Gambe, addominali, glutei.
3: Perché? Cioè, com'è la sequenza?
1: Ma cambiando l'ordine degli addendi, il risultato cambia?
3: Può essere anche GGA.
2: Prendo un
3: ag.
2: Prendo un chiodo per un problema, magari un addende che ho qui. Se mi dovesse far male un addende.
3: Scusami. Dobbiamo fare un'introspezione adesso.
1: Luca,
3: sdraiati.
1: Ci volevi raccontare il perché della presenza di. Cos'era, Diamante Nero?
2: No.
0: Ma che Diamante Nero?
1: E che cos'era?
0: Ma saranno zircone al massimo, figurati.
1: Dentro ragazzi, nella tua borraccia, che cos'è?
2: Ragazzi, voi mi state prendendo per in giro, questa cosa un po' mi offende, vi dico la verità. Però vi voglio bene lo stesso.
3: Prendi appunti, eh?
0: Sì, sto scrivendo.
2: Il cristallo nero.
1: Cristallo nero.
2: Ecco. È un colore forte e autoritario.
0: Bene.
3: Buon inizio.
2: Quindi, vabbè. È un must. Perfetto per ogni situazione. Tanto scusate se ho il clown.
1: No, ma vai tranquillo.
0: Fa niente, è educato lo stesso.
2: È un colore che non prende posizione.
0: No.
1: Ho capito, ma tanto il colore non lo vedi.
0: È neutrale, è svizzero.
2: Bravo. È il classico colore formale dell'eleganza.
1: E poi sfina.
0: Boh, lui non ne ha bisogno.
1: Il nero sfina.
2: Infatti quando si vanno a prendere quelle cose là, colorate, il nero buttiamo sempre via noi.
1: Ho capito.
2: Hai capito?
0: Ho capito.
2: Hai capito?
3: Io non l'ho capito.
1: E io sì.
0: Ma gnucco.
3: Tira giù il pigiama.
2: Dai, giù dalla pianta però, dai. Tira anche il pigiama, hai capito? Adesso.
3: No, non ho capito.
2: Quando vai a comprare quelle cose là, quelle cose
1: sì.
2: Non colorate, il nero si butta via perché...
1: La capuche.
2: Hai capito?
3: Perché il nero...
1: Sfina.
2: Si mette il bianco, il rosso. Ma tira il fuoco.
1: Ma io andrei avanti.
0: Scendi giù dalla pianta, dai.
2: Male,
0: dal platano, vieni giù.
2: Dai. Dal cristallo, vieni giù. È il classico colore dell'eleganza. È minimalista, ma misterioso. Può rappresentare la fine, la negazione del colore, quindi la morte, la perdita.
1: Sì, ma non penso che tu voglia la morte e la perdita nella borraccia.
0: No, può rappresentare.
2: No, è quando sei pronto a buttare fuori qualcosa, una perdita o qualcosa. Io in questo periodo, non sto scherzando, sto cambiando la macchina, devo cambiare, cioè devo prendere un'altra, ma non la voglio né nera né grigia. Sono tutte nere e grigie le macchine, avete visto?
0: Vuoi?
2: Rossa.
0: Oppure
2: un celeste, una cosa così.
1: Certo.
0: Un giallo?
2: Sì, ma è un colore vivo. Il divano che è nero di pelle.
1: Basta.
2: Già preso uno verdino che arriverà tra 2 mesi. Cioè, ho bisogno. La cover.
3: Bravo.
2: Voi, la mia amica Phoebe, che ha 14 anni, mi ha detto: sei un boomer con questa cover.
0: E tu l'avevi a libro, classica dell'anziano.
1: Sì.
2: Esatto. Però io le ho detto anche: sì, però attenzione, Phoebe, io c'ho un vantaggio. Con la cover a libro, che nessuno mi guarda.
1: Sono tutti lì dietro a guardarti.
2: Io quando mi scrive Jennifer Lopez, che insiste, lei preme per uscire, ma io, come sapete, tengo i distanze.
0: Tu hai cristalli
2: neri.
0: Sei pronto a buttar fuori.
2: E allora cosa mi ha detto? No, ma tu non sai che si può prendere un vetrino.
1: Certo.
2: Allora, tu vedi qualcosa?
1: No, è il vetrino della privacy, è vero. Io guardo il telefono di Sciarini
2: e non lo vede.
1: Non leggo niente.
0: Luca, adesso scendi tu dalla pianta, perché sta roba c'è da 800 anni.
2: Infatti non lo sapevo.
3: Pigiama.
2: Mi è caduto
3: il dente di garofano. Non è un dente di garofano, è un chiodo.
2: Mi ha fatto ridere, mi è caduto il chiodo di garofano.
0: Tutto il pigiama.
2: Ma ne ho preso uno solo.
1: Il dente di
2: garofano. Vuoi ancora un aloe? Non ti piace?
1: Ma sì, grazie.
2: Facciamo uno per uno.
1: Tanto fa bene, no?
2: Luca, fa benissimo.
3: Solo tu puoi capirmi, Luca.
1: Anche se è zuccherato, va bene.
0: Basta, questo aloe verde. È verde?
2: No.
1: È vero.
3: C'è una teoria sul colore delle auto che ho sentito l'altro giorno.
2: Davvero?
3: Fateci caso da oggi.
4: quindi non potremo
2: sono
4: adesso.
2: Sono tutte nere, bianche e grigie, io ci ho fatto caso.
4: Laddove, non capita spesso, ma laddove voi vediate un'auto gialla, nei dintorni troverete sempre, sempre un'auto rossa. Sempre. Laddove voi troviate un'auto gialla.
2: Sì, lì ancora troviate.
4: Azzeccato.
3: Io sto ovviamente
2: tirerei la via la V in, queste, in, questa, in questo verbo qui.
0: Anch'io. Bravo. Sì, sì, togliamo.
4: Vediamo sta viva. Purtroppo l'ho capita questa.
2: Meno male.
4: No, fateci caso. Laddove c'è un'auto gialla.
0: Ma è una vaccata.
4: C'è sempre un'auto rossa. Sempre.
0: Ma non è vero.
4: Di pochi secondi la trovate.
2: Cioè, Enrico Lafranchi c'ha la macchina gialla.
4: Ecco, trovate sempre un'auto o qualcosa, un camioncino o qualsiasi cosa.
1: Comunque un mezzo di trasporto rosso.
4: Fateci, non capita spesso di trovare un'auto gialla, ma in quel caso guardatevi attorno, troverete un'auto rossa.
1: Quindi
4: sicuro.
1: Si muovono sempre in combo?
4: Siamo in un Matrix alla fine.
1: Ah, ho capito.
4: C'è uno schema, c'è un algoritmo.
2: Che ora finisce sta puntata qua?
0: Cioè, dovevamo andare in profondità, me l'avete sgretolato in due posti.
1: Ma io
0: cioè
1: non ho ancora capito il diamante nero dentro cosa serve nella borraccia.
0: Ce lo racconti dopo, grazie.
4: Sono
0: Luca Sciolini.
2: Venite giù da quella

0: stato.
1: Ciao ragazzi, sono qui sul lago a Lugano, ho visto un'auto gialla e un secondo dopo è passata un'auto rossa. Quindi c'ha ragione.
2: Ma non è vero, è un caso, è uno.
3: Beh, no, ascoltati altri audio, altri.
2: Ma vai,
3: audio.
2: Uno, figurati.
4: Io in autostrada ho appena visto un camion giallo con dietro una macchinina, adesso non mi ricordo più, che marca, rossa.
3: No.
2: È matematica, spero, matematica. Ma sai cosa?
3: Che troviate qualcos'altro.
2: Quando siete vicini a Sciarini, immancabilmente, sempre succede, sempre, troverete anche la pubblicità.
5: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore.
6: Salve, dove la porto?
7: Dal mio partner BMW, grazie.
6: Andata e ritorno?
7: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
8: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
11: Volkswagen.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
13: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
14: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
15: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: ragazzi.
1: Sì.
0: Qui a Mendrisio in un parcheggio, due auto gialle e due auto rosse vicine.
1: Ma allora scusa, allora è un trend.
2: Io
1: zero.
2: Comincio però ad aver paura. Cioè, se le cose dette da Michael poi prendono vita e si avverano.
1: Eh sì.
2: Io ho paura.
1: Senti.
3: Sono in autostrada e giuro, però ho visto due macchine con dietro macchine rosse.
2: No.
3: Assurdo.
4: Ma due macchine cosa?
2: Ma due macchine generico?
1: No, gialle.
4: Due macchine.
2: Ah, gialle.
4: Ma bianca dire. E leve, dalla pianta.
5: Siamo in Matrix, sì. Caro Luca Sciarini. Tu oggi ci hai concesso questa tua presenza perché piove e quindi non sai a giocare a golf?
4: Anche per quello.
5: Ah, ecco. Ma non
4: quello.
5: Si può giocare a golf sotto la pioggia? Ci sono partite che si fanno sotto la pioggia?
4: No, beh, i professionisti giocano, eccetera, loro prendono i milioni, noi non prendiamo niente, dunque non ci
2: prendiamo.
4: Anzi,
2: voi
4: no.
2: Spendete per giocare a golf.
4: Certo,
5: ma il caddy non può anche tenerti l'ombrello?
4: Sì, ma non ho il caddy. Vuoi ne fare da caddy?
5: L'ho già fatto, che
4: davvero?
5: Io sono nato e cresciuto a casa da Nomagliaso. Quindi lì c'è il golf.
2: E cosa fa il caddy esattamente?
5: Porta le mazze.
4: Porta la borsa.
2: Ma guida anche il kart?
5: Guida il caddy. Si chiama caddy.
4: Guida il caddy.
2: Ah!
5: Ma scusa, il tipo che guida il caddy si chiama caddy?
4: Sì. Ma non c'è il caddy, quello è il kart. Ma ti sta prendendo in giro.
5: Io l'ho sempre chiamato caddy
4: la
5: macchinina.
4: Il kart. O buggy o kart.
5: Ah, se c'è la macchinina
1: del kart
5: gialla,
1: c'è anche un caddy vicino. Sempre?
4: Sempre. Vestito di rosso. Magari.
1: Vestito di rosso.
5: No, volevamo chiederti, sì. Visto e considerato che fra poche settimane ci sarà il cambio ora.
2: Giusto.
5: Tu sei già 25. In ansia. Sei già in ansia.
4: L'ho già sentito adesso. Per me è la più grande troviata
5: È il cambio ora.
4: Cambio ora. Una gran troviata. Sì.
5: Dicono che Trump voglia toglierla.
4: Farebbe una cosa giusta. Ma poi cosa serve? Cioè, onestamente, a me mi sballa. Cioè, ti rendi
2: posso
4: conto
2: avvicinare il microfono a Sciarini, che è troppo lontano.
4: Ma pensavo che essendo Dio,
5: state più vicini.
4: Da lontano sentissi.
2: Stai comodo.
5: Oggi sei umile, più del solito.
2: Sì, è vero.
4: Sì, oggi
5: sarà il chiodo di garofano.
4: E tra l'altro, sai, bello, simpatico, intelligente e umile, non è facile.
5: No, è una combo tosta.
4: Tosta, siamo in pochi,
5: Forse, tu e appunto quello che c'è scritto sul microfono.
4: In due.
5: Come combatti l'oscurità? L'oscurità del cambio d'ora.
4: A me la cosa che mi dà fastidio è proprio la mancanza di luce. Questo mi incide sul mio morale. Per quello che poi prendo il cristallo, tutte queste cose qui per combattere, per buttare fuori quel nero che è dentro in me in questo periodo. Ma scusate, ma il 20 alla mattina, la domenica sera 26 o 25? 25
5: tra il 24 e il 25.
4: 25? Invece diventa scuro alle 6 e mezza. Ragazzi, è 5 e mezza, è buio.
5: È già buio.
2: Eh sì, con l'inverno è così. Giornate corte.
5: Ma tu prendi atto e basta. Tu
4: se prendi atto e se ne frega.
2: Sì. Cosa faccio? Mi trasferisco in Messico?
4: No, combatti.
5: Usa dei cristalli, mangia qualcosa.
4: La posveglia, ma sveglia però, cioè nel senso, vieni giù dalla pianta anche tu, cioè della posveglia. Cioè, dico, bisogna fare qualcosa.
2: Ma tu ti trasferisci anche?
4: Io mi trasferisco, sì. Parto i primi di novembre, mi trasferisco perché giù in Spagna, al sud, che è praticamente Marocco, giù là, fino alle 7 c'è sempre, 6 e mezza proprio quando c'è meno sole c'è sole.
5: Ma lì cambia l'ora anche?
4: Sì, però allora tu ti svegli la mattina alle 8, là è buio.
5: Ecco.
4: È buio, 8 e un quarto, buio. Però a me che me frega?
2: Certo,
4: io dormo fino alle 9.
5: Tu dormi fino alle 9 e mezza.
4: Infatti. Mi giro pure le scatole se mi sveglio alle 6 e mezza andare in bagno.
2: E c'è la luce.
4: Certo. Mi dà fastidio. Perché a parte fare il gestaccio verso quelli che sono in colonna sul lungo lago, mi rimetto a letto, però faccio più fatica. Invece, se è scuro, si ritorna a letto, che spettacolo.
2: Però scusami, Luca.
5: È vero.
2: Ma là hai una casa tua o?
4: Un appartamento.
2: Tuo?
4: Sì, mio.
2: Ma non lavori là?
4: Lavoro a distanza. Da quando il Covid, da quel punto di vista, mi ha salvato. Posso dire che una delle poche cose, forse l'unica cosa positiva del Covid, è stata quella.
5: Tanti sono rimasti, secondo te, con il lavoro a distanza?
4: Beh, comunque ha sdoganato questa cosa. Io mi ricordo prima, quando facciamo le trasmissioni, anche se conducevo, qualcuno poteva venire e collegamento Zoom, tutti in regia si mettono le mani nei capelli.
5: No, che roba è.
2: Certo.
4: No, poi anche perché la qualità era un disastro.
5: Sì,
4: nessuno aveva investito su ste cose. No, dita vengono già studi.
5: È meglio, sì.
4: Quelle cose lì. Poi dopo col Covid tutti hanno investito in questa cosa. allora, cioè sulle linee, sulla fibra, tutte queste. Infatti adesso la cosa è sdoganatissima. Ma vieni tu, ma no, ma stai pure, anzi addirittura, ma stai a casa, va.
1: Non venire a occupare parcheggi.
4: Certo, stai a casa, che sta per 20 minuti, sai quelli che devono intervenire 20 minuti. Per 20 minuti stai a casa, fallo via Zoom, e l'altra sera per parlare di hockey ero con Della Valle, Sala, e poi c'erano Elias Bianchi e Pelletier, che era, uno era Bull, l'altro Locarno.
1: Via,
4: abbiamo fatto
1: certo, collegamento.
4: E il collegamento adesso, la linea.
5: Cara Margherita, io non vorrei metterti in difficoltà, ma l'altra sera il nostro Luca Sciarini è stato ospite a una trasmissione di Teleticino che non è fuori gioco, dove si è confidato, dove ha parlato di se stesso.
2: Storie di carta?
5: No, non è storia di carta.
2: Per me esiste solo storia di carta.
5: Ecco, è stato a una trasmissione. Questa trasmissione come si chiama?
1: Noi che guardiamo solo Teleticino.
5: Come vediamo questa trasmissione?
2: Aspettate, ok, vai. Domanda. Che giorno era?
5: Che giorno era, Luca?
4: Non lo so. Io ho registrato mercoledì perché il conduttore mi ha detto: non c'è nessuno, vieni per favore. Ecco. Beh, succede sempre così.
1: Ah, hai tappato un buco.
5: Sì, sì, ha tappato un buco. Io, e questo potrebbe aiutarti per il titolo.
2: Ha tappato un buco.
5: Sì, potrebbe aiutarti per il titolo.
2: Voce di Riccardo Pellegrini.
4: Acqua di cristallo, ma acqua no. Però, acqua.
2: Allora, acqua. Da Filippo, no, perché è solo. Da solo.
4: Solo sì. Fa da solo, dunque parla da solo.
2: Radar con il nostro super direttore.
4: Brava, sei.
2: Sì.
4: Sei quasi, però ancora molto cristallo là.
2: Cos'è quel cenno?
1: No, un tic all'occhio. No, no, non era per te, che ho l'occhio che mi balla.
2: Tip tap.
1: Tip tap. C'è un programma che si chiama Tip Tap.
4: Sì. E non è ancora cominciato a stare registrando.
1: Direttore, se prende nota che non conosci i programmi, prego, lo faccia, perché.
4: Ma lei non voleva un aumento. Parlava di un aumento.
1: Scendi dalla pianta.
2: Scusatemi. Dai, non ho memoria, lo sapete che sono pessima. Non ricordo neanche i miei ex.
4: Ebbene, non si ricorda i suoi ex, vuol dire che ne ha. Poveri gli ex.
2: Ho 44 anni.
4: Uno in giro con la macchina gialla, dalla disperazione.
2: No, sto cercando di interpretare i Maxi.
1: No, è un tic. Oh, è un tic che ho io.
2: È un tic. Tic.
4: Fa segno che è di là. Che è di là.
1: Stiamo cercando una nuova speaker. Che voglia partecipare a Teleticino e che non boicotti
4: e che conosca
1: il minimo, la base.
4: Se troviate una persona così,
1: se la troviate
4: portatecela.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
4: Brico, l'unico. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
6: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
8: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
9: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Abbiamo scoperto qual è il programma che ha registrato Luca Sciarini ed è Caramba che sorpresa! Infatti abbiamo al telefono Franca che a quanto pare è andata alle elementari con il nostro Luca. Pronto Franca?
1: Pronto!
2: Un applauso a Franca! Brava,
0: ciao Franca, buongiorno, benvenuta!
1: Buongiorno!
2: Franca ci ha mandato un WhatsApp.
0: Cosa dice?
2: E ci ha tenuto a dire: ragazzi, saluto Luca Sciarini col quale ho fatto le elementari ed era già un po' originale ai tempi.
0: Partiamo dall'inizio, Franca. Luca, ti ricordi di Franca? Ce l'hai in testa?
3: Cadenazzo, ma ce l'ho proprio come se fosse qui davanti.
0: Hai lasciato il segno, Franca?
1: Ti dico, no, io ho dei bei ricordi di Luca perché era già un tipo originale l'elementare, era un genietto in matematica, questo me lo ricordo benissimo. E in più era un po' un boss, ecco, quando a ricreazione si giocava a calcio. Quando in creazione si giocava a calcio era lui che sceglieva, essere scelti nella squadra del Luca era un, era un vanto,
0: Era un allenatore già
4: anche un po' un bullo.
1: No, ma nel senso buono, però più boss, ecco.
0: Più boss. Ma Franca, senti un po', invece con le bambine com'era? Era già un galantuomo?
3: Ma no, pensavo solo a giocare.
1: Io ti parlo di elementari, non è come i tempi adesso, calcolo l'età che abbiamo, elementari eravamo proprio bambini, cioè sì, ti parlavo del Lugano, dell'Ambrì e di queste cose, ma altro no, ecco.
0: Qui
3: Franca sono tutti malati, c'è gente malata dentro qui e pensa, ma non sa che noi a Cadenazzo eravamo purissimi, levissimi.
1: È vero, sì. È vero, anche perché non c'era il sole d'inverno.
3: Esatto, ma non è mai arrivato.
0: Ma per quello che sei traumatizzato te.
3: Sono un po' traumatizzato perché io abitavo proprio sotto montagna e lì partiva da ottobre ad aprile
0: buio.
2: Buio. Trauma.
1: No, non esagerare, non aprile,
3: no.
1: Dai, non
3: marzo. Beh, ma giocavo hockey col ghiaccio naturale che facevamo, durava tre mesi la pista.
0: Franca, ti ha mai passato qualche compito? Ti ha fatto copiare?
1: No, perché mi incuteva un po' di suggestione.
3: Scopro questa cosa dopo 50 anni.
0: E vabbè, ci ha messo un po', poverina, era traumatizzata da
3: col cristallo nero tirato fuori anche lei. Quelle cose che ha tenuto dentro per 50 anni.
1: Però i bei ricordi, è una bella combricola.
3: Ma cosa fai nella vita, Franca, adesso?
1: Adesso faccio la casalinga a tempo pieno perché quando ho avuto mio figlio 20 anni fa ho smesso di lavorare e me lo sono goduto a tempo pieno.
2: Che bello!
1: E quindi faccio la manager della mia famiglia, ecco.
3: Giusto.
0: CEO di casa.
3: Sì.
0: E beh,
1: ecco, esatto. Certo. E non è proprio così
2: scontato, brava.
1: Perché gli altri danno per scontato che mi devo ricordare io di tutto, appuntamenti e quello che manca.
3: Però ti pagheranno bene, no?
0: Sì. Guarda, è il lavoro più pagato.
1: Sì. No, e poi lavoro 24, non 24, ma
3: sì.
1: Non è che comincia e finisce, sono 7 giorni su 7.
2: Non hai un orario d'ufficio che timbri il cartellino, no? Lei è sempre attiva.
0: E poi vai in vacanza sempre con i tuoi dipendenti, che noia.
3: Esatto.
0: Sei sempre di con loro.
3: Bisogna far intervenire i sindacati, secondo me, qui. Perché in questo caso qui...
0: Oh, Franca, ti diamo il numero personale di Luca e fai reclamo a lui che è il boss.
3: Sì, il boss. Se ti mettono alla mia squadra potrei giocare a calcetto.
0: Grazie Franca, grazie mille.
3: Franca, fatto un piacere,
1: grazie
3: ciao.
1: A voi.
0: Ciao. Un'ultima domanda, ciao. Franca.
3: La macchina,
0: che colore hai la macchina?
1: È un marroncino caffè latte, diciamo.
2: Che macchina?
1: Non è che mi piaceva tanto, né?
2: Come le interpreti?
3: Voglia di svegliarsi presto la mattina.
1: E per forza,
0: caffè latte.
3: Ho spiegato perché lui che organizza la pianta
0: arriva.
3: La devo spiegare perché lui, ma perché?
0: Fai bene, bravo, mi spieghi.
3: No, io te le spiego tutti, faccio anche i disegni. Giusto.

0: se siete ancora qui e siete ancora vivi.
1: Grazie. Questo è un buon modo di lasciarsi. Bravo, bene, mi piace.
0: Con quello ottimismo.
2: Fai la promessa quindi che torni prima di Natale?
0: Sì, qualche giorno prima porto i regali.
2: Va bene.
1: Va bene. Grazie Luca Sciarini.
0: A voi ragazzi, un
2: We
0: abbraccio.
2: Love you.
1: La trasmissione come si chiamava allora?
2: Si chiamava
1: Marghe.
2: Lo scatto. Ti.
0: Lo.
2: Ti. Lo.
0: Lo scatto.
2: Lo scarto.
0: Di.
1: Lo scatto
0: di chi l'ha fatta?
2: No, lo scatto della foto.
0: Sì,
2: no.
0: Ma chi era che conduceva?
1: Della parte,
0: l'hai detto
1: della
0: prima?
2: Della parte a scatti.
0: No.
1: Bravo. Giusto.
0: Bravo. Bravo.
2: Ma non è così sicuro. Mi state prendendo in giro. Come si chiamava?
1: Dai, te lo faccio vedere.
2: Cos'è? Oh.

0: Amici in affitto è stato presentato da Banca Stato.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.

0: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
4: Tesoro, cosa fai?
5: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
4: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
4: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di andare.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo vai, nel citofono. Vai.
11: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao!

0: C'è qualcun altro, c'è qualcun altro.
1: Lo sento, lo sento.
2: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
3: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in affitto, con quei tre là, lei, lui e l'altro.
4: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
5: Il segnale orario è offerto da
6: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Oltre 12.000 veicoli controllati e quasi 1.000 infrazioni constatate durante una campagna della Polizia Città di Lugano, che traccia comunque un quadro positivo sulla sicurezza lungo il tragitto casa-scuola. Emanuele Lopa.
9: La maggioranza degli utenti della strada si è comportata con prudenza nei pressi delle scuole. È quanto emerge dal bilancio della campagna Bimbi Sicuri, promossa dalla Polizia Città di Lugano all'inizio dell'anno scolastico. Durante 25 controlli della velocità sono stati verificati oltre 12.500 veicoli. Di questi, 237, meno del 2%, viaggiavano oltre i limiti consentiti. Gli agenti di quartiere hanno inoltre constatato 944 infrazioni, intervenendo soprattutto a scopo educativo. Tra le più frequenti, oltre 300 mancate precedenze ai pedoni e quasi 300 soste illecite. In 186 casi, invece, sono stati trovati bambini trasportati senza essere assicurati correttamente. La polizia sottolinea comunque gli effetti positivi della campagna. Molti bambini raggiungono ormai la scuola a piedi con i genitori oppure nelle zone periferiche utilizzando lo scuolabus.
8: Ad un anno dal cessate il fuoco, nessun ospedale della striscia di Gaza è pienamente operativo, 20 dei 36 nosocomi funzionano solo parzialmente, a dimostrazione, fa sapere il Times of Israel, di un sistema sanitario ancora fortemente compromesso. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, almeno 1.500 pazienti sono morti fra l'ottobre 2023 e luglio 2026, mentre attendevano l'evacuazione, fra cui oltre 250 bambini. Raiffeisen rivede nettamente al rialzo le prospettive per l'economia svizzera. La crescita del PIL nel 2026 è ora stimata all'1,7% contro lo 0,8% previsto in precedenza. Secondo gli economisti, la congiuntura elvetica sta recuperando, finora ha risentito poco della guerra in Medio Oriente, anche grazie alla spinta del settore farmaceutico. Raiffeisen prevede quindi un prossimo rialzo dei tassi da parte della BNS, forse già il 10 dicembre, ponendo fine alla politica dei tassi zero. La borsa svizzera infine apre in ribasso la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.715 punti, in flessione dello 0,67% rispetto a ieri. Sui corsi pesa l'aumento nuovo del prezzo del petrolio e dei rendimenti obbligazionari in un contesto di persistenti tensioni in Medio Oriente.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
7: Infotraffico.
8: Traffico intenso tra Quartino e Contone, a Bellinzona via Ravecchia è chiusa a causa di un incidente, traffico poi tra Stabio e Mendrisio.
10: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday, due ore

Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 8 ottobre, sono le 10:03, Lolli con voi anche oggi, fino a mezzogiorno si parte, nuovo viaggio sul pianeta Lolli Day. Che egocentrica, avere il nome, il nome del programma ispirato a me, fantastico. Come state voi? Questa è una di quelle giornate in cui ti accorgi di aver perso in giro tutti gli ombrelli, perché ti servono, no? È proprio nel momento del bisogno che ti accorgi che non ne hai più uno. E allora sono in giro con l'ombrellino di Frozen, ho preso in prestito da mia figlia Bianca, che ha più ombrelli che denti praticamente. Non so come mai, cosa sia successo, perché ricevono molti gadget a scuola, anche dalle banche magari, ombrellini, e quindi abbiamo la casa piena di ombrelli per bambini. E quindi, tornando all'argomento, sono in giro con l'ombrello di Frozen. Se ne vedete una vestita di nero con l'ombrellino di Frozen, c'est moi. Allora, come state voi? Bella la nebbia, ma quanto è bella la nebbia! Sembra un altro mondo, rende tutto ovattato, più silenzioso. Lo dico perché dalle mie parti, nell'Alto Mendrisiotto, c'era un po' di nebbia stamattina. Ed era fantastico. Volevo quasi ritornare a nanna, però ho detto no, dai, vamos, prendi il tuo ombrello di Frozen e vai, inizia questa giornata. 079-449-9537, diamo come sempre i numeri per raggiungerci, se avete voglia ovviamente di condividere con me un messaggino, qualche parola, un ciao, kumalè, fatelo, vi aspetto.

0: Daddy's Shoes, non c'era mica il film con Cameron Diaz? Titolo simile comunque. Molto carino, molto carino. Allora, abbiamo un po' di messaggi da leggere. Ale, grazie. Giustamente Ale dice ciao, Cubalè. Ha ripetuto paro paro quello che gli abbiamo consigliato. Grazie Ale, ci vogliono più Ale nel mondo. Poi buongiorno al nostro tartarugo che dice io ho questo ombrellone, mi manda la foto, guai a chi me lo ruba, guai, è da golf, bello grande, nel senso che devi coprire la macchina o perché vai a giocare a golf. Comunque guai a chi me lo ruba. Hoi du hab di gere, grazie altrettanto. Poi buongiorno Lolli, ti racconto cosa ho fatto stamattina al mio gatto. Alle 2 del mattino voleva uscire a tutti i costi, ho aperto la porta ma ha visto che pioveva ed è ritornato nel suo lettone. Però intanto ti ha svegliata, intanto ti ha svegliata, cara Donatella. Ciao Tom, buongiorno, tutto bene, grazie. Spero anche tu, ovviamente, con i tuoi super progetti meravigliosi. E poi attenzione, abbiamo un annuncio importante. Io lascio parlare Mary, che è stata molto chiara, sentite.
1: Sono la signora che l'altra settimana aveva fatto un appello per dei lettori della Notte del Racconto. Si era annunciata la signora di Locarno, sì. Che io ringrazio tantissimo, no? Però mi sono detta, magari si può fare un altro appello e c'è qualcuno invece nel Luganese che è più vicino che potrebbe venire, anche perché poverina questa signora, metti caso che da Locarno succede una qualsiasi cosa, non arriva più e poi può essere stressante per lei, no? Quindi ti chiedo se magari puoi rifare l'appello, se c'è qualcuno nel Luganese che venerdì sera del 13 novembre potrebbe venire a fare una lettura per i bimbi delle elementari. Grazie.
0: Facciamo l'annuncio, si cerca lettore o lettrice per il venerdì sera 13 novembre, zona Usi, quindi Università della Svizzera, lì vicino, vicino all'Usi. Chi ha voglia di leggere una fiaba, un libricino a dei bimbi, beh, scriveteci. Speriamo Mary di portarvi un pochino di fortuna. Questa mattina, nella prima oretta, vorrei parlarvi di una cosa molto semplice. Se la vita avesse un tasto, il tasto salta, come nei video, quale momento saltereste o, detto in termine moderno, skippereste? Non parlo ovviamente delle tragedie o dei momenti importanti, parlo di quelle piccole situazioni quotidiane che non elimineresti dalla tua vita, ma che vorresti vivere direttamente a partire da, che ne so, minuto 6? Per esempio, il momento in cui cerchi parcheggio, quindi io non voglio evitare di andare dove sto andando, voglio solo ritrovarmi magicamente già parcheggiato, quindi skippare tutto il pezzo del ricerca parcheggio, aspetta, fai le manovre, oppure il momento dal parrucchiere, mi è venuto in mente, quando il parrucchiere ha finito, ti gira verso lo specchio e ti chiede allora? Ecco, quel momento si potrebbe tranquillamente skippare, perché spesso capita che ti ha fatto, che ne so, il ciuffo da fa cocero e sei a disagio. Ci sono amiche che appena arrivano a casa lavano i capelli e si ripettinano, insomma. Oppure, non so, ci sono tanti momenti della giornata in cui vorresti premere salta e quindi saltare quel momento e iniziare a viverlo dal, appunto, sparo a caso, minuto 6. Fatemi sapere, se avete voglia, i vostri momenti da skippare.

Luca, guarda che non mordo comunque, sappilo. Se dovessi rivedermi, fermami senza problemi. Allora, i vostri messaggi bellissimi fanno molto sorridere, anche perché in alcuni mi ci ritrovo perfettamente. Stiamo parlando di quei momenti che se avessimo un tasto, se avessimo un telecomandino, riusciremmo a saltare. Praticamente, aspetta che avevo scritto anche i messaggini qua, niente, li riprendo dopo. Intanto Luca dice: io salterei quel momento dopo pranzo quando ti sale il sonno ma devo lavorare e non posso fare la pennichella, ecco, quindi saltiamolo a pie pari così non soffri, giustamente. Poi mi accorpo a questo di Roby che dice: io vorrei skippare a oltranza la dichiarazione d'imposta, ma penso che siamo in tanti, Roby. Pensa che bello, ti arriva la bustona solita, la apri e clicchi skip e basta, te ne vai, è finita, cioè non devi impiegare giorni, mesi e settimane a recuperare documenti, eccetera. Poi bello questo messaggio, dice: vorrei viaggiare ma ho paura di volare, quindi skipperei il volo e sarebbe veramente utile, ti permetterebbe di andare in tutto il mondo. Buongiorno Lolli, sicuramente skipperei la colonna perenne che abbiamo al vallone. Penso che la skipperebbero tutti, sarebbe sicuramente un'ottima soluzione. Poi skipperei il momento in cui la cassiera vuole stampare lo scontrino che non ho chiesto ma è finito il rotolo, avete in mente, di carta, e quindi devi aspettare che vadano a recuperarne un altro, che venga installato, eccetera. Sai che mi capita spesso questa cosa? Poi qualcun altro dice: ciao Lolla, skipperei il caricamento degli aggiornamenti del computer, mi toglie un sacco di ore di vita all'anno. Così tanto? Ma mi sa che è il computer un po' denso di documenti allora, no? Poi skipperei il momento in cui devo scegliere cosa guardare su Netflix perché perdo sempre 40 minuti. Ho vissuto questo disagio ieri, certo no, mi addormento prima, non guardo mai la tele, però è difficile, eh? È veramente difficile scegliere qualcosa su Netflix o su qualsiasi altro, insomma, come si dice, distributore, ecco, mettiamola così. Skipperei quei 15 secondi in ascensore con una persona che conosci ma non abbastanza da parlarci e quindi vorresti saltare un momento che ti crea un pochino di disagio. C'è Sienna Spiro con noi, questa canzone sta andando molto molto forte ultimamente, è un po' una coccola, ce l'ascoltiamo.

0: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
7: Brico, l'unico.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

dialetto ghanese e significa tutto andrà bene, qualsiasi problema si risolverà, e la vogliamo dedicare a chi in questo momento non sta attraversando il Ghana ma si trova in Namibia su una jeep e sta attraversando le terre magiche della Namibia, pensate un po', ascoltando proprio Radio 3i. Quindi siamo anche lì, non posso che ringraziare per questo questa emozione, cioè emozionante sapere di essere lì in questo momento. Grazie di cuore a voi, che possa essere un viaggio che vi porterete dentro per sempre. Ecco, questo è l'augurio che possiamo fare. Ritorniamo alla triste realtà, ahimè, della Svizzera italiana, con la nebbia, la pioggia e il traffico all'aeroporto di Locarno, alla rotonda verso Contone, congestionato in questo momento, al messaggio che è arrivato da parte di Via Swiss. Noi ci stiamo raccontando cosa vorremmo skippare se avessimo questo telecomando magico, e giustamente qualcuno va a toccare un altro tasto dolente, il dentista. Io skipperei l'attesa dal dentista, ci scrivono, per me è orribile, cioè più del dentista stesso, proprio l'attesa. È vero che l'attesa può essere magica se aspetti qualcosa di bello, l'attesa di Gesù Bambino, l'attesa invece in una sala di un dottore è vero che non è mai mai carina. Altro messaggio: beati in Namibia. Io amo l'Africa, e quindi c'è chi ci ascolta che in questo momento stia viaggiando con voi, sappiatelo. John Legend, che non è solo un nome ma è veramente una leggenda della musica internazionale, con questo nuovo singolo, Daylight.

è lei, era la nostra canzone di Natale, molto romantica lo scorso dicembre. Quest'anno vi posso dire che è stata selezionata. È pazzesca, quest'anno sarà pazzesca, io ancora non ci credo, ma vabbè, ne sentirete delle belle a dicembre. Allora saluto il Fra, buongiorno caro Fra, eccolo qua, dice: io skipperei tutte le persone che mi fanno stare male pur sapendo che i loro stessi comportamenti mi danneggiano. Lì più che skippare devi proprio voltarti insomma dall'altra parte. Poi altre situazioni da skippare: il momento in cui devi creare una password e il sito ti dice metti almeno 8 caratteri, una maiuscola, una minuscola, un numero, un geroglifico egiziano e il nome del tuo primo insegnante di mate. Cioè è così ormai, cioè se vuoi evitare di essere hackerato devi fare queste robe qua, skippalo. Quando stai uscendo di casa e ti accorgi di aver dimenticato qualcosa, capita spesso, rientri e non ti ricordi più che cosa avevi dimenticato, skippa anche questo. Quando sei al supermercato e scegli la fila sbagliata, sempre, è immancabile questa cosa. La fila accanto diventa improvvisamente una Formula 1, la tua si blocca perché qualcuno deve trovare la tessera punti del 2007 e quindi niente, skip anche questo. Quando devi mettere il piumone nel copripiumone, non è una roba domestica, è una prova di sopravvivenza, a me cadono le braccia dopo 5 minuti, skip anche quello. Quando il telefono è al 2%, la batteria ovviamente, e il cavo del caricatore però si trova nell'altra stanza, ecco, quel tragitto in quel momento ti sembra l'Everest, via, skip anche questo, via. Pure quando ti siedi al cinema, arriva una persona che deve passarti davanti con popcorn, giacca, bibita e senso di colpa e tu devi spostarti, cioè skip anche quel momento. Oppure quando saluti qualcuno per strada, poi vi accorgete che state andando nella stessa direzione, ma avete già chiuso la conversazione, dai buona giornata, poi camminate fianco a fianco per altri 300 metri, avete in mente la situazione? Questa è una delle più skippabili della storia, secondo me, veramente da disagio. Quando mandi un messaggio e vedi che sta scrivendo, poi sparisce, poi ricompare, poi sparisce. Alla fine, dopo 100 volte che è sparito, vi scrive un ok o peggio ancora un pollice, vi manda il pollice alzato, skippa. Quando metti la chiavetta USB nel verso sbagliato, la giri, è ancora sbagliata, la rigiri e magicamente entra nello stesso verso iniziale, skippa. Questo è un mistero della fisica e non ho mai capito, tra l'altro. Quando arrivi a casa con le borse della spesa e devi cercare le chiavi e sono sempre nell'ultima tasca, skippa anche quel momento, è faticoso e se poi piove. Quando stai per addormentarti e ti ricordi una cosa imbarazzante che ti è successa nel 2008, non richiesta, anche quello skip immediata. Però ce ne sono tante da dire, potrei andare avanti un'ora. Tra poco leggerò le vostre. Anche questa canzone è una coccola perfetta per la giornata ticinese di pioggia e nebbia con i Gotthard.

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Risparmi alla Migros. 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Auto Ronchetti presenta.
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
7: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
9: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
11: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
0: Questa è Radio 3i.

L'Elito ha fatto una bellissima torta di castagne, mi dice: vuoi una fetta? Devo mangiarla da solo perché nessun amico, fidanzato o amica, insomma, che vuole venire a mangiarla. Se qualcuno volesse una fetta di torta dell'Elito di castagne, eccezionale. Ancora due messaggi per quanto riguarda cosa vorresti skippare nella tua vita, se avessimo questo tasto per saltare qualcosa. C'è chi dice: quando devi togliere l'adesivo del prezzo da un regalo e rimane quel quadratino appiccicoso che non viene via, ecco, vorrei skippare quel momento. Oppure quando ordino online qualcosa e viene fuori la scritta: il corriere arriverà tra le 8 e le 18, praticamente vivi sotto sequestro per una giornata in attesa del corriere, no? Skippa anche quel momento. Oppure quando devi scegliere dove andare a cena, no? E ti dicono: sì, va bene tutto per me, qualsiasi cosa, allora tu proponi la pizza. No, pizza no, ecco, skippa fino a quando decidono dove prenotare, può diventare un momento lungo. Skippa anche al pagamento, perché quando vai a pagare e qualcuno propone facciamo alla romana, da lì comincia una specie di assemblea dell'ONU praticamente. Tu hai preso il vino, io ho provato due patatine, io non ho mangiato il dolce. Skippa fino alla cifra finale. Anche questo è utilissimo. Ci sarebbero veramente tanti altri esempi, anche i vostri messaggi che mi fanno molto molto sorridere. Abbiamo capito una cosa: nella vita il tasto skip ci servirebbe e come, ma forse ancora di più servirebbe il tasto pausa per saltare ciò che ci pesa e fermarci un po' di più su quello che ci fa stare bene.

0: Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Pronto?
11: Demi, ciao, sono il direttore.
10: Sì, direttore.
11: Siete fuori.
10: Come?
11: Licenziati.
10: Ci licenziate?
11: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
12: Siete di troppo.
10: Ma come? Perché?
13: Dice che siamo due di troppo.
10: Sì, ma questo lo sapevamo già.
13: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
10: E se non siamo all'altezza?
13: Ci mandano a casa.
10: E se facciamo bene?
13: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
14: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
15: Sono le 10 e 58 minuti.
16: Ticino News. In studio Emanuele Lopa, in apertura. In Svizzera cresce rapidamente la domanda di professionisti dell'intelligenza artificiale. Non sono più soltanto le grandi aziende tecnologiche a cercarli. Alessandro Cocca.
17: L'intelligenza artificiale prende sempre più piede, la domanda di personale qualificato nell'AI cresce in modo significativo, infatti in Svizzera. Fra luglio 2025 e giugno 2026 sono stati infatti pubblicati quasi 5.000 annunci per posizioni legate all'intelligenza.

0: intelligenza artificiale con un aumento del 32% su base annua. E quanto emerso da uno studio della Scuola Universitaria Professionale di Lucerna, il fenomeno coinvolge sempre più le piccole e medie imprese che hanno generato il 76% della crescita degli annunci e rappresentano il 62% delle inserzioni complessive. La richiesta aumenta in tutti i principali settori, dall'informatica alla finanza, dalla farmaceutica alla sanità. Particolarmente forte la crescita nel settore pubblico con un più 67%. Il mercato resta però competitivo, soprattutto per i giovani. A livello regionale, Zurigo concentra quasi la metà delle offerte.
1: E aumentano nettamente le autorizzazioni per gli abbattimenti preventivi dei lupi. Sentiamo dunque Giorgio Doninelli.
2: Quasi il doppio dei branchi rispetto a un anno fa. L'Ufficio federale dell'ambiente ha autorizzato interventi preventivi su 39 branchi distribuiti in 7 cantoni. Una richiesta vallesana è inoltre ancora in esame. L'aumento è legato anche alla crescita della popolazione. In Svizzera i branchi sono passati da 26 nel 2022 a 40 nel 2025. Ma a incidere è anche una modifica dell'ordinanza sulla caccia che permette ora di autorizzare la regolazione dei cuccioli prima ancora che la loro presenza sia stata confermata, accelerando così le procedure. Il maggior numero di interventi riguarda i grigioni con 20 branchi interessati, in Ticino invece sono 9. Per questi è stato autorizzato l'abbattimento fino a 2/3 dei cuccioli. In alcuni casi si potrà andare oltre. Nei grigioni e in Vallese infatti è stata autorizzata anche la soppressione completa di alcuni branchi.
1: Circa 250.000 uccelli migratori osservati in Svizzera durante lo scorso fine settimana. A contarli sono stati 3.400 partecipanti alle giornate organizzate da BirdLife. L'associazione approfitta però del bilancio per lanciare l'allarme sulle minacce che pesano su questi animali. La principale è la progressiva scomparsa degli habitat, legata in particolare all'agricoltura intensiva, a cui si aggiunge la diminuzione degli insetti. BirdLife segnala inoltre i rischi legati alle collisioni contro superfici di vetro e infrastrutture e al bracconaggio. E in chiusura ci spostiamo nei Grigioni, dove il comitato promotore dell'iniziativa popolare per alloggi a prezzi accessibili ha presentato ieri a Coira i suoi argomenti in vista della votazione comunale del 29 novembre. Il testo chiede che un terzo della superficie abitativa costruita ogni anno in città venga affittato secondo il principio della copertura dei costi. L'iniziativa, sostenuta tra gli altri da PS, Verdi, Verdi Liberali e Associazione degli Inquilini, intende contrastare la carenza di alloggi nel capoluogo grigionese.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: Infotraffico. Via Swiss segnala tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Contone un traffico fortemente rallentato. La galleria del San Gottardo in direzione di Chiasso è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Per quanto riguarda il distretto di Lugano, traffico congestionato tra Ponte Tresa e Magliaso.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
5: Previsioni del tempo.
1: Oggi giovedì coperto e nebbioso e al mattino precipitazioni frequenti, nel pomeriggio rovesci sparsi alternati a qualche breve pausa asciutta, nel sottoceneri possibili isolati temporali, dalla serata passaggio a tempo asciutto, in Engadina ulteriori precipitazioni anche nella notte a basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.
6: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

meravigliosa la luna. Canta Francesco Renga ormai da 16 anni, penso, se non di più. Eccoci qua, seconda ora di Lolly Day, ancora buona mattina a voi, l'ora che ci porta alla pausa pranzo in cui staccate un pochino per dividere questa giornata a metà. Abbiamo sentito anche le previsioni del tempo, quindi in serata il tempo passerà ad asciutto, ben venga. Allora, qualcuno mi segnala pedone che cammina sulla strada del Ceneri, ultime tre curve, discesa a Cadenazzo. Questo è quanto è arrivato tramite via Swiss. Poi non so che tempo faccia in questo preciso istante là fuori, ma se c'è un po' di nebbia, piove, ecco, visibilità ancora più ridotta, quindi attenzione, pedone che cammina sulla strada del Ceneri. Seconda ora, dicevamo, di Lolly Day, parliamo di un altro argomento. Voglio raccogliere un pochino le vostre regole, più che altro leggi scientifiche non ancora riconosciute da nessuna assemblea, comunità, eccetera. Quelle regole di vita quotidiana che non troverete in nessun libro di fisica, ma che sappiamo tutti essere vere. Ora vi spiego anche in che senso. Se hai fretta, se sei in ritardo, trovi tutti i semafori rossi, giusto? Se non hai fretta, li trovi tutti verdi. Questa è una delle regole, secondo me, di vita scientifiche che nessuno ha mai pubblicato. Se aspetti una telefonata importante, il telefono non suona. Appena vai in bagno, suona. Per dire, no? Se compri qualcosa perché magari è in offerta, la settimana dopo rivedi quell'oggetto e costa ancora meno, ancora meno. Se metti qualcosa in un posto sicuro, non lo troverai mai più. Basta te ne dimentichi. Se vai al supermercato solo per prendere due cose, torni invece con tre sacchetti pieni. E anche questa è una delle leggi scientifiche mai pubblicate da nessun ricercatore. Se prendi il carrello grande compri poco, se prendi il cestino piccolo dopo 5 minuti ti si stanno rompendo le braccia perché non sai più dove mettere le robe. Se non porti l'ombrello piove, se porti l'ombrello esce il sole. Se lavi la macchina, quindi spendi 20 franchi per andare a lavare la macchina, diluvia qualche ora dopo, giusto? Devo andare avanti. Se ti lavi i capelli e li sistemi bene, non incontri nessuno. Se invece esci in modalità muflone, come capita spesso a me, incontri i personaggi tipo Brad Pitt, che ti chiede magari anche, scusi, dov'è la Migros? Tu, ti accompagno? Comunque, se sei in ritardo non trovi parcheggio, se metti una maglietta bianca mangerai qualcosa di sicuro con il pomodoro o il ketchup, insomma potrei andare avanti veramente per ore. Vorrei sapere le vostre regole scientifiche di vita, cioè queste che sempre succedono ma che nessuno mai ha pubblicato e mai ha raccontato, però sono scritte, sono dati di fatto ormai, non sono più diceria, sono dati di fatto.

0: posso salutare l'Orfeo?
1: Aspetta, magari mi vede.
0: Orfi, ciao Orfi, buongiorno. Saluto anche la zia Vale, ovviamente. Allora, sono le 11:13 minuti, stiamo parlando di quelle regole che potremmo definire un dato di fatto ormai, perché più viviamo, più ci accorgiamo che sono proprio delle cose concrete di tutti i giorni. Sentiamo questo messaggio. Ciao Giuli.
2: Ciao Lolli. Ma una che mi viene in mente è quella famosa dove dice di non cercare il fidanzato, piuttosto sì, che la fidanzata, il sì, compagno e la compagna eccetera, perché fin tanto che cerchi ti arriva di tutto e di più.
0: È vero.
2: Quando smetti di cercare, che ti metti l'anima in pace, ti arriva quello giusto.
0: Hai ragione, hai ragione. Poi Deborah dice: ciao Lollina, se parti da casa per andare al lavoro o a un appuntamento 10 minuti prima del solito, troverai zero traffico sulla strada e arriverai a destinazione con almeno mezz'ora di anticipo. E sì, è quando sei in ritardo che ti trovi l'incidente, il cantiere aperto mezz'ora prima e la perdita di olio. È quello il fatto. Se compri una confezione da 10 calzini, dopo un mese ne avrai 9. Questo è un dato di fatto. Nessuno sa dove vada il decimo. Sparisce. Se ti siedi sul divano, questa, chiudete gli occhi e immaginatevi la scena. Ti siedi sul divano, finalmente trovi la posizione perfetta. Ti accorgi di cosa? Di aver lasciato il telecomando dall'altra parte della stanza. Questa è una regola, è un dato di fatto. Se dici oggi vado a letto presto, sarà la sera in cui alle 23:48 inizi una nuova serie su Netflix. Anche questo è vero, giusto? Se dici non berrò tanto, quella frase non porta mai niente di buono, mai. Se aspetti una consegna tra le 8 e le 18 di qualsiasi pacco eccetera, arriverà solitamente alle 17:57. Se lasci il telefono senza suoneria, ricevi la chiamata che aspettavi da un mese. Se lo metti con la suoneria al massimo, non ti chiamerà assolutamente nessuno. Poi ci sono i vostri messaggini, c'è un bel messaggio che dice: ma è vero, mi sa che quando aspetti qualcosa nella tua mente cerchi un certo controllo della situazione, ci scrivono, e quando dici vabbè vado veloce in bagno ti lasci andare, giusto?

0: Ne approfitto per ricordarvi, prima della pubblicità, che la galleria del Gottardo è chiusa a causa di un veicolo in avaria, però vi manterremo ovviamente aggiornati. L'Holiday, l'Holiday, è qui che la giornata
1: diventa bellissima. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Al Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
2: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
5: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di andare.

fate sorridere tantissimo con i vostri messaggi. È bello passare la mattinata sorridendo, no? Cerchiamo un po' di alleggerirla. Mi ritrovo praticamente in tutto ciò che scrivete. Ci stiamo scambiando un po' queste leggi fisico-scientifiche mai accettate dalla comunità di scienziati. Magari da oggi ci faranno un pensierino, eh? Non so se però qualche ricercatore stia ascoltando Radio 3. Comunque Ornella ha dipinto perfettamente una situazione classica. Quando metti le chiavi in tasca e poi ti riempi di pacchi, stai pur certo che le chiavi si troveranno nella tasca dalla parte opposta della mano libera. Questo è vero, Ornella, è un classico. Poi Tati ha detto una cosa saggia, secondo me. Dice: io ho imparato a leggere i messaggi dei piani alti. Faccio un esempio: se devo andare in centro per comprare un libro e non riesco a trovare parcheggio, mi ostino, giro e rigiro riuscendo a trovare il parcheggio solamente dopo 30 minuti. Il messaggio dell'universo in questo caso era: il libro non lo troverai, è esaurito. Fortunatamente ho imparato. Quindi se vai e non trovi parcheggio, non è che insisti, giusto Tati? Questo significa un pochino il tuo messaggio. Bello, mi piace. Poi Maruska, anche lei ha dipinto una situazione classica. Se sono di fretta in macchina, ci sarà uno col cappello davanti che guida a 40 all'ora e con tutte le strade in cui si può svoltare, no, non va. Lo avrai davanti per i 13 km che devi percorrere. Se mi metto sul divano e trovo la posizione perfetta, di sicuro mi scappa la pipì e devo alzarmi. Se controllo continuamente l'orologio, il tempo passa più lentamente. Ma questo è proprio un dato di fatto, è vero, eh? Più controlli l'orologio e più il tempo passa lento, lento. Un'altra legge, regola, che a me capita spesso quando ho gli occhiali da vista, nel momento in cui li sto pulendo, qualcuno arriva e mi parla, quindi non so chi sia perché non vedo niente, ma sempre, è un classico, pure leggi questo, un foglio scritto in micro, e non ho gli occhiali perché li sto pulendo. Quando finalmente decidi di buttare un oggetto che non usi da 10 anni, purtroppo la settimana successiva ti servirà. Anche questo purtroppo è un dato di fatto, non so se vi è mai capitato. Poi Mary dice: quando cucini il cibo contato, tipo la pasta, tutti ne vogliono il doppio. Quando invece cucino un po' di più, quindi con un po' di abbondanza, nessuno vuole il bis. Ebbene sì, anche questo è un dato di fatto. Scegli la cassa con meno coda, ci sarà qualcuno con qualche problema prima di te. È vero, abbiamo detto che o si inceppa per il rullo dello scontrino che è finito e quindi devono andare a prendere un altro, o non trovano la tessera per la raccolta punti, insomma c'è sempre vero un problema. Poi sempre più sono tranquillo e in anticipo, meno gente c'è in giro. Bene, questo sicuramente è una buona cosa. Vogliamo parlare di quando sei in colonna alla cassa? Ecco, anche qua parliamo di cambi cassa perché ti sembra più veloce quell'altra e guarda caso c'è un imprevisto e dovrai aspettare ancora di più. Quindi in quel caso stai dove sei, goditi il tempo, eh? Quando hai ospiti, e anche questo è un classico, qualcosa in casa decide di rompersi, tipo il tubo del lavandino che inizia a perdere, eh? Anche al ristorante, pensate alla situazione: vai con degli amici a cena, gli altri avranno ordinato il piatto più bello del tuo, sempre.

La ragazza nel nord della Norvegia che aveva iniziato a suonare la chitarra da adolescente, brano che debuttò in radio nell'agosto del 1998 e due giorni dopo lei compiva 18 anni, pensate un po', era una studentessa che suonava la chitarra in camera sua, quindi praticamente sconosciuta ai più. Alcune demo sono arrivate a una radio locale e sono finite direttamente nelle mani di un dirigente della Virgin che andò proprio in Norvegia per conoscerla e la mise subito sotto contratto. Un successo immediato, beh, che ancora oggi ci godiamo con questa Love Again, scusatemi, Unforgivable Sin, insomma, e tanti altri sono i singoli che comunque ha regalato questa meravigliosa ragazzina. Vabbè, sono le 11:37 minuti, noi tra poco ci avviciniamo all'ora di pranzo, quindi ci prepariamo.

0: venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: Vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

Sono le 11:46 minuti di questo giovedì. Non so perché ogni tanto sono convinta che sia mercoledì. No, è già terminato quel giorno. Siamo già a giovedì e quindi vicini alla vigilia del fine settimana, sempre più vicini. Poi tra poco sarà mezzogiorno, poi ci sarà l'appuntamento con Ticino News Giorno. Poi il nostro Danny Morandi con un fuori menu anche oggi e poi in compagnia anche di Luchino che arriverà già mangiato, Luchino arriva già pranzato, penso. Comunque stavamo parlando di queste regole, potremmo anche definirle la legge di Murphy o regole scientifiche non ancora riconosciute che presto troveranno spazio anche nella letteratura. La scienza magari non le ha ancora accertate, mettiamola così, però noi sappiamo che queste leggi esistono. La fila sbagliata, l'avete scritto in tanti, il caricatore sparito, il parcheggio introvabile quando sei in ritardissimo. E forse la vera legge universale è una sola, quando pensi stavolta andrà diversamente, succede esattamente come sempre. Mi è sempre piaciuto questo brano, Waves, parla di onde ovviamente, però è da 12 anni che nella mia testa c'è sempre la stessa idea. Mr. Props, è un artista o è un detersivo?

0: Lolli, ti posso solo dire che è il pensiero che conta, cioè il pensiero positivo. Io vedo gente che gli succede di tutto e di più perché stanno sempre solo pensando cose negative. L'ho imparato a mie spese.
1: Ho capito.
0: Ho imparato a pensare sempre positivo.
1: Vero.
0: Anche quando c'è il negativo. C'è sempre una luce in fondo al tunnel, si dice, no?
1: Si dice, sì,
0: perciò
1: è vero.
0: È vero. Anche nel cercare il posteggio, io ho già l'idea, prima di arrivare in un posto, il mio posteggio ci sarà.
1: E infatti.
0: E a volte mi basta anche neanche 5 minuti e dopo l'ho trovato. C'è anche le giornate negative, certo, ma il pensiero positivo vale più di tutto.
1: Grazie Giusy, questo è un messaggio bellissimo. Alla fine ognuno ha la propria legge personale, no? C'è chi sceglie sempre la fila sbagliata alla cassa, chi non trova parcheggio, appunto, per citare Giusy, che invece lo trova sempre. E forse l'universo si diverte semplicemente a ricordarci che non controlliamo proprio tutto. Quindi, se oggi vi succede qualcosa di assurdo, non chiamate la sfortuna, chiamate la conferma scientifica dell'universo. Diverso, mettiamola così. Grazie per questa bella mattinata. Torno domani, vi aspetto dalle 10.

0: serata gustosa. Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
5: Auto Ronchetti presenta.
6: Amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
5: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Ehi tu! Sì, proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
12: No!
11: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: e il pranzo è servito. Buongiorno, sono le 11:58.
1: Ticino News, giorno.
2: Scossone dipartimentale in governo il giorno dopo, il tempo delle analisi con il neoeletto Marchesi al territorio. Norman Gobbi è tornato non senza storcere il naso alle istituzioni, chiudendo di fatto l'arrocchino che tanto aveva fatto discutere.
3: Cantoni, finanze sotto pressione nel 2027, circa la metà prevede un bilancio in rosso. Dal 2028 le spese sanitarie potrebbero aggravare ulteriormente i conti.
2: Natura sotto pressione, ma l'inversione di rotta è possibile. La fauna selvatica si è ulteriormente ridotta anche in Svizzera, ma i segnali incoraggianti lasciano ben sperare.
3: Meteo, nel pomeriggio rovesci sparsi alternati a qualche breve pausa asciutta, nel sottocenere possibili isolati temporali, dalla serata passaggio a tempo asciutto con arrivo di vento da nord a basse quote massime sui 17 gradi.
2: 8 ottobre, giovedì, buongiorno, ben ritrovati, Ticino News giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Emanuele Lopo. Ciao Emanuele, buongiorno.
3: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Scossone in governo ieri con il Dipartimento del Territorio assegnato al neoeletto UDC Piero Marchesi, una decisione inaspettata che con il ritorno di Norman Gobbi alle istituzioni pone anche fine all'arrocchino. Per un commento ci ha raggiunto Laura Milani. Ciao Laura, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Come leggere allora questa decisione?
4: Beh, premesso che appunto ieri in conferenza stampa il Consiglio di Stato ha parlato, si è giustificato con un ritorno necessario alla stabilità, infatti questa decisione

0: decisione pone fine all'era dei dipartimenti cogestiti, come ricordavi. Va detto e sottolineato che nessuno, quantomeno pochissimi, fino a ieri a mezzogiorno si aspettavano un tale esito. Sappiamo che il DT, che era appunto cogestito da Gobbi e da De Rosa, era desiderato da entrambi. Gobbi ha più volte detto chiaramente di aspettarselo anche in virtù dell'anzianità di carica. Invece, come si suol dire, tra i due litiganti a godere alla fine è stato il terzo. Pare, noi non eravamo presenti, ma pare che a proporre questa soluzione sia stato proprio De Rosa, poi appoggiato dagli altri colleghi, quindi a restare col cerino in mano è stato proprio Norman Gobbi.
1: E tirando le somme, la Lega esce ancora sconfitta dalla giornata di ieri.
0: Sì, perché non solo in un colpo solo ha perso maggioranza relativa e un dipartimento che guidava dal 1995, dicevamo, nonostante l'anzianità di carica, nonostante forse anche un po' a causa dell'arrocchino, la Lega ieri non è riuscita a ottenere quello che voleva, quindi possiamo anche parlare di una sorta di sgambetto da parte degli altri colleghi, che forse volevano proprio farla in un certo senso alla Lega, ma è perdonata per questo arrocchino che avevi citato all'inizio. Tra l'altro il coordinatore Daniele Piccaluga ha già messo le mani avanti in vista di aprile, dicendo che alle prossime elezioni si cercherà di riottenerlo, ben inteso in caso di rielezione.
1: Ed ora i riflettori sono tutti sul nuovo arrivato, Piero Marchesi. Cosa ci si aspetta da lui in questi mesi?
0: Beh, sicuramente non è che potrà rivoluzionare l'amministrazione cantonale, il Dipartimento del Territorio di qui ad aprile. Probabilmente cercherà di dare la sua impronta, a cominciare a darla quantomeno un'impronta notoriamente diversa dal suo predecessore Claudio Zali, e sarà quindi osservato speciale da più parti, dalla sinistra che ha già manifestato un certo timore di vedere Marchesi alla guida di un territorio così legato all'ambiente, dalla stessa UDC che a più riprese ha già sottolineato di non voler fare sconti al neo consigliere di Stato. Sappiamo l'UDC è stata molto critica fino ad oggi con il governo, in generale da tutti, vista anche questa retorica del governo Mulino Bianco. Vedremo se insomma Piero Marchesi riuscirà a cambiare qualcosa. Noi saremo qui per monitorare la situazione e aggiornarvi.
1: Grazie Laura per questa radiografia della nuova politica ticinese. Noi e Emanuele andiamo avanti.
2: Sì, andiamo avanti, perché un 2027 è difficile per le finanze cantonali. Circa la metà dei cantoni svizzeri prevede di chiudere i conti in rosso, e dal 2028 la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente, soprattutto a causa dei costi della sanità. Allora sentiamo Giorgio Doninelli.
3: Un cantone su due circa prevede un deficit per il 2027, anche se la situazione varia molto da una regione all'altra. Tra quelli che si attendono conti in positivo troviamo Berna, Zurigo e Zugo. Sul fronte opposto Ginevra prevede un disavanzo di 546 milioni di franchi, Vaud di 356 milioni. In rosso anche il Ticino, con un deficit preventivato di 98 milioni e mezzo. Ma è soprattutto dal 2028 che, secondo la conferenza dei direttori cantonali delle finanze, la pressione potrebbe aumentare. A pesare saranno in particolare i costi della sanità. Le nuove regole sulle riduzioni dei premi di cassa malati comporteranno maggiori spese per i cantoni, inizialmente quasi 350 milioni di franchi all'anno, che secondo le stime della Confederazione potrebbero avvicinarsi al miliardo entro il 2030. Dal 2028 inoltre arriveranno nuovi costi con il finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie. Diversi cantoni hanno quindi già introdotto o stanno preparando programmi di risparmio.
1: Il declino delle popolazioni di fauna selvatica a livello mondiale continua, è quanto emerso dal nuovo report del WWF. Dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica monitorate a livello mondiale sono diminuite in media del 73%, un declino che riguarda anche la Svizzera, come ci conferma la responsabile della comunicazione per WWF Svizzera, Susanna Petrone.
4: Tendenzialmente pensiamo di essere i primi della classe, no? Ci vediamo così. In realtà siamo quelli in Europa posizionati meno bene, perché un terzo delle specie animali e vegetali in Svizzera è tuttora a rischio. In Svizzera sono tante le cause, si può parlare anche del paesaggio sovrasfruttato. La Svizzera è piccola, e il numero di abitanti cresce, ma poi abbiamo anche degli habitat sempre più piccoli e isolati, quindi le varie popolazioni rimangono isolate o all'interno di un circuito chiuso. Abbiamo pochissime aree protette in confronto ad altri paesi europei, poi va da vedere anche l'agricoltura intensiva. Poi ci sono misure di protezione che vengono spesso attuate solo molto lentamente, e quindi è un insieme di concause ovviamente.
2: Ma il rapporto mostra anche segnali incoraggianti. Circa la metà delle popolazioni di animali esaminate a livello globale è stabile o in aumento. La transizione energetica sta compiendo grandi progressi e i veicoli elettrici hanno rappresentato circa un quarto degli acquisti di auto nuove. Insomma, invertire la rotta, ci spiega Petrone, è ancora possibile.
4: Sì, certo, anche perché le tre cause principali del declino mondiale, uno va proprio nel settore energetico. Dobbiamo pensare che tre quarti delle emissioni di CO2 sono proprio in questo settore, alimentano la crisi climatica, che comunque vada comporta anche una perdita di biodiversità. Poi abbiamo la produzione alimentare che a livello globale che contribuisce in modo significativo alla perdita. Parlavo prima dell'agricoltura intensiva in Svizzera, ma è un problema ovviamente mondiale, globale. E poi abbiamo anche il sistema finanziario che danneggia massicciamente la natura.
1: Aumentano nel frattempo nettamente le autorizzazioni per gli abbattimenti preventivi di lupi in Svizzera. Per l'inizio di quest'autunno l'Ufficio federale dell'Ambiente ha autorizzato interventi su 39 branchi distribuiti in 7 cantoni, quasi il doppio rispetto ad un anno fa. L'aumento è legato anche alla crescita della popolazione in Svizzera. I branchi sono passati da 26 nel 2022 a 40 nel 2025.
2: A incidere è anche una modifica dell'ordinanza sulla caccia, che permette ora di autorizzare la regolazione dei cuccioli prima ancora che la loro presenza sia stata confermata, accelerando così le procedure.
1: Siamo arrivati allo sport, do il benvenuto a Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a voi.
1: Parliamo di hockey.
5: Sì, parliamo di hockey. Ieri in Lugano non era facile andare a Losanna, entrambe arrivavano da due sconfitte, Losanna da un punto, però due sconfitte. E Lugano invece ha mostrato una prova concreta ieri, una buona prova per i bianconeri, hanno vinto per 5-2, ripreso un po' quel vizio del gol che aveva promesso delle passate statistiche, ha segnato Giovanni Morini, importante anche quello, dopo una partenza veramente difficile. Diciamo che Mitel sta trovando le misure di una squadra che ha cambiato tanto, ci voleva probabilmente pazienza, c'è da lavorare ancora magari un po' a livello difensivo, però è un Lugano che torna da Losanna con il bicchiere veramente più che mezzo pieno. Vedremo, adesso è chiamato alla prova contro lo Zurigo e certamente ci dirà qualcosa in più. Lambrì invece giocherà sabato contro il Berna.
1: Scusami Stefano, grazie per essere stato con noi. L'infotraffico ora.
6: Infotraffico.
1: Galleria del San Gottardo chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. 3 chilometri si sono formati al portale nord, attese di circa 30 minuti in direzione del Ticino. 2 chilometri invece per quanto riguarda il portale opposto, quello sud, in direzione di Lucerna.
6: Previsioni del tempo.
2: Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse alternate a qualche pausa asciutta, nel sottoceneri possibili isolati temporali. Dalla serata passaggio a tempo asciutto con arrivo di vento da nord a partire dall'Alto Ticino. A basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.

0: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
1: Noi.
0: Più sorrisi.
2: Alla fine, conta una sola cosa.
0: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

8 di ottobre, ben ritrovati a tutti, buon giovedì, l'ultima pausa pranzo, come capita ormai da un mesettino questa parte, al giovedì ultima pausa pranzo insieme con Fuori Menù, insieme al Morandi, ben ritrovati, ciao! Ciao, ciao, perché domani la pausa pranzo sarà sportiva, ovvero warm up. Ma veniamo a questa pausa, questi 45 minuti insieme da trascorrere fino alle 13. E anche oggi l'ultima puntata del 2 di troppo alle 13, ma non andiamo troppo in là. 45 minuti, dicevo, circa di bella musica come sempre, 45 minuti dei vostri messaggi per interagire con noi allo 079-449-9537. Subitissimo, fatemi dire che buona era la torta di pane della mano. Quella che ci aveva promesso, che ci ha portato. Buona, buona, buona, buona. I bei gesti degli ascoltatori. Oggi altro buono per quello che riguarda la rassegna gastronomica Basso Ceresio e Mendrisiotto. Quindi ormai sapete che avete la possibilità di vincere tramite il numero di WhatsApp. Si gioca, ma un giochino di quelli semplici. Oggi mi sono legato a un qualcosa che chi mi conosce sa. Per chi non mi conosce, tra poco ne parleremo. Ho fatto un errore qualche settimana fa, quasi imperdonabile. Però, tra poco ne parleremo. Tra poco ne parleremo. Ben ritrovati, buongiorno. Nonostante il tempo uggioso, classico autunnale, noi abbiamo la musica, quella allegra, che vi tiene compagnia nella pausa pranzo oppure in viaggio per chi sta viaggiando. Iniziamo con Par.

Pranzo fuori menù, ciao alla Marinella, nonna Marinella, ciao ciao Daniele, oggi non mi illumini su quello che pranzi, ciao carissimo, a te dopo un buon carpaccio di barbabietole ci si appresta a fare un pisolino al buio con voi in sottofondo, emicrania in arrivo, sai che anche il sottoscritto quando arriva il mal di testa barra emicrania deve per forza stare al buio, cioè prendo la classica pastiglia, quella che dopo 15 minuti ti passa, però devo stare al buio, nessun rumore, in silenzio. Allora, qualche settimana fa, forse è già passato un mesettino e mezzo, ho fatto un qualcosa di quasi imperdonabile. Per chi mi sentiva e mi ascoltava lo sa già, per gli altri anche meno. Cioè, nel senso, stavo dimenticando di saltare una riunione importantissima al nido, all'asilo nido. Vi dico, strano che manda a me. Riunioni solitamente vanno le mamme che ne sanno di più, parliamoci chiaro, papà all'ascolto. Quindi vado a questa riunione convintissimo di prendere appunti, abbastanza in ritardo arrivo, e così me li segno tutti e in realtà la riunione era: salve genitori, soprattutto i papà presenti, siete voi. E la riunione era sul programma del settimanale, anzi addirittura forse mensile, su quello che mangeranno i più piccoli. Quindi sul menù, il menù, non c'era nessun fuori menù, ma fa niente. E vabbè, ho detto, ci sta, ecco perché ha mandato me, giustamente devo capire il menù. Quindi vabbè, mandano i maschietti. Che al limite dicono, guarda, tanto poi te lo mandano per email. È andata bene, di cosa hanno parlato? Del cibo. E so che oggi, al giovedì, ricordandomi, al giovedì c'è un qualcosa che mangiano a pranzo i più piccoli, che alla mia bimba tra l'altro piace un sacco, ed è tema di domanda più tardi. È il tema di domanda più tardi. E al giovedì, signori, i più piccolini hanno al nido la pizza. Quindi più tardi giocheremo per la pizza, un qualcosa che riguarda la pizza. In buono per voi, anzi in palio per voi, un buono del valore, come detto, di 50 franchi, rassegna gastronomica Basso Ceresio e Mendrisiotto. Devo solo capire dove mandarvi, devo ancora pescare. Nella bulle. Couscous, ecco, ne ho fatto un quintale. Porca vacca, si può dire, sì. E non butto niente, quindi rimangio la stessa cosa. Sai che cosa? Capita, di farne tante di porzioni, poi tanto rimane per il giorno dopo. Forse il giorno dopo è ancora più gustoso. Ma non disorientiamo la situazione, che tra poco, signori, si gioca tramite il numero di WhatsApp nell'ambito della paizza. Ora Peggy Gou con Aira Star.

0: fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente favoloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì! Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Uscite tali scarma, Francesco Gabani su Radio 3. Allora, per chi chiede chi è che ha fatto chili di couscous, nonna Marinella dice: ne ho fatto un quintale, rimane lì un pochettino. Come capita d'altronde da tantissimi di noi di fare più porzioni, forse anche apposta per averla il giorno dopo. Poi aspetta un po' di messaggi, non pensavo di scatenare così la gente sulla pizza. Sono pronto, scrive Marco, conosco più tipi di pizza che nomi di parenti. Sì, perché abbiamo detto tra poco si gioca per un buono del valore di 50 franchi, anzi ve lo dico subito per dove, per il battello di Brusino Arsizio. Per quello che riguarda ovviamente la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, e come dicevo prima, nell'ambito e nel tema del mondo pizza, il domandone. Tra poco, prima il singolo di Cesare Cremonini si intitola Dicono di me.

0: dicono di me. Cesare Cremonini su Radio 3. Tra l'altro Cesare Cremonini, lo sapete ormai, è uscito da poco con il nuovo singolo Paparazzi. Ma veniamo a noi.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Sì.
3: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
4: Come si serve il pane in tavola?
3: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
5: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Cerese. Come detto, per voi l'opportunità di portarvi a casa un buono del valore di 50 franchi. Siamo sul Battello Brusino Arsizio, anzi al ristorante Battello Brusino Arsizio. Vi mando lì quest'oggi, basta rispondere ad una semplice domanda. Siamo nel tema, nel mondo pizza. Chi è che non piace la pizza? Quelli che lo mangiano una volta a settimana. Cosa? Pizza si può mangiare sempre. Sempre, sempre. Allora, tramite WhatsApp, ricordo 079-449-9537, non chiamando i numeri della diretta, quello più tardi, ora si gioca tranquillamente su WhatsApp. Il primo che risponde correttamente alla domanda riceverà a casa il buono del valore di 50 franchi. La domanda in questions è: quale di questi è un record da Guinness legato alla pizza? A, la pizza più lunga mai realizzata? B, la pizza più piccola mai realizzata? Oppure C, la pizza con il maggior numero di ingredienti? Quindi quale di questi è un record da Guinness? A, la pizza più lunga mai realizzata? B, la più piccola mai realizzata? Oppure C, la pizza con il maggior numero di ingredienti? Come sempre, al mio segnale scatenate WhatsApp.
1: Radio 3i telesuona.

su Radio 3. Quanti ha risposto? La pizza piace. Allora, siamo a Napoli, era il 18 maggio del 2016, sul lungomare Caracciolo. Allora, attenzione, è stata realizzata questa pizza in 6 ore e 11 minuti. Sono stati coinvolti 250 maestri pizzaioli provenienti da tutto il mondo. La cottura è stata effettuata in modo continuo grazie all'uso di speciali forni a legna mobili. Ci sono voluti 2000 kg di farina, 1600 kg di pomodoro, 2000 kg di fior di latte, 200 litri di olio, 30 kg di basilico. Come raccogliere 30 kg di basilico? Batte il record precedente di 1595 metri e 45 stipulato durante l'Expo 2015. La pizza più lunga mai realizzata, il 18 maggio, di 1853 metri e 88. Quindi la pizza più lunga mai realizzata da Guinness, 1853 metri e 88, per circa 50 centimetri di larghezza. Bontà. Al termine della manifestazione, tra l'altro, la pizza è stata distribuita al pubblico e donata ad associazioni benefiche, quindi anche un bel gesto. Risposta A, vado a capire il più veloce. Riceve il messaggio e riceve anche il buono a casa. Ora la musica di Radio 3.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.
4: Cassoni Color.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sto pensando di cambiare auto.
11: Allora questo è il momento giusto. Da Eni Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
10: Davvero?
11: Sì, solo da Eni Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
12: Sono contenti lui e lei da Eni Frey.
13: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
14: Marino Bernasconi.
13: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
1: Questa è Radio 3i.

grazie alle vostre richieste anche la nuova di Arieti e Angelina Mango. Si chiama Che bella vita, che bella vita. Allora, risposta corretta. Tra l'altro mi segnala Kat che da un annetto dopo, il 2016, 18 maggio del 2016 a Napoli, l'annettino dopo in California, il 10 giugno 2017, è lì il record, un metro in più di quella di Napoli. Record in California, Fontana, il 10 giugno. Jenny, la più veloce a rispondere a, quindi stiamo attendendo i tuoi dati, il tuo indirizzo per poi inviarti a casa, come detto, il buono del valore di 50 franchi. Saluto anche Gea e Zoe che fanno pranzo in tua compagnia, ci scrive mamma Martina. Ciao Gea, ciao Zoe, un abbraccio, buon pranzo. Dicevo, torneremo a giocare per altri buoni del valore di 50 franchi con i due di troppo, poi con i tenori, poi con la Patti, insomma, state con noi che si vince sicuro. La musica, quella di Lady Gaga, si chiama Alejandro. Alejandro.

0: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
9: Brico, l'unico.
10: 3, 2, 1, go!
11: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
12: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
10: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dai, al citofono. Dai.
13: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
10: C'è qualcun altro.
11: Lo sento.
14: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
15: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
16: Buongiorno a tutti, sono le 12.58.
17: Il segnale orario è offerto da
18: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
19: Ticino News.
20: Alessandro Cocca al microfono. Una donna è morta, altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare vicino a Wisłów in Polonia. L'aggressore è un ex studente 15enne fermato dalla polizia dopo essere stato bloccato dal preside dell'istituto. L'episodio arriva ad un solo giorno di distanza da un'altra aggressione in una scuola vicino a Varsavia dove erano rimaste ferite 7 persone. Il governo francese difende invece l'operato della polizia durante le proteste studentesche. Dopo le accuse di un uso eccessivo della forza, l'esecutivo assicura gli agenti agiscono con proporzionalità e discernimento e gli studenti non corrono pericoli. Emanuele Lopo.
21: Nessun uso sproporzionato della forza da parte della polizia. È questa la posizione del governo francese mentre continuano le polemiche sulla gestione delle proteste studentesche. La portavoce dell'esecutivo Maud Brejon assicura che gli agenti sono in grado di valutare le diverse situazioni ed intervenire con proporzionalità e discernimento. Secondo la portavoce, inoltre, i giovani non correrebbero alcun pericolo a contatto con le forze dell'ordine. Dichiarazioni che arrivano dopo il grave ferimento di alcuni manifestanti, tra questi anche un quindicenne che ha perso una mano a causa dell'esplosione di una granata stordente. La portavoce del governo richiama però anche il bilancio tra le forze dell'ordine. Dall'inizio della mobilitazione a metà settembre sarebbero rimasti feriti oltre 700 tra poliziotti e gendarmi. Per l'esecutivo la priorità resta quindi ristabilire l'ordine e permettere la ripresa delle lezioni, cercando di riportare la situazione alla calma.
20: Il Ticino prevede per il 2027 un disavanzo di 98,5 milioni di franchi inserendosi fra i cantoni che chiuderanno i conti in rosso. Secondo la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze, circa la metà dei cantoni prevede un deficit.

0: tutta con differenze legate soprattutto a struttura economica e demografia. Per il Ticino la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente dal 2028, quando aumenteranno i costi legati alla sanità e i contributi per la riduzione dei premi. Il prezzo del petrolio infine accelera sul rischio di nuovi attacchi statunitensi in Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent, il greggio di riferimento internazionale, guadagna oltre il 4%, portandosi ad oltre $104 al barile. Anche il contratto per novembre del WTI americano in rialzo di oltre 4 punti percentuali, salendo a $91.98.
1: L'infotraffico.
0: Traffico tuttora intenso tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
1: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca.

0: attenzione.
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia Due Omnia. Di troppo.
3: Due di troppo. Due di troppo.
4: Buongiorno, buon pomeriggio dai due di troppo, Danny e Luca. Danny,
5: ciao,
4: che
5: Chino.
4: Ha già condotto prima, però, quindi è già fresco.
5: Sì,
4: sei già
5: l'ultima puntata di Fuori Menù della settimana. Al giovedì lo dico, lo ricordo spesso. Domani c'è warm up.
4: Hai ragione. Cioè, warm up e poi c'è uno di troppo. Perché...
5: E poi sì, e poi c'è uno di troppo.
4: Io ti lascio da solo, sì.
5: Solo tu mi
4: per
5: lasci
4: fare grandi
5: solo.
4: Cose, tra l'altro. Cioè, io il venerdì sono a casa, faccio sempre delle cose.
5: Beh, comunque sto notando che ultimamente vai tanto in palestra, vieni anche ripreso dai fotografi barra videomaker che si presentano a tua insaputa.
4: Allora, non è colpa mia se mi dicono: ma bella la maglietta che hai messo della palestra, ti dobbiamo fare 8 video.
5: Sei un toro, brother, sei un toro.
4: Sono un toro?
5: Sì, no,
4: cioè,
5: vero.
4: All'argomento di ieri, quello
5: guarda,
4: che parlavamo.
5: Quelle,
4: di...
5: quel peso che tiri là e qua, quelle, guarda, quel gesto lì da palestra.
4: Ma io ho preso
5: pochi,
4: dei migliori come te.
5: Ma sì, io sì. 6 anni che ho smesso.
4: Però me l'hai passata tu sta roba qua.
5: Tra l'altro non è che si nota tanto, devo dire, Giosino?
4: È vero, sì. Tante persone all'ascolto ti guardano e dicono: ma quello lì come fa a avere ancora quel fisico lì?
5: Nonostante i 45 anni, uno non si allena più, però vabbè, non è un discorso...
4: Beh, hai fatto già tanto negli anni precedenti, quindi probabilmente per
5: come,
4: quello.
5: Come si suol dire, sarà genetica.
4: Anche, genetica. No, beh, giusto.
6: Allora, sta. Luchino, fino alle 3 anche dimmi. Oggi, l'ultima puntata, dicevamo, torneremo a giocare con il Piripicchio Piripacchi in una versione un po' diversa quest'oggi.
4: Bravo, bravo.
6: Mi è piaciuta l'ideona che hai avuto, hai detto sì, va bene, l'avallo.
4: Vuoi dire che è un'idea...
6: No, mi è piaciuta davvero, anche perché varia un pochettino dal vero falso.
4: Sì, esatto, perché lo ricordiamo, nel Piripicchio Piripacchio, con queste due parole, vi prenotate... Sì. Poi dovete rispondere al vero falso.
5: Vero
4: oggi
5: falso.
4: Vi prenotate allo stesso modo, Piripicchio Piripacchio, ma dovete indovinare una canzone.
6: Dovete indovinare una canzone, quindi sul pezzo, diciamo. Dovete essere sul pezzo canzoni tutte italiane, diciamolo, per facilitare il compito.
4: Esatto,
6: e famose anche, direi.
4: Canzoni famose tipo questa.
6: Vuoi un esempio?
4: Che Danny conosce molto bene, tra l'altro.
5: Allora, gli ho detto, fanne un qualcosina in più di canzoni, non proprio 11, fanne qualcosina in più che mette che arrivano in parità all'undicesima richiesta di canzone. Cosa mi mette?
4: Ma questa allora
5: gli ho detto, metti le famose, che anche i sassi le sanno.
4: Facciamo un pretest, voi dovete indovinare o l'artista o il titolo
6: di questa che sta mandando. Io onestamente, ragazzi, io ho 20 anni di radio, non l'avevo mai sentita questa.
4: Ma la voce del tipo non la riconosci?
6: Sì, la voce, ma la canzone
4: allora,
6: no.
4: L'avessi indovinato.
6: No, perché sono in due.
4: Ma no,
6: c'è anche l'altro.
4: Ma
6: beh,
4: no, dai, un solo base.
6: Sì, no. Senti, voi pubblico, sentite e diteci. Sono sotto la pioggia.
4: Come l'ultimo.
6: Ah, vabbè, comunque oltre a questo c'è anche la generazione a confronto.
4: È vero, bellissimo. Oggi.
6: Due brani di quando io avevo 11 anni e di quando Luchino aveva 11 anni.
4: Sì, 11 anni avevo tra l'altro il ciuffo alla Justin Bieber.
6: Quindi,
4: te lo ricordo.
6: In annate completamente diverse, perché a me capita il 1990 addosso, mentre a te capita il 2008. C'è una roba molto più
4: recente. Ho fatto infatti poca fatica a trovare il pezzo.
6: Io invece ho preso un pezzone, ragazzi, che secondo me anche sto giro.
4: Di che cosa?
6: Ricordiamo che siamo 1-0 per me.
4: Sì, beh, hai ragione.
6: L'anno scorso ho vinto io.
4: L'ultima scorsa hai preso che cosa? Cos'è che avevi messo di canzone?
6: Non sbaglio, ho preso un acido, non mi ricordo. No, settimana scorsa avevo messo come canzone Meravigliosa Creatura, perché avevo scelto
4: Ramazzotti,
6: No, sto vedendo di là picchiarti,
4: Scusami.
6: Sto vedendo di là picchiarti, perché era l'anno del 95, abbiamo scelto.
4: È vero.
6: Quest'oggi invece è il 92.
4: Oh, l'han beccata, comunque, Blanco.
6: In realtà l'ha scritto Blanchi P, hanno scritto. Cioè, neanche lui, capito? Kim, Leo, lui, Blanchi P.
4: Blanchi P, ma va bene lo stesso.
6: Una tipo J-Lo e David Guetta, non andava bene?
4: Sì, ma è uscita l'altro ieri, scusa.

0: Questa non potevo metterla, potevo mettere l'originale.
1: J-Lo e David Guetta. No, però per facilitare il compito più tardi le utilizziamo italiane.
0: Sì, però italiane. L'originale di questa te la ricordi?
1: No.
2: Oh. Semmi quegli ascoltatori che ti chiedono la canzone. Ascolta, mi metti quella canzone che fa na na na na na na na na na. L'uomo gatto sono? E indovino con mezza.
0: L'uomo gatto bella questa. Potremmo fare Sarabanda.
1: Lo ricordi l'uomo gatto?
0: Certo che me lo ricordo.
2: L'uomo gatto. Allora salutiamo anche la Gabi Gabi. Scrive: oggi sono in ritardo nel scriverti che mancano 23 giorni alle mie vacanze perché stavo facendo discussioni con tre bimbe. Stavamo zapettando e il maschietto di 2 anni ascoltava. Vedi che noi abbiamo già da piccoli un ruolo marginale.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Cioè, chiacchierava d'accordo con queste tre bimbe e vedi il maschietto lì che ascoltava.
0: Invece, vabbè, ma i maschi sono tutti così.
2: I maschi innamorati. O prendeva appunti. Dico, guarda cosa stanno dicendo
0: maschio.
2: Questo qua. Il maschietto
0: me,
2: che prendeva appunti.
0: Secondo me era stava dormendo nella testa.
2: Però permettimi di dire, visto che comunque l'appuntamento della domenica pomeriggio si chiama Doppio Passo, riguarda lo sport e soprattutto il calcio, visto e considerato che c'è anche football in televisione,
0: sì.
2: Fammi spezzare una lancia a favore dell'FC Lugano perché da domani regalerò.
0: Sì.
2: E poi regaleremo nel corso della settimana prossima biglietti per la Conference League. Sai che inizierà la Conference League anche per il Lugano, quindi questo torneo internazionale comunque europeo importante, il terzo più importante comunque importante.
0: Ma è, così, è per quello che c'è così tanta gente
2: secondo
0: qua fuori
2: sì,
0: che aspetta secondo biglietti.
2: Secondo me sì. Quindi regaleremo biglietti di varie partite per la Conference League, quindi orecchio alla radio.
0: No, orecchio a quello che sta per dire Danny, contro chi gioca la prima.
2: Appunto, è lì che volevo arrivare, perché lo dico sin d'ora, vincerà 2 biglietti, cioè chi chiama prende 2 biglietti, va a vedere Lugano, quindi
0: esatto,
2: in coppia.
0: Esatto.
2: Il primo che tramite vocale domani mi manderà correttamente
0: la
2: pronuncia della squadra avversaria.
0: Oh, preparatevi.
2: Quindi ve lo sto dicendo 24 ore prima. Preparatevi con la pronuncia giusta via vocale della squadra avversaria della Conference League del Lugano.
0: Sarà tipo Svaragazevinga.
2: Scarangarambenghi, una roba del genere. Però vedi che io già sto lanciando così, già si preparano.
0: Bravo. Onesto. Onesto.
2: Ci può stare, ci può stare.
0: Sì, ma andando avanti con gli anni stai diventando sempre più buono, eh.
2: Lo so. No, io sono sempre stato buono.
0: Sì, però prima eri più.
2: Prima era un po' più.
0: Dirigo la macchina.
2: Reattivo.
0: Le gomme.
2: Un po' più. Musica, bello il singolo di Bruno Mars. Si chiama All My Soul.
0: Yes, Radio 3, 2 di troppo.

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Risparmia alla Migros! 30% sulla fondue moitié-moitié. Scopri di più su migros.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: Dimmi.
1: Tu quanto Duran Duran in bagno? Sono i Duran Duran con Gian Lemone, Pressure Off, Radio 3i, due di troppo, buon pomeriggio.
0: Bello,
1: buon
0: bello questo disco, ci riporta un po' indietro negli anni, sì, a quando comunque stavamo in bagno lo stesso tempo. No, ma spiega allora, perché.
1: Scusate ragazzi, so che non sono magari argomenti da fare del post pranzo, però questo faceva troppo sorridere.
0: Ma cioè, non per forza post pranzo, anche intra pranzo, cioè mentre state mangiando.
1: Poi dico, ma questo che fa sti studi, che queste ricerche, cioè proprio in agod da fa, eh.
0: Secondo me l'ha fatto proprio mentre era in bagno.
1: Ha proprio il tenku pecia, direbbe il supervisor. Allora, all'ascolto, ora non è che vi chiediamo nel dettaglio quante volte trascorrete il tempo in bagno durante il posto di lavoro.
0: No, invece proprio quello vogliamo sapere.
1: Però beh, se volete condivido, però se lo fate al giorno almeno 10 minuti di stare in bagno, poi dopo, indipendentemente da far cosa, ovvio, magari le donne a truccarsi no.
0: No,
1: si parla di bisogni,
0: seduti,
1: di fa bisogni.
0: Seduti.
1: Qualcuno ha calcolato che se lo fate ogni giorno per 10 minuti al giorno sul posto di lavoro, a fine dell'anno sarai pagato per circa 40 ore solo per... Capito?
0: Allora, secondo me 10 sono pochi.
1: 40 ore all'anno pagate per...
0: Io te la butto lì, Noi siamo anche al doppio.
1: No, no, io no.
0: Tu no?
1: Io più che altro quando... prima, adesso non...
0: Adesso
1: sul posto, sul posto di lavoro, dico.
0: Ah, io 20...
1: No, te ti fermi ogni volta. Al cambio, l'anno scorso al cambio andava di fretta. Lasciava 16 canzoni prima che arrivassimo noi di tandem. Luca, cosa c'è?
0: Ma non è vero,
1: così faceva.
0: È successo una volta.
1: Sto uscendo, devo scappare.
0: Non è vero.
1: E lasciala qualche canzone in più, ci pensi a noi, tranquillo. Capito? 40 ore all'anno vieni pagato solo per...
0: Però se vai 10 ore al giorno, 10 minuti al giorno.
1: In media al giorno.
0: Qualcuno adesso all'ascolto dirà: ma io sono stitica.
1: O qualcun altro: io vado 2-3 volte al giorno. Beh, lì allora si triplica la cosa, capito?
0: Bello comunque, mi è piaciuta sta
1: roba. Poi un'altra che mi ha di notizia che mi ha un pochettino fatto pensare e dico: ma scusami, ma io ho sbagliato tutto nella vita.
0: Cioè?
1: Ora non so bene dove, credo in America, suppongo una roba del genere in America.
0: Si parla sempre di Daniele?
1: No. Sì, sempre di Daniele. Non credo che sia una notizia nuovissima, però pare che ci sia un'azienda che paghi. O che paga. Che verbo devo utilizzare?
0: Paghi.
1: Fino a $1,000 all'ora per annusare l'alito dei cani.
0: Mamma mia, che schifo.
1: L'offerta di lavoro che fa discutere. Però te metti che c'hai un cane all'ora e ne fai 4. Scusa, sono $4,000 per sentire che...
0: E pensa che tu lo fai gratis, tra l'altro.
1: Io certo, con Romeo lo faccio gratis e non guadagno nulla. Però pensa un po'.
0: Sì, è stranissimo comunque come lavoro.
1: Ma
0: cioè,
1: poi ecco, per esempio,
0: chi è che l'ha inventato sto lavoro?
1: Ora magari c'è qualche veterinario che lo ascolta, non lo so, possiamo anche informarci. Ma dall'alito dei cani riesce a capire che cosa?
0: Beh, sicuramente riesce a capire l'età.
1: Sicuro. Poi io credo magari che cosa mangiano, no?
0: Sì, sicuramente sì. Sì. Beh, riesce a capirlo già dagli umani, quindi figurati.
1: Sì, è vero. Cipolla, per caso è cipolla, aglio e peperoncino. Effettivamente, vabbè, queste erano un pochettino le curiosità che mi hanno un attimino fatto pensare.
0: Perfetto.
1: Che ho sbagliato tutto nella vita.
0: Potete riprendere il pranzo e continuarlo, va bene?
1: E se avete tempo, una decina di minuti, trascorretele in bagno, così fate il calcolo che a fine anno poi...
0: Sono soldi.

0: Mika Rain. E tra l'altro la statistica è stata fatta senza telefono, per chi va in bagno.
1: Beh, sì, esatto.
0: Frango ce la lancia dicendoci: anche 20 minuti col telefono.
1: Tra l'altro non sai che cosa mi è successo a me una volta col telefono.
0: Poi presente che sulle ginocchia ti vengono i gibolli perché rimani coi gomiti.
1: No, a me non i gibolli, ma quando mi alzo sono tipo.
0: Sì.
1: Quando facevi gambe in palestra.
0: Hai le formichine che. È vero.
1: È così. No, dicevo, sai che cosa mi è successo a me col telefono una volta?
0: No.
1: Allora, ero in Sicilia, in vacanza.
0: Ma in bagno.
1: Sì. Mi è caduto il telefono dentro. E c'era l'usanza una volta, adesso magari è passata di moda, di metterlo nel riso.
0: Sì, no, dicono che sia vero, di metterlo nel riso.
1: Però
0: si è rotto lo è andata bene?
1: No, ma meglio così, perché quando l'ho tirato fuori era abbastanza rotto il vetro, ma, quindi era entrato dentro tutto.
0: Ma il tutto nasce quando? Appena arrivi o durante? Perché se durante è grave la cosa,
1: No, avevo
0: due cose, o il tremolio di me oppure
1: avevo finito.
0: Quanti
1: però
0: anni avevi, Luca?
1: Almeno 12.
0: Ah,
1: 12.
0: Gli anni dei calli della cecità. No, non è vero. Allora, vogliamo far sentire invece Manu. Invece c'è chi scrive 4 minuti ogni, non ogni giorno, scrivono in bagno. Ci scrive Luigi, se non sbaglio Luigi, sì. Poi c'è Manu che ci manda
1: un vocale, sentiamo,
0: anzi due, credo.
2: Se annusi l'alito del mio cane, praticamente fai una strage. Potrebbe veramente fare una strage.
0: Moro!
2: Io non lo so, ma cosa mangia sto povero cane?
1: Scusa, lo devi dire tu.
2: Sì, veramente, distruzione di massa solo con l'alito del mio cane. Okay. Madonna, oh.
0: Manu, perdonami, cosa mangia? Non penso che tu gli dai 20 franchi di arrangiati al takeaway, nel senso glielo darei tu da mangiare, no?
1: Quindi dicelo tu. Cioè.
0: Comunque, la storia dei $1000 allora è vera, ma c'è un dettaglio interessante.
1: Non cercano
0: qualcuno che faccia diagnosi, anche perché quello spetta ai veterinari, sennò perché studiano.
1: Ah no, infatti.
0: Giusto?
1: E quindi?
0: È uno spot, anzi Spot and Tango, che è un'azienda americana di alimenti per cani. Ha cercato un dog breed sniffer, che tu mi dicevi che appunto
1: è uno che annusa l'alito
0: per valutare e classificare l'alito dei cani nell'ambito dello sviluppo promozione di un prodotto dentale.
1: Beh, quindi c'era un secondo fine.
0: Cosa può arrivare a dirti l'alito di un cane?
1: Problemi
0: ai denti, alle gengive, un dente rotto o un infetto, un corpo estraneo in bocca, problemi gastrointestinali, problemi ai reni, diabete, problemi al fegato e altro ancora.
1: Esatto. È un po' come quando leggi il libretto informativo
0: in piccolo e minuscolo.
1: Sì.
0: Esatto, il bugiardino. Comunque, vedi, era uno spot pubblicitario, era tutto per uno spot pubblicitario.
1: Abbiamo trovato quindi il motivo per il quale la gente annusa l'alito dei cani.
0: Soprattutto, Manu, ora siamo curiosi. Cosa dai da mangiare al tuo cane? Per cortesia. Beh, mica è colpa del cane, eh.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Every Little Thing She Does Is Magic. Sono i Police.
1: No, penso che era una medicina in inglese da prendere dopo i pasti.
0: Sai le ville strocche, quelle che ti insegnavano a scuola?
1: Sì, sì.
0: Every
1: sì,
0: Little
1: sì.
0: Thing She Does Is Magic.
1: Sembra una sciolilingua. Sembra uno sciolilingua tipo 33 trentini che salirono.
0: Oh, generazione degli anni 80 questa.
1: Sì.
0: La
1: sì.
0: canzone che hai scelto tu invece è degli anni 90.
1: Aspetta, perché questa qua è proprio 81, eh? Proprio, se vuoi essere proprio precisi, Police 81.
0: 81.
1: Grande
0: 81.
1: Annata e non diciamo altro.
2: Generazioni a confronto.
1: Allora, quest'oggi ci siamo così imbattuti nei nostri 11 anni, Luchino, eh? Che bei ricordi quando se avevo 11 anni.
0: Li abbiamo avuti anche noi, sì.
1: Abbiamo avuto anche noi 11 anni, quindi a me toccano gli 11 anni del Morandi, sono del 1992, mentre sì. gli 11 anni di Luchino Ventura sono del 2008. Beato lui, aggiungerei.
0: Sì, 2008, però anche per me passano gli anni, cioè mi sento vecchio.
1: Sì, ma però sei ancora sotto i 30, 29 sei ancora...
0: Dopo i 30 poi ne parli...
1: Sei ancora giovane,
0: ma sì,
1: sei
0: ma
1: nella fascia ancora teen.
0: L'età è solo... Teen cosa?
1: Teen teen,
0: campanella.
1: Capito?
0: Tinder. Tinder. Ascolta un attimo, il pezzo che hai scelto tu, lo ascoltiamo prima o dopo?
1: No, ovviamente dopo.
0: Perché? Così?
1: Perché quelli,
0: scusa.
1: I pezzi che vincono vanno ascoltati dopo.
0: Ok, va bene.
1: Tu quale hai scelto? Nel 2008 avevi 11 anni, cosa andava a bomba?
0: Allora,
1: bello, tra l'altro. Bello, comunque bello.
0: Molto bello.
1: Bello, bello, bello.
0: Allora, premettiamo che voi dovete votare il pezzo
1: sì,
0: che vi piace
1: sì,
0: di più.
1: Sì, sì.
0: In questo caso.
1: Ricordiamo anche che settimana scorsa ti ho dato tanto a poco.
0: Bravo. Sì,
1: io ho scelto Meravigliosa Creatura, tu invece?
0: Florida con Good Feeling.
1: È vero, è
0: che
1: vero.
0: Era bella, ma i giovani a quell'ora sono a scuola.
1: Vai, vai, no, questa è bella forte. Questa
0: allora,
1: è bella.
0: Questo è un disco del 2008, come detto, di Laurent Wolff, che è lo pseudonimo di Laurent Debuer. Debuer, se interessi dovrebbe dire Debuir, non so.
1: Wolff è più bello, dai.
0: Che
1: Wolf.
0: È un DJ francese che incise questo disco che in discoteca fece ballare la qualunque.
1: Vai, ascoltiamolo, okay? Vai.
0: Si intitola No Stress, il disco che ha scelto Luca Ventura dal 2008.

0: Oh, questa è da discoteca vera, eh. Danny, Danny, com'è che faceva?
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, cosa fai dopo? Allora, complimenti per il disco Lauren Wolf, No Stress, ma dal 1992 invece, carissimo, ti dico già che la canzone che stiamo per ascoltare non è mai stato ucciso davvero, l'uomo ragno, per chi se lo sta chiedendo.
0: No, è ancora vivo, sì.
1: Nasce da un'idea di Max Pezzali, perché lui amava Spider-Man, quindi l'uomo ragno. Io ho scelto questa, hanno ucciso l'uomo.

0: Allora vi dico una cosa, Danny è uscito un attimo dallo studio, quindi non sta sentendo quello che sto dicendo. Dato che stiamo facendo la gara, facciamogli una sorpresa, uno scherzo. So che avrebbe vinto lui con gli 883. Ma scrivete tutti su WhatsApp 079-449-9537, vince il pezzo di Luchino, ok? Così quando entra in studio, lui era già sicuro di aver vinto. Ovviamente pezzone, ci sta, avrebbe vinto. Però facciamogli uno scherzo, scrivete su WhatsApp: secondo me vince Luchino o una roba del genere. Così quando rientra nella seconda ora vediamo un po' la sua reazione. Please, please, per favore, per favore.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Matassi, tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
8: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
9: Allora sì che è spaziosa.
10: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 13.59.
12: Ticino News. In studio Emanuele Lopa, in apertura la cronaca locale. Oltre 150.000 file pornografici vietati tra immagini e video e 5 bambole gonfiabili con sembianze di bambini è quanto era stato trovato dalla polizia in possesso di un 51enne ticinese residente nel Luganese. L'uomo, reo confesso, è stato ora condannato dalle assise correzionali a 18 mesi di carcere sospesi per 3 anni. Dovrà inoltre proseguire la presa a carico psichiatrica e sottoporsi a controlli tossicologici. Il materiale era stato scaricato nell'arco di oltre 15 anni. Con l'arrivo dell'autunno tornano le infezioni respiratorie. In Svizzera in aumento i casi di Covid. Anche in Ticino la stagione si prepara a entrare nel vivo, ma l'Ufficio federale della sanità pubblica non prevede una vera ondata influenzale prima di metà dicembre. Sentiamo dunque Alessandro Cocca.
13: È iniziata in Svizzera la stagione delle infezioni respiratorie. Per il momento influenze virus respiratorio sinciziale circolano ancora in misura molto limitata, mentre il Covid sta tornando a crescere. Secondo il sistema di sorveglianza Sentinella, nelle ultime settimane sono stati segnalati in Svizzera e Liechtenstein circa 120 casi di Covid alla settimana, contro i 10-20 dei mesi estivi. Un aumento che riguarda anche il Ticino, pur in un quadro ancora contenuto rispetto agli anni scorsi. L'Ufficio federale della sanità pubblica non prevede comunque una vera ondata influenzale prima di metà dicembre. La situazione dipenderà dall'immunità della popolazione, dalle varianti dei virus e dalle condizioni meteorologiche. Intanto si registrano ritardi nel

0: le consegne dei vaccini antinfluenzali a studi medici, ospedali e farmacie. L'UFSP precisa però che non si tratta di una carenza. Chi desidera vaccinarsi, in particolare le persone a rischio, ha ancora tempo per farlo.
1: E rimaniamo in Svizzera. Un cyberattacco mette a rischio i dati degli assicurati della Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica. Il Ministero Pubblico Federale ha aperto un'indagine. Robert Kröschmar.
2: L'attacco informatico ha colpito PK Softech, un fornitore esterno di software della Cassa Pensioni Pubblica, ed è stato scoperto alla fine di settembre. La portata della fuga di dati non è ancora chiara. Secondo Pubblica, tra le informazioni coinvolte potrebbero esserci salari, averi previdenziali, importi delle rendite e dati di contatto. La Cassa Pensioni precisa però che gli averi degli assicurati sono al sicuro e che il pagamento delle rendite proseguirà normalmente. Il timore è piuttosto che eventuali dati personali tratti possono essere utilizzati per tentativi di truffa. Agli assicurati viene quindi raccomandata particolare attenzione a email, telefonate e messaggi sospetti. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha intanto aperto un'indagine. Pubblica, che conta circa 70.000 assicurati attivi e oltre 41.000 beneficiari di rendite, ha già iniziato a informare le persone potenzialmente interessate.
1: È la poetessa e saggista canadese Anne Kherson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. La 76enne è stata premiata, si legge nella motivazione, per la sua opera audace e creativa, capace di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea attraverso il dialogo con la tradizione classica. Poetessa, saggista e traduttrice, Kherson è nota per le sue opere sperimentali, nelle quali mescola poesia, prosa e teatro.
3: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
4: L'infotraffico.
1: Via Swiss segnala traffico congestionato tra Contone e Catenazzo, così come tra Gravesano e Agno. Sulla 2 in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato per 5 km, ritardo fino a 50 minuti.

0: Danny, te l'avevo detto che avrei vinto e così è stato. Hai visto?
1: Sto cercando
0: quanti...
1: su ChatGPT della definizione di infame.
2: Aspetta, mi dai la definizione?
0: Danny ci ha sgamato.
2: Di infame.
0: Hai mille occhi come i ragni, cioè sei incredibile.
1: Allora, in poche parole, mi ero assentato soltanto un attimino per raggiungere il record dei 10 minuti al giorno.
0: E sei arrivato a 9:20.
1: Così, così almeno a fine anno, hai capito, 40 ore. Siccome sono arrivato a 9:40, quei 20 secondi ho detto, fammi vedere un attimino. E tu ho visto...
0: Sgamato in poche parole.
1: Sgamato. Però posso dirti la mia?
0: Dimmi.
1: Io avrei votato la tua.
0: Sì?
1: Cioè, se fossi stato a casa, ubriaco, avrei votato...
0: Amico mio, anch'io avrei votato la tua.
1: Sono arrivati tanti messaggi. Vince Luchino a mani basse. Forse...
0: No, ma senti qua.
1: Senti.
3: Per me vince Luchino a mani basse.
1: Neanche gli ascoltatori, nello scriverlo, neanche loro ci credevano. Ha detto, vabbè, facciamo sta cosa giù per Luchino.
0: Ma
1: nello scriverlo, stavano, capito? Stavano,
0: non è vero.
1: Forse l'unico onesto è Max, che dice: da ex DJ, proprio a cavallo tra il 94 e il 2014,
0: sì,
1: quindi questo range di 10 anni, non posso non scegliere No Stress di Luchino.
0: Vabbè,
1: l'aveva mandato prima della tua richiesta,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, che era il primo, no, il secondo, perché il primo aveva detto.
1: Ci ha messo il carico e ha detto, è ancora scritto, vince il pezzo di Luchino, ovviamente.
0: Sì, sì,
1: e l'abbiamo capito.
0: No, però in realtà ancora prima è arrivato un altro messaggio che diceva: Danny, senza neanche aver ascoltato il tuo brano, hai già vinto.
1: È vero. Quello era il più, genuino, il più naturale.
0: Però vabbè, con entrambi puoi fare festa. Cioè, io quando faccio le serate li metto tutte e due alla fine.
1: Tra un poco, Luchino, ti parlo di alcuni stati dove non c'è roba.
0: Cioè?
1: Detta così sembra strana, ma non c'è proprio tutto in alcuni stati. Tra poco te ne parlo.
0: Va bene.

0: Silenzio, dicono loro.
1: Sì, comunque ha ragione Mazz, eh. Cioè? Non sono mai stato un genio in matematica.
0: Sì, ma quelli che non sono mai stati geni in matematica sono stati geni in altro. Tipo tu, in che cosa, dai?
1: Io ero fortissimo a ginnastica.
0: Ah, vedi, ce l'hai.
1: No, però
0: ce
1: è vero, eh. No, non è vero. Comunque sì, è vero, l'asso è di 20 anni, 94-2014. Ho saltato il 2004.
0: Sì, ma non è importante.
1: Scusa Max, infatti avevo 4.1 a contabilità.
0: A casa
1: dove...
0: chi è che fa i conti?
1: Non
0: Veronica?
1: Sono io. No, ma a casa sono io. A caso sono io.
0: Ah sì.
1: Pensa il livello.
0: No, ma allora adesso facciamo così. Ma
1: cosa possiamo permetterci questo mese, amo? Allora questo mese in base ai conti
0: possiamo andare da Canavacciuolo almeno 3 volte.
1: Possiamo permetterci una roba del genere. Attenzione perché ti voglio portare un po' in giro per il mondo.
0: Ok.
1: In alcuni stati ci sono, anzi non ci sono cose che ti dici ma davvero non esiste. Ti porto per esempio nel Liechtenstein.
0: Sì.
1: Che non ha.
0: Sì,
1: che è qua, a due passi da qua. Che non ha nessun aeroporto. È così piccolo che non c'è spazio per una pista. I visitatori atterrano a Zurigo e arrivano in treno, autobus o auto.
0: Che comunque ci mettono meno tempo che arrivare qua.
1: In Arabia Saudita non c'è nessun fiume permanente. È il paese più grande del mondo senza un solo fiume permanente. Gran parte della sua acqua potabile proviene dal mare.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: In Costa Rica non c'è nessun esercito. Quindi nessun esercito. L'hanno abolito nel 48. E senti che bella cosa. Hanno destinato i danee per dell'esercito a scuole e sanità.
0: Bravi,
1: eh?
0: Bravi.
1: Good news. In Irlanda nessun serpente. La leggenda attribuisce il merito a San Patrizio, ma il vero motivo è l'era glaciale. Quando il territorio si scongelò, il mare isolò l'Irlanda prima che i serpenti potessero arrivare.
0: Ah, quindi non hanno avuto un punto di approdo.
1: Hai capito?
0: Ma pensa te.
1: E in Islanda, signori, d'estate si stacca una meraviglia.
0: Lo so.
1: Ma
0: lo
1: anche
0: so,
1: tutto
0: lo so,
1: l'anno
0: lo so.
1: Perché non c'è nessuna zanzara.
0: Lo so.
1: L'Islanda non aveva mai avuto zanzare finché ne sono state trovate 3 nell'ottobre del 2025. Ora solo l'Antartide ne è priva. Ah, quindi vedi, ha perso il record.
0: Perché è un attimo che si riproducono.
1: In Bolivia, e qui altro applauso, sì, direi, che nessun cosa? McDonald's.
0: Ma dai.
1: Le catene ha chiuso tutti i suoi ristoranti nel paese nei primi nei 2000, gli abitanti preferivano semplicemente il proprio cibo da strada e come dargli torto.
0: Vabbè, ci sta. Beh, poi ti dico la verità, il nostro in confronto agli altri degli altri paesi è un'altra categoria.
1: Sì.
0: Non c'entra niente. Non c'entra niente.
1: Andiamo nel Bhutan.
0: Chi?
1: Nel Bhutan.
0: Le parolacce non le devi dire.
1: Andiamo allora all'oceano, all'iceberg. Nessun semaforo c'è nel Bhutan.
0: Perché? Non ci sono macchine.
1: La capitale ne provò uno, ma la gente non piacque. Fu rimosso e gli agenti con i guanti bianchi tornarono a dirigere il traffico a mano.
0: Ma bello con i guanti, come i sicurini qua da noi.
1: E più a Nauru nessuna capitale ufficiale.
0: Perché?
1: Nauru.
0: Perché Nauru.
1: Questa piccola nazione insulare non ha una capitale ufficiale. Gli uffici del governo sono semplicemente riuniti in un distretto. Poi vabbè, in Città del Vaticano non c'è nessuna nascita. Questo è un po' scontato, no?
0: Beh, anche sarebbe grave.
1: Poi... negli Emirati Arabi Uniti nessuna imposta sul reddito. Quindi lì andremo proprio...
0: Prendiamo e partiamo, andiamo lì.
1: E poi in Cina c'è un solo fuso orario.
0: Ah, questo
1: cosa che da queste parti vorrebbero portarlo, lo sai?
0: Lo so.
1: Di levare legale o solare la vogliono levare?
0: No, penso l'ora legale. Perché mi guardi così?
1: No, tu perché mi guardi così? Sei convinto?
0: No.
2: Ora che fai?

0: Auto Ronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino, 54 lavaggi, 4 franchi e 99 con Fidelity Card. Sapone liquido Dove, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Friggitrice ad aria Girmi, 6 litri e mezzo, 39 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: Pirminmurer.ch.
9: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
10: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Che rumore fa la felicità? Se lo chiedevano in negrita, ogni tanto ce lo chiediamo anche noi. Secondo me la felicità, sai come si chiama, Danny?
1: Tin tin.
0: Piripicchio.
2: Piripacchio.
3: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio.
4: Piripicchio Piripacchio.
5: Indovina la canzone.
4: Piripicchio Piripacchio.
1: I due numeri del telefono da comporre sempre gli stessi, però voi in palio un buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisio 8 e Basso Ceresio. Vi mandiamo quest'oggi all'antica osteria del Leone Barberini a Mendrisio, e quando l'ho detto a Luchino ha detto wow, si mangia bene.
0: Benissimo, sì. Tra l'altro lo trovi a Mendrisio nella zona interna di Mendrisio,
1: cioè?
0: Vicino all'ospedale.
1: Sì, ci sono,
0: okay.
1: Sì, ci sono.
0: Nel centro, non so se è il centro storico quello. Adesso la sto buttando
1: centro,
0: lì.
1: Fai centro e basta.
0: Vabbè, hanno capito sicuramente dove è collocato.
1: Sicuro. A parte che ogni ristorante, barra osteria, barra chiamiamolo come vogliamo, dove vi mandiamo, sono tutti buoni, per carità.
0: Esatto.
1: La scelta
0: esatto.
1: È inconfondibile. 091 esatto. 6462 462 oppure l'altro il 6463 463.
0: Sì, devono chiamare, e tra l'altro oggi è differente dagli altri giorni.
1: Sì, non è un vero falso oggi.
0: Esatto, devono indovinare la canzone.
1: Testiamo la capacità vostra musicale.
0: Bravissimo.
1: Su dischi
0: bravissimo.
1: Che sono davvero cult, che sono, diciamo così, ormai
0: andati,
1: ce ne stanno a memoria anche andati. I Sassi, penso, no?
0: Esatto, sì. Li avete tutte e due le linee del numero? Perché mi sa che abbiamo un problema telefonico qua.
1: 091 6462 462 oppure l'altro 091 6463 463. Ci proviamo?
0: Allora, una linea ce l'hanno sbloccata, vediamo se funzionerà anche l'altra.
1: Onto, pronto?
6: Pronto?
1: Sì,
6: pronto.
1: Ciao, tu sei?
6: Stefano.
1: Ciao Stefano.
6: Ciao.
1: Aspetta che ti devo segnare, Stefano. Scrive Stefano. Lato
6: no,
1: A.
6: Rido perché...
1: Perché ma... ridi?
6: No, perché ero qua al lavoro, sentivo la radio e ho detto ciao che proviamo.
1: Hai visto?
0: Ti poi... è andata bene, hai visto?
6: Ma...
1: Quindi devi parlare piano?
6: No.
1: Ah, ok.
6: No, solo... Mi vergogno un po', vabbè. Dai.
0: Sbloccata anche l'altra linea, chi c'è da questa parte?
7: Ciao Aurora.
0: Ciao Aurora.
1: Io non so se mai si avvererà. Aurora! Buon pomeriggio, Aurora, da Indua?
7: Da Chiasso.
1: Da Chiasso, mentre Stefano in questo momento ha lavoro dove?
6: A Lugano.
1: Lugano, quindi Lugano Chiasso.
0: Sì.
1: Piripicchio Piripacchio, come funziona? Di solito è un vero o falso, oggi no, testiamo la vostra conoscenza musicale con dei brani davvero inconfondibili di annata, ma anche un po' più nuovi, ma davvero famosi,
0: che
1: non puoi sbagliare. A voi la scelta dell'artista o del titolo della canzone, non siamo così rigidi. Quindi o scegliete l'artista o scegliete il titolo della canzone. Ovviamente, per avere diritto di risposta, vi prenotate con Piripicchio Piripacchio. Stefano, direi Piripicchio, va bene?
6: Va bene.
1: Aurora direi Piripacchio, va bene?
7: Va bene.
1: Ma sarà comandi.
0: Basta chiamare, non abbiamo più spazio. Qua continuano a blinkare.
1: Domani, ormai oggi è andata.
0: Sì.
1: Chi vince si porta a casa, come detto, 50 franchi di buono per l'antica osteria del Leone Barberini a Mendris. Quindi direi di partire.
0: Andiamo.
1: Attenzione.
0: Allora, la prima canzone, ragazzi, è questa.
6: Piripicchio.
1: Stefano. Stefano.
0: Stefano.
6: Stefano. Allora, aspetta, il titolo non lo so, ma mi pare sono... non sono i The Colors,
1: No, attenzione, no.
0: No, perché è una donna.
1: Attenzione che se sbagli il punto va a Aurora,
6: Ah, già, è vero. Niente.
1: Quindi?
0: Tu.
1: The Colors, teniamo sbagliata, punto Aurora?
6: Niente, vai.
1: Punto Aurora,
0: okay,
1: punto
0: perfetto,
1: Aurora.
0: Perfetto.
1: La seconda è la seguente, vai, Luchino.
0: Pronti,
1: vai.
7: Piripacchio.
1: Aurora, chi canta?
7: Marco Mengoni.
0: Brava,
1: 2-0,
0: bravissima.
1: Dai Stefano, dai.
0: Allora andiamo con la prossima.
8: Che forse un po' ti penso, Dio che fastidio, però mi si ferma al battito.
0: Canzone che abbiamo passato poco fa, tra l'altro, Se siete stati attenti.
1: Allora, vediamo un indizio, un aiutino sull'artista.
0: Sì.
1: Può venirti al disco.
0: Piripacchio. Lei, Aurora.
7: Ernia.
1: Grande!
0: Brava, bravissima.
1: Grande. Stefano?
6: Qualche musica degli anni 80.
1: Vedi. 3-0 Aurora, Stefano, attenzione, vai. Altra canzone.
7: Piripacchio.
1: Sì?
6: Ciao.
7: Caspita, il...
0: Cantatela, cantatela, Aurora.
7: Il nome.
0: Allora, tradotto in italiano è Mister Pioggia.
7: Mister Rain.
0: Brava.
7: Mi fuggiva proprio.
2: 4-0, brava. 4-0, attenzione.
0: Ce l'avevi lì, sulla punta della lingua.
2: Si fa dura, vai, sì, vai. Sì.
0: Questa la conoscete sicuro. Non so se sono pazzo o sono un genio. Picchio. Lui, Stefano.
6: Filippicchio.
0: Sì.
6: Porco cane.
0: Dai, ce l'hai lì.
6: L'artista è... sì, è il...
2: Allora, ti diamo il titolo e andiamo a comandare Perfetti. Il titolo. Chi canta? Yendu. Un giovincello e uno un po' più datato.
6: Sì, no, uno è Gianni Morandi.
2: Bravo, l'altro?
6: Quello col baffetto lì.
0: Col baffetto.
2: Don Vito Corleone.
0: No. Dai, vabbè, gliela diamo buona,
2: sì,
0: Gianni Morandi.
2: Gianni Morandi c'è, dai, Gianni
0: è stato bravo.
2: 4-1, vai, altra canzone.
0: Prossima canzone, questa.
2: Dai, loro sono i...
6: Piripicchio.
2: Sì. Stefano.
6: Pinguini tattici nucleari.
2: Grande!
0: Bravo,
2: 4-2,
0: bravo,
2: dai, recuperiamo.
0: Allora, andiamo con la prossima.
2: Vai. Saremo io
7: e te.
0: Eccola.
2: Cioè, tra l'altro Aurora si è prenotata senza voglia su questo disco. Devo dirlo, lo dico, vabbè. Chi l'è?
7: Saul Da Vinci.
0: Come? Saul Da Vinci. Brava, bravissima.
2: Saul Da Vinci, giusto.
0: Bravissima.
2: 5-2. Vai, via Luchino.
0: Altra. Prossima canzone, è un rapper, eh? È un rapper.
2: Vai,
0: questo è l'indizio.
2: Ecco. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Stefano, te...
0: sì, no, Stefano, sì, vai. Stefano.
6: Sì. Non ho sentito bene la canzone, però rimani... J-Ax.
2: No, non è J-Ax. Punto Aurora. 6-2.
0: Per la prossima canzone,
2: vai.
0: Qua magari, eh? Ancora un'altra
2: estate arriverà. Stefano! Chi è che si è prenotato?
6: No, non si è
7: prenotato.
0: Secondo me,
2: Aurora, dimmi, C.
7: J-Ax.
0: Bravissima.
2: 7-2. Direi che per la gloria andiamo avanti, ma ormai il risultato è fatto.
0: Ne facciamo un'altra.
2: Vai,
0: allora.
2: Vai, scegli tu a caso.
0: Vai, questa qua. Amore tra le palazzine
2: a fuoco. La vai. Tua vo. Aurora?
7: Taranai,
2: brava a tutti!
0: Brava!
7: Grazie.
2: Allora facciamo una bella cosa. Stefano, promesso che se rifaremo questa versione musicale sicuramente la faremo con dischi tra gli anni 80 e 90, va bene?
6: Va bene, dai.
2: Oggi ci siamo lanciati un po' più per gli anni nostri, però torneremo anche negli anni 80-90. Grazie per aver partecipato, Stefano, buon pomeriggio, buon lavoro.
6: Grazie a voi. Ciao.
2: Ciao, grazie. Aurora invece rimani in linea perché abbiamo bisogno del tuo indirizzo per inviarti a casa il buono di 50 franchi per l'antica osteria del Leone Barberini a Mendrisio. Grazie per aver giocato con noi.
7: Grazie mille.
2: A te, Aurora, un abbraccio, ciao.
0: Quindi la prossima edizione sarà così, Danny?
2: Per esempio,
9: per innamorarmi ancora.
2: Sì, potremmo fare su quelle annate. Su quelle annate. Torneremo quindi a giocare con il Piripacchio.
0: Nella
3: famiglia di Radio 3 ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Risparmi alla Migros, 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Salve, dove la porto?
7: Dal mio partner BMW, grazie.
6: Andata e ritorno?
7: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW.
8: Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
10: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
11: No, troppo moscia, più convinta.
10: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
11: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
10: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
11: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
10: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
11: Dai, vi aspettiamo.
10: Per un bianco
11: o per un rosso.

0: Si chiama Ai che giornata, è il singolo di Angelica.
1: È carina, lei come voce.
2: Scusami, stavi di traverso la Vivident.
1: Stai attento che poi dopo ti devo fare la manovra,
0: sì,
1: di Heimlich.
0: Bene, bene, bene. Tu la sai, io lo so.
1: Sì, la so.
0: Anche la posizione delle dita, delle mani, non è, c'è proprio le...
1: Come?
0: Anche qua dove devi prendere qua, se no spacchi lo sterno, rischi di spaccare lo sterno alla gente.
1: In qualche modo te la tiro fuori.
0: Vabbè dai, a lunedì. Buon weekend, torniamo
1: ciao.
0: Assieme lunedì.
1: Oh, domani accendete la radio, c'è Danny con
0: da
1: warm up
0: solo,
1: e poi
0: solo,
1: uno di troppo.
0: Da solo.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jottyline.
1: Non vedo l'ora di andare.

0: Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
2: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
5: Hai una domanda?
6: Io cerco la risposta.
5: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
7: 14:58.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Per aver acquistato un certificato Covid falso, il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka è stato riconosciuto colpevole e condannato al pagamento di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, dunque 150.000 franchi in tutto, sospese condizionalmente per 2 anni. Il 34enne ha annunciato la notizia personalmente su Instagram, sottolineando di aver già pagato le spese procedurali. E a proposito di Covid, con l'arrivo dell'autunno in Svizzera è iniziata la stagione delle infezioni respiratorie, sebbene l'influenza e il virus respiratorio sincizeale circolino ancora in misura molto limitata, i casi di coronavirus sono già in aumento in alcune regioni. Robert Kretschmar.
10: La primavera ondata influenzale non arriverà prima di dicembre. La sua ampiezza rimane difficile da prevedere poiché dipenderà dall'immunità della popolazione, dalle varianti dei virus in circolazione e dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha fornito già oggi alcune indicazioni sulle infezioni respiratorie che iniziano a diffondersi in Svizzera. Secondo il sistema di sorveglianza Sentinella, l'influenza e il virus respiratorio sincizziale rimangono a livelli molto bassi, mentre il Covid-19 sta guadagnando terreno. Nelle ultime settimane in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati segnalati circa 120 casi di coronavirus a settimana, contro i 10-20 registrati nella maggior parte delle settimane estive. La circolazione del virus rimane tuttavia più contenuta rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Lo scorso anno, ad esempio, nella prima settimana di ottobre erano stati registrati oltre 500 casi.
9: Ci spostiamo in Francia, dove in diverse città hanno preso il via i primi cortei, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille, per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Nel frattempo il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, che alle 15 a Parigi riceverà nuovamente le organizzazioni studentesche, ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze francesi. In chiusura, il declino delle popolazioni di fauna selvatica a livello mondiale continua, è quanto emerge dal nuovo report del WWF. Dal 1970 le popolazioni monitorate a livello mondiale sono diminuite in media del 73%, un declino che riguarda evidentemente anche la Svizzera, come ci conferma la responsabile della comunicazione

0: stazione WWF Svizzera, Susanna Petrone.
1: Tendenzialmente pensiamo di essere i primi della classe, no? Ci vediamo così. In realtà siamo quelli in Europa posizionati meno bene, perché un terzo delle specie animali e vegetali in Svizzera è tuttora a rischio. In Svizzera sono tante le cause, si può parlare anche del paesaggio sovrasfruttato, la Svizzera è piccola e il numero di abitanti cresce, ma poi abbiamo anche degli habitat sempre più piccoli e isolati, quindi le varie popolazioni rimangono isolate o all'interno di un circuito chiuso. Abbiamo pochissime aree protette in confronto ad altri paesi europei, poi va da vedere anche l'agricoltura intensiva, poi ci sono misure di protezione che vengono spesso attuate solo molto lentamente, e quindi è un insieme di concause ovviamente.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
3: L'infotraffico.
0: Iniziamo dalla A2 perché a causa di un veicolo pesante in avaria la galleria del San Gottardo è al momento chiusa in entrambe le direzioni, di conseguenza si registrano 5 km di colonna e ritardi fino a 50 minuti davanti al portale di Airolo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa al traffico che è poi fortemente congestionato anche tra Mendrisio e Stabio, tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata quella odierna molto nuvolosa con precipitazioni sparse alternate a qualche pausa asciutta, da stasera poi passaggio a tempo asciutto con l'arrivo di vento da nord a partire dall'Alto Ticino, a basse quote temperatura massima attorno ai 17 gradi.
2: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Pifaretti.
1: Buongiorno
0: Riccardo Pellegrini.
2: Buongiorno
0: Ventura.
1: Ciao
3: i tre tenori.
1: Buongiorno, come si dice? Come fai?
2: Buongiorno.
1: Con l'accento di cosa dice, i tre tenori, cioè, buongiorno.
2: Una roba così potrebbe
1: quella
2: essere.
1: Quella più svizzerdice.
2: Sì, più benvenuti il nostro pomeriggio di oggi, con un sacco di sorprese anche per questo pomeriggio che vivremo insieme.
1: Allora, oggi andiamo a teatro, tra poco.
2: Andiamo a teatro?
1: Sì, tra pochissimo andiamo a teatro, ecco. Prima, sì, attorno alle 15:10 da quelle parti lì. Ci
2: parleremo
1: spostiamo
2: con,
1: che bello.
2: Con il direttore artistico del Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che ci racconterà insomma quali sono gli spettacoli che ci sono in questi giorni.
1: Voi andate a teatro?
2: Ogni tanto capita.
1: Ti piace?
2: Sì.
4: Vado poco, però sono interessato.
2: Più che altro legato alle cose comiche, io, quindi cabarettisti.
1: Dipende un pochettino cosa vai a vedere, perché ci sono dei momenti, delle cose belle che dici: sono tutto pronto, hai fatto la giornata di lavoro, poi dopo magari sai, la poltrona è comoda, c'è quello di fianco che ti deve.
2: Dipende quando quanto è interessante lo spettacolo.
1: Certo, no. Ma ci sono, il cinema è una di quelle cose che sarà capitato a tutti.
2: No. Guarda, io credo che se chiedi agli ascoltatori, sicuramente ti raccontano di quelle cose pazzesche.
1: Una
2: non solo
1: ronfata,
2: a teatro, ma anche al cinema.
1: La ronfata al cinema. Il problema è quando non ti accorgi e fai rumore.
2: Esatto.
1: Se ti metti lì anche al cinema.
2: Ricky?
1: No. Sì?
4: Vabbè. Sempre praticamente.
1: Concerti
4: anche
1: magari?
4: Concerti, ecco, mi sono addormentato. Sì.
1: Vabbè, capita.
4: Sei stanco o se ti annoia il soggetto.
2: Io una volta mi sono addormentato a un festival internazionale di film che facevano all'aperto, però era talmente noioso, ragazzi.
1: dipende veramente cosa vai a vedere. Non sarà il caso del Fit Festival, poi ci faremo raccontare appunto come dicevi da Paola a Tripoli, giusto?
2: Sì, esatto. Sì.
1: Okay. Bene, allora siamo pronti a partire. Eccoci.
4: Andiamo.
1: Buon pomeriggio.
4: Buon tè a chi lo sta bevendo per scaldarsi. Pomeriggio si inizia a entrare nel periodo del tè.
1: Però è caldo fuori.
4: Ma dove è caldo? C'è sul maglioncino.

0: Trevi con i Maroon 5, quelli di Max Me Wonder. E allora si va a teatro?
1: Ma
0: si
1: certo!
2: Va a teatro.
1: C'è.
2: Eccoci qua, andiamo. Sì, ci siamo, dovremmo esserci. Buongiorno a Paola Tripoli.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Paola, benvenuta su Radio 3i. Allora, il FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, raccontaci un pochino in che fase siamo e quali sono gli spettacoli da non perdere.
3: Allora, siamo arrivati all'ultimo lungo weekend, per cui da giovedì a domenica facciamo il pienone. Ovviamente noi, tutto il team, è ben felice di continuare ancora questo weekend per poi andare in vacanza, ovviamente, perché siamo stanchissimi, veramente stanchi, però siamo contenti perché le sale sono sempre piene e quindi, che dire, il FIT evidentemente piace.
1: Certo.
3: Nonostante, a differenza di tanto tipo di teatro, noi decidiamo sempre di essere un po', come dire, più legate alla realtà.
1: Certo.
3: Quindi a raccontare, ahimè, le cose brutte che accadono. Abbiamo scelto degli artisti che in qualche modo ci parlano di questo tempo. E abbiamo chiesto a questi artisti di raccontarci la verità, appunto, contro, diciamo, tutta una serie di fake news e intelligenza artificiale. Non si capisce più bene veramente che cos'è vero e che cos'è falso. Stasera ci sarà Matias Umpierrez, che è un regista argentino di base a Madrid, è un artista che, più che essere un regista teatrale in senso tradizionale, è un artista visivo, è una conferenza performativa che in qualche modo, a suo modo, è molto molto molto particolare. Lo spettacolo a suo modo ci racconta, ci mostra l'orrore di cui l'umanità è capace. Dopo 2 anni di lavoro ha ricostruito 5 scene, quindi non ci sarà un inizio e una fine, ma bensì 5 storie diverse, però ci aiuta a districarci all'interno di questo puzzle, dividendo i buoni e i cattivi, e ci sono i buoni che sono quelli con la testa ma senza corpo e i cattivi quelli con il corpo senza testa. E sul palcoscenico troveremo tutta una serie di elementi analogici, cassette, radio, telefoni, marionette, ma anche, appunto, quello che dicevo all'inizio, intelligenza artificiale e chatbot.
1: Certo.
3: Tutti accomunati dall'unica parola che è, appunto, il titolo, che è Play.
1: Paola, perdonami, dove si svolge lo spettacolo, visto che c'è
3: allora,
1: o il Lacco o Studio Foce o...
3: Allora, stasera alle 20:30 sul palcoscenico del Lacco.
1: Okay.
3: Invece domani ci spostiamo al Teatro Foce con Sergi Caseronieto, che è un artista che io amo molto, è già stato qui l'anno scorso e ha affascinato il pubblico del Ticino, e quest'anno invece torna con uno spettacolo un po' più leggero rispetto a quello dell'anno scorso, che era un tema, diciamo, un tema legato alla Spagna e fortemente politico, con No Pares Sigue Sigue, che, dove troveremo appunto Sergi sul palcoscenico, che dall'inizio alla fine in qualche modo ci racconterà questa storia pedalando su una cicletta. In realtà è una critica alla produttività neoliberale. Ci spostiamo poi, perché noi abbiamo questa, come dire, questa caratteristica di spostarci in diversi luoghi della città, ma anche attraverso diversi stili legati all'arte. Quindi andiamo al cinema questa volta con un regista palestinese, andiamo al cinema Iride con un che è Kamal al-Jafari, con Firai Film, che parte dal saccheggio degli archivi coloniali palestinesi nel 1982 per costruire una contronarrazione di memoria e resistenza. E poi abbiamo il gran finale, il sabato, con Rabih Nouré e Lina Majadalaine, che sono due artisti che ritornano al FIT. Per chi l'ha già visto, sono sicura che ritroverà lo stile di Rabih, questa volta in coppia con Lina. E lo spettacolo nasce, parte, diciamo, proprio in scena dalle domande paradossali che nel 1947 vennero fatte a Bertolt Brecht durante il processo che lui tenne davanti alla Commissione delle attività antiamericane. Erano gli anni in cui praticamente i comunisti venivano, soprattutto gli artisti comunisti, venivano banditi dalle sale e dal cinema americano per riflettere su censura, esilio e libertà, e soprattutto interrogandosi sui limiti della democrazia.
2: Bisogna dire che siete in conclusione, ma con una situazione veramente molto intensa e molto particolare, insomma. Dunque,
3: sì.
2: abbiamo un sito, qualcosa dove andare a vedere l'ultima parte di programma, o perlomeno puoi avere tutte le situazioni che si potranno poi eventualmente vedere anche in un vicino futuro?
3: Certo, il sito è fitfestival.ch, lì troverete tutto, schede, trailer degli spettacoli, la possibilità ancora di prenotare i pochi posti che ci sono rimasti. Io volevo solo aggiungere una cosa perché è molto bella, perché sabato sera invece ci abbiamo allo studio Foce, prima con un'entrata free nella zona diciamo esterna, arrivano gli Ivrea Tronic, che molti di voi conosceranno, che è questo collettivo di Ivrea che appunto farà una parte, due ore di DJ set gratuito, e poi si entrerà nello studio Foce fino alle 4 del mattino per continuare la serata e fare festa.
1: Bene, bene, benissimo.
2: Bene, direi che siamo stati, anzi Paola è stata veramente molto molto chiara, dunque l'appuntamento come abbiamo sentito per il weekend e noi speriamo di risentirci presto. Alla prossima!
1: Grazie Paola,
2: grazie
1: per
2: mille.
1: Essere stata con
2: buona
1: noi.
2: Buona giornata, ciao, grazie, ciao. Grazie, soprattutto buon teatro.
1: Esatto.
2: Buon teatro.
3: Grazie, grazie a voi.

0: tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch. L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
2: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
8: Palo Alto.
7: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
9: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.

0: È giovedì, però mi permetto di ricordare l'appuntamento della domenica dalle 11 in avanti con la Little Italy, dove ascoltiamo sempre della bella musica italiana.
1: È vero.
0: Anche Marco Mengoni qualche domenica.
1: Da non perdere.
0: Senti,
1: a proposito di persone che si addormentano in vari posti, soprattutto spettacoli, cinema, teatro, eccetera, eccetera, saluto l'amica che dice: al concerto di Network, 12 ore ho dormito per terra su un sacco di plastica un'oretta quando cantava Cliff Richards.
0: Dai, ecco.
1: Però 12 ore, dai.
0: Beh, 12 ore di concerto è tosto, ci stai bene. Mi ricordo un po' qualche open air. Insomma, io ho visto tanto l'open air di San Gallo. L'open air di San Gallo sono stato 4-5 volte. Bello, lì, vabbè, poi dopo dipende un po' da come ti diverti.
1: Sì.
0: Ecco, cioè, dopo.
2: No, io mi ricordo di aver dormito prima di un mio concerto con i Pipistrani. Al mercato coperto di Mendrisio aspettavamo di... era dentro che pestava. E io sono andato fuori dove avevo la macchina, mi sono messo lì e a un certo punto sento bussare.
0: E ora?
2: Erano loro disperati perché non mi trovavano più, io ero lì che ronfavo. Che ora ti stanno chiamando, Pipistrani, cavolo.
1: Però sai, molte volte capita, anche quando vai al cinema magari sei stanco, vai a vedere uno spettacolo tardi, è chiaro che poi alla fine...
0: Il fatto è sempre un po' come ti addormenti, in che situazione, no? Perché a volte se a vedere proprio un film di guerra, vedere Rambo di turno, dunque tu hai bim bum bam tutto questo qui
2: lì, dipende.
0: E poi c'è gente che proprio lì che ce la senti, cioè,
2: se uno ci sono, siamo in tanti che se devono dormire ci può essere qualsiasi rumore,
1: riesci a dormire anche con rumore senza problemi, ecco.
0: Ma vedi, in queste situazioni qua succede che dormi se non c'è, anche se c'è rumore. A casa invece no, cioè cade uno spillo per terra, mi sveglio.
2: No, io sempre
0: dormi.
2: Ma a me piace tantissimo il rumore, mi accompagna proprio nel sonno.
1: Ma anche se è un rumore forte, tipo appunto di
0: non è il vicino che taglia le piante alle 7.
2: No, quello ti svegli, però mi capita, ad esempio al mare, quando sei lì con le finestre aperte, che senti che vicino c'è la festa, musica, così, a me non, anzi mi
1: ti concilia.
2: Sì, se devi dormire dormi, no?
0: Ascolto la radio, non pago la corrente, va bene.
2: No, però poi ci sono quelli che invece in effetti al minimo coso non riescono.
1: Sì, è vero. Sì.

0: Oasis e la loro canzone, quella intitolata Whatever. Stiamo parlando un pochino anche dei posti strani dove ci siamo addormentati o nei concerti soprattutto. Saluto Jean che dice: io dormo sempre prima di entrare al lavoro perché arrivo presto. Quindi questa è una buona tattica per riposare, no?
1: Cioè, soprattutto per evitare il traffico. Cioè tu dici: parto alle 3:30, mi metto. Tu l'hai fatto qualche
2: come
1: volta?
2: No, l'ho fatto qualche volta, lo facevo tutte le mattine.
1: Sì, arrivavi
2: lì sotto le piante, dormivo il mio quarto d'ora, poi venivo qua.
0: Un quarto d'ora ci sta.
1: Ecco, è anche quello
2: perché superi
1: che...
2: quando sai che puoi trovare traffico, sì, e non ce la fai, parti, e quando arrivi in zona non è che vai lì un'ora prima, fermi nel posto.
0: Ma senti, ma è il posto più strano dove ti sei addormentato? Cioè, strano inteso non chiaramente il solito letto, o in questo caso,
2: beh, insomma, meglio che non racconto.
0: Vabbè, dormire, non è che non ho detto altro, dormire.
2: Ho anche dormito in spiaggia coprendomi con i sassi caldi perché avevo freddo.
1: Sì,
0: sì, mi ricordo, sì, me l'avevi raccontata questa cosa qui.
1: No, invece sasso,
2: durante,
1: cioè,
2: no, sì, durante il giorno assimila a calore, no? Avevamo freddo e quindi abbiamo preso un tot di sassoni, ci siamo...
1: Però così la mattina ti sei svegliato, cioè, oh, che peso che
2: no,
1: c'è.
2: No, la mattina ci siamo svegliati che c'erano attorno alcuni vecchietti stile
0: cantiere
2: Umarell, no? E il bagnino che era lì che aspettava che ci svegliavamo, che ci ha preso per le orecchie e ci ha fatto mettere a posto tutta la spiaggia, e che non avevamo messo in disordine noi, perché noi siamo arrivati, abbiamo dormito, evidentemente qualcuno prima aveva fatto bisboccia, no? E lui ha detto: adesso, prima di andare via, mettete... E tutti che ci guardavano: barbuni, barbuni!
0: Ma quanti anni avevi? Quanti anni
2: avevate? Avrò avuto 20 anni. 22.
1: Vabbè, le hai pagate per tutte, ma va bene per
2: ah,
1: tutti.
2: Sì, dai, rifarei tutto. Aspetta. Bellissimo.
3: La canzone del tenore.
1: La canzone del tenore, allora parto io oggi con la nostra bella canzoncina, sempre a nostra scelta. Allora, io mi ricordo che era uscito un Q-disc con questa canzone che ho ritrovato recentemente, ed era un Q-disc dove c'era anche in questo brano la firma di Bruno Lauzi, e Lauzi, se non sbaglio, interviene proprio alla fine. Però è sempre stato ufficialmente chiamato un inedito, perché non è mai stato pubblicato in un certo modo, in un certo tipo di passaggio tra case discografiche, e di questo Q-disc ce ne sono veramente poche copie. Poi è uscito nel 2019. Nel 2019 è uscito con un video a cartoni animati bellissimo, che è stato tutto improntato sulla città di Lugano.
2: Esatto.
1: Perché praticamente il pezzo si chiama Angeli, ma si racconta un pochettino, con la visione di una persona che arriva dall'esterno, com'è la città di Lugano. E bisogna dire che Lucio Dalla l'ha raccontata.
2: È cambiata,
1: Sì,
2: sì, beh, certo.
1: Sì,
2: da volta era più così. Adesso forse
1: però ci sono,
2: meno,
1: ci sono tante belle
0: Beh,
1: cose.
0: I riferimenti
1: città...
0: sono quelli.
1: Sì, sì, sì, è uno dei riferimenti più belli. È proprio alla fine della canzone, ma poi lo sentiremo. Che questo pizzaiolo che non sa bene cosa fare quando finisce presto, perché non c'è più in giro nessuno, allora prende la sua bella vespetta e va a vedere dove abita Mina. Cioè, ecco, questo è un po' per dire, per raccontare che a Lugano, effettivamente, qualche anno fa, nell'ideologia così.
2: Ma tu lo sai
1: comune,
2: dove abita
1: non c'era
2: Mina?
1: Nessuno. Certo.
2: Potremmo dirlo che. Così,
1: no, penso che lo sa tutto l'universo. Dove
2: io non lo so, ma non vanno lì come da Vasco. Oh, Mina.
1: Non credo. Sono 50 anni che qua. Sotto c'è la casa discografica, PDU, e sopra nell'attico doppio c'è la Mina, perché loro la chiamano la Mina.
2: Sì, no, giusto.
1: Angeli, Lucio Dalla.
0: Eccola.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria?
6: Sì, ma tutta da scoprire.
5: Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
8: Brico, l'unico. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: bellezza in Bon Jovi, Never Say Goodbye.
1: Beh, questo è un pezzo soft rock tra quelli più belli in assoluto, eh.
0: Allora, il pomeriggio dei tre tenori, siamo alle 15.46, tra poco appuntamento con l'informazione e poi entreremo insomma nel vivo, perché ho visto che c'era qualcosa da cui discutere, forse un pochettino
1: io
0: più avanti.
1: Posso chiedervi qualcosa? Posso? Dai, però mi dovete rispondere sinceramente.
0: Vada.
1: Quanto siete bravi a dire di no? Cioè, quando vi propongono qualcosa, anche se non siete d'accordo, quanto siete bravi a dire no, guarda, lasciamo stare?
2: No, io sono diventato bravo.
1: Davvero, ma nel corso degli anni, però.
2: Sì. Prima dicevo sempre di sì. Infatti. Adesso di a priori.
1: Che non è assolutamente una cosa buona dire sempre di sì.
2: No.
1: È incredibile questa cosa qua.
2: No,
1: Boris?
2: No.
0: Non lo so, valuto di solito.
2: Certo.
0: Valuto un attimo e poi dopo vediamo. Ci sono delle situazioni che magari puoi prendere un attimo di petto e lo dici no, così no, poi magari ci pensi, può andare bene. Oppure a dipendenza se una cosa poi ti piace o non ti piace.
2: Certo.
0: Se qualcuno mi propone veramente proprio una cosa che non sopporto già dall'inizio, dico andiamo a vedere la partita che gioca quello, così facciamo cose, dico. In,
1: sì,
0: quel
1: forse,
0: senso,
1: forse
0: in quel
1: più,
0: senso,
1: da quel punto di vista lì eravamo, sì, un pochino più tolleranti, un pochino più accondiscendenti, insomma. Adesso invece
2: l'esperienza ti fa cambiare,
1: è vero, però sai, determinate cose io ancora non riesco a dire di no, cioè non devo pensarci su, non lo so, sarà carattere evidentemente, non so. Quindi niente.
2: Io preferisco dare un no che poi magari diventa un sì,
1: sì,
2: piuttosto che un sì che dal momento in cui te l'ho dato per me diventa una condanna.
1: Certo.
2: Sì, quindi
1: però,
2: mi tengo libero,
1: però
2: se poi all'ultimo momento mi gira ti dico hai ancora bisogno, va bene.
1: Però è bello riuscire a controllarsi, cioè nel senso proprio subito dire no, guarda, no, non lo faccio.
2: Ma basta dire che è un impegno, che è qui, che è là, prender tempo. Ci
1: sì,
2: sono
1: però
2: quei due o tre
1: scamotaggi. Chi te lo dice, secondo
2: se no,
1: me.
2: Cioè, poi ci sono quelli che per forza devi
1: familiare,
2: sì.
1: Se è che ne so, il capo, roba del genere, è un po' diverso, insomma.
0: Una cosa cui bisogna, credo, pensarci un attimo, perché forse
1: vero.
0: Se la prendi un po' di petto così, vabbè, hai una risposta.
1: Certo.
0: Poi dopo,
1: però poi ci
0: punto,
1: ripensi,
0: punto
1: dici,
0: di
1: caspita,
0: domanda.
1: Però magari avrei potuto
0: ti invitano al matrimonio che c'è tra sei mesi.
2: No, e non dunque... posso, perché in quel periodo lì sto facendo dei lavori, non posso garantirti che ci sarò.
0: Però no, uno ti dice, dai, te lo dico,
1: ragazzi,
0: uno ti dice, dai, però te lo dico sei mesi prima, con sei mesi prima puoi riuscire a organizzare.
1: Ma lui ti risponde sei mesi prima.
2: Ti faccio
1: dice no.
2: Sapere.
0: Allora
2: faccio sapere.
0: Te lo rimando a tre mesi, tra tre mesi mi sai dire qualcosa?
2: Non lo so.
1: Ma anche lì dipende chi è.
2: Ma scusa, ma se io non posso sapere cosa faccio all'ultimo dell'anno tre mesi prima, devo dirti a te che vengo al tuo matrimonio sei mesi.
0: Ma
2: cosa
0: fai all'ultimo dell'anno?
2: Non lo so, perché forse devo lavorare.
0: E il 26?
2: No, nel senso che, vabbè, matrimonio sono già pronto, perché è un no, cioè a chiunque me lo viene a dire io odio i matrimoni e sarà un no. E
0: ma
2: tu devi guadagnare tempo,
0: dici, no,
2: gli
0: tu,
2: dico
0: tu inventi la scusa, nel senso, perché
2: so che
0: lavori,
2: abbiamo dei lavori
0: che...
2: in quel periodo lì c'è in ballo delle serate, quindi
0: e se tu non
2: permettono
0: puoi rispondere
2: di farlo.
0: Cioè nel senso, scusami, ma io i matrimoni sono andato a quello di
2: no,
0: mio
2: perché
0: fratello,
2: se no insiste,
0: perché
2: certo,
0: ma
2: no,
0: poi
2: insiste.
0: Basta,
1: però
0: cioè,
1: perdonami, se ti chiedono di fare da testimone cosa fai?
2: Non lo so, perché abbiamo in ballo quella roba lì con i miei capi, mi hanno detto tieniti libero quel periodo perché può succedere questa
1: okay.
2: cosa, quindi io non posso dirti che ci sarò,
1: certo,
2: perciò
1: no.
2: Scegli
1: un
2: altro testimone,
1: anche se è un parente.
2: Guarda,
1: dai,
2: non sai quanto mi dispiace.
1: lo capisco
0: dai la colpa.
2: Anzi,
0: dai la
2: magari
0: colpa.
2: Inizio a imprecare contro il capo, perché
0: appunto
2: dico,
0: dai la colpa,
2: certo,
0: terzi per salvarti.
2: Non
0: tu
2: è colpa mia, è colpa se sono mia. In una situazione così
1: sì, purtroppo. Vabbè, è così.
0: Pensateci, magari se avete qualche scusa da proporci che funziona un po' di più di quella del capo, quella del capo la sanno tutti, cioè,
2: lo so.
0: Scusa.
2: No, però dire che hai, cioè nel nostro lavoro è anche facile, no? Ci sono in ballo delle cose e mi hanno detto in quel periodo
1: è la verità,
2: non prendere impegni. Ci capita anche
0: sì,
2: di dire da lì a là non fate niente, perché se no ti tiro via le ferie, ti tiro via lì, ti tiro via. Va bene. Però se si sposa il Giacomin, devi dire che è po' di mia.
1: Certo, Giacomino sei avvisato, quindi.

0: Guscia, i diritti di che cosa?
1: Stava parlando di tennis, diritto e rovescio.
2: La vita è così, non dobbiamo fare i discorsi mentre vanno le canzoni.
0: Lei non è
2: poi
0: attento.
2: Lui apre il microfono.
0: No, l'ho detto. Signor Pellegrini, prossima volta lo apro prima. No, vabbè, dai, sono le 15:54. Siamo addirittura d'arrivo per
2: pensa,
0: quanto riguarda.
2: Se ci fosse fuori onda, cosa viene fuori qua?
3: Avremo il doppio dell'ascolto.
2: Sicuro,
3: avremo il doppio dell'ascolto.
2: Non so per quanto
3: perché
2: tempo.
3: Perché oggi, oggi la radio. Prima vi sentivo parlare sulle durate, i tempi, qua e là. Io sono del parere che oggi la radio sarebbe più ascoltata se non ci fosse la musica.
2: Dici?
3: Perché chi ascolta la musica, magari non tutti, vabbè, noi abbiamo un pubblico abbastanza anzianotto, ma ad esempio i giovani.
2: Anzianotto?
3: No, nel senso da un'età in su, okay, che usufruisce meno di altri dei mezzi, ma i giovani la radio non l'ascoltano più, la musica non l'ascoltano più.
2: Gli ascoltatori siamo noi.
3: Sì, la musica i giovani l'ascoltano su YouTube, su Spotify, tutti quei mezzi lì. E per contro, in effetti, le radio che stanno guadagnando ascolti sono quelle parlate. In molti casi. In molti casi.
0: Ci pensiamo, proviamo a fare un quarto d'ora e bla bla bla, vediamo cosa.
3: No, beh, ma è chiaro che
0: ci deve essere un che.
3: Ci deve essere una cadenza.
0: Un certo.
3: Dipende. Però la radio parlata, secondo me, è l'unico modo per farla vivere ancora, sta radio.
0: E adesso a parlare ci pensa la reclam.
3: Pareri,
0: ecco,
3: no?
0: Ci troviamo dopo l'informazione.
4: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle,

0: dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
6: Dal lunedì al venerdì,
5: dalle 6
6: alle 7.
5: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
7: 15 e
8: il segnale orario è offerto da
9: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Ticino News.
11: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Accetto la decisione della procura e mi assumo la responsabilità per il certificato falso, così Granicciac sui social, annunciando la condanna a una pena sospesa. Samuele Quadri.
12: Si chiude con un decreto penale il procedimento legato al certificato di vaccinazione contro il Covid acquistato da Granit Xhaka. Il capitano della nazionale svizzera di calcio ha reso noto l'esito su Instagram, precisando di avere già pagato le spese procedurali. Xhaka afferma di essere stato condannato per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, articolo 253 del codice penale, a una pena pecuniaria condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi ciascuna, pari a 150.000 franchi complessivi. Il periodo di prova è di 2 anni, la pena non sarà eseguita se durante questo periodo non commetterà nuovi reati. Xhaka ha aggiunto di accettare la decisione assumendosi la responsabilità della propria scelta.
11: A Bellinzona oggi sono stati inaugurati al San Giovanni nuovi spazi che accolgono il poliambulatorio Turrita e l'ambulatorio di dermatologia, spazi progettati con un duplice obiettivo: offrire ai professionisti condizioni di lavoro moderne e allo stesso tempo migliorare l'esperienza dei pazienti. Una nuova infrastruttura nonostante il progetto di costruire un nuovo ospedale alla Saleggina. Il direttore del DSS Raffaele De Rosa, presente all'inaugurazione, spiega perché.
13: È importante ricordare che l'orizzonte della Saleggina è del 2035-2040, quindi molto in là nel tempo, e l'infrastruttura dei nostri ospedali è spesso vetusta. Qui si parla di infrastrutture vecchie che vanno rinnovate, non ci sono componenti e servizi in più, si tratta di mettere in condizioni chi attualmente lavora e fornisce un servizio di cura fondamentale per i nostri pazienti di avere degli spazi confacenti alla qualità delle cure che si vuole dare alla nostra popolazione. E in questo contesto proprio promuovere e favorire l'ambulatoriale, come in questo caso, permette anche di contenere la spesa sanitaria, perché sappiamo che l'ambulatoriale è molto meno costoso rispetto allo stazionario.
11: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha inaugurato oggi l'83esima edizione dell'Olma di San Gallo, la più importante fiera agricola della Svizzera, che per 10 giorni riunirà oltre 600 espositori. Piccola curiosità: durante la tradizionale foto con in braccio il maialino, la femmina Vivienne ha però fatto il diavolo a quattro, dimenandosi per non farsi ritrarre. Parmelin, imperturbabile, ha tentato di calmare la bestia accarezzandogli la testa, ma in realtà facendola arrabbiare ancora di più. In chiusura all'hockey, scambio di portieri tra Lugano e Servette. Joren van Pottenberger raggiunge con effetto immediato i Granata, mentre Robert Mayer, che domani compirà 37 anni, approda alla Corner Arena. In entrambi i casi il prestito è valido fino al termine della corrente stagione.
10: Questo

0: appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico. Via Suis segnala che è tuttora chiusa in entrambe le direzioni la galleria autostradale del San Gottardo a causa di un mezzo pesante in avaria. Di conseguenza ci sono 6 km di colonna in direzione nord tra Quinto e Airolo. Traffico fortemente rallentato anche sempre sulla 2, ma in direzione sud tra Lugano Sud e Mendrisio, così come nel Malcantone tra Agno e Ponte Trese, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone.

0: Ecco qua, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Sono le 16:07. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Oh. Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi è un giovedì,
2: di quelli tosti,
0: sì,
2: effettivamente.
0: Sì,
1: io questa mattina, quando ho aperto gli occhi, ho detto, la prima cosa che ho detto è: speriamo che finisca presto.
0: Come?
1: Ma no, la giornata. Dai, cioè. E invece ce l'ho lunga ancora dopo.
0: Perché dopo hai da fare dopo le 18.
1: La cena.
0: Hai un sei a cena?
1: Sì.
0: La cena del cugino?
2: Ma come? Ieri gli hai detto:
1: ah, cioè, grande, allora ci vediamo, allora sei un grande, un numero.
2: Vedi,
1: uno.
2: Quello che dicevamo prima, è dire il sì, no?
1: Esatto.
2: Poi
1: sì,
2: te li devi trascinare.
0: Esatto.
2: Non ho assolutamente voglia.
0: Ma scusa, ma in questo caso
2: cena,
0: puoi
2: dai,
0: telefonare e dire: guarda che proprio non me la sento, ho avuto tante cose.
2: No, l'ho già fatto settimana scorsa.
0: Ah, il mio... recidivo.
2: Allora puoi dire: il mio capo mi ha detto che...
1: l'ho già fatto settimana scorsa.
0: No, sì, due settimane fa allora.
1: No, quando è che c'era la riunione qua? Che giovedì?
2: Giovedì scorso.
1: Io avevo prenotato giovedì per andare con loro e ho detto: non posso perché ho la riunione.
2: E allora facciamo
1: poi
2: giovedì prossimo.
1: Anche dopo c'è la cena della... non sono venuto alla cena della radio, però l'ho presa come scusa per tamponare lì. Adesso non posso più andare a tamponare un'altra volta.
0: No, però c'è una cosa.
1: Adesso mi sta ascoltando, mi chiama e mi dice lui:
2: ma senti, certo che sta ascoltando.
1: Mi è sopraggiunto un impegno.
2: Silvano, vero?
1: Sì.
2: Ciao Silvano.
1: Numero uno Silvano.
0: Però a tuo favore è che avevi questo forte raffreddore.
1: È vero, questo lo sapete anche voi.
0: Esatto, li possiamo testimoniare.
1: Invece stasera non ho scusate proprio. Non
0: vabbè,
1: ho
0: ma poi sono quelle cose che quando poi ci
1: sì,
0: va,
1: poi magari, ti diverti,
0: sì, ti piace, sì, e resti.
2: Vi invito ad ascoltare la prossima canzone, che è di Simona Mezzanotte, che sarà nostra ospite il 28. Mercoledì 28 sarà qua in studio, verrà con il chitarrista a suonare un po' di cose. Lei anche fa parte di una cover band di Gianna Nannini, oltre che pezzi suoi, ovviamente. E la sentiremo qua in studio.
3: Sotto il portone.

0: Comunque Simone Mezzanotte sarà con noi settimana prossima.
1: No, il 28.
0: Il 28.
1: Mercoledì 28. L'altro,
2: settimana ecco, prossima brava, se non ci tira il pacco, così almeno l'ho già detto, così lo dicono. No, perché... non si sa mai,
1: chi ci sarà?
2: Cerno,
1: e allora?
2: Cerno di Vaduk, vedere se il Trump non lo arresta prima, perché comunque è ricercato.
0: No, hanno,
2: Cerno,
0: hanno fatto due o tre azioni che sono state pubblicate su Instagram e su TikTok. Dopo, adesso non voglio raccontare tutto, ce le racconterà lui, no? Hanno messo determinate foto dicendo che comunque in ogni caso sono loro dalla parte del giusto e non è Trump.
1: Certo.
0: E questo lo diciamo anche noi, credo ci stiamo, no? Manteniamo un po' il nostro, però
2: noi dobbiamo essere patriotici in quel senso. Lì, no? Vaduk tutta la vita.
0: Ma certo, cosa hanno fatto? Hanno preso una frase. Cioè.
2: Ma certo.
0: L'ha detto anche il nostro Cerno. Cioè, vabbè. E comunque staremo a vedere anche lì cosa succede. Poi altre novità, c'è qualcosa? Perché tu che si... non so se c'è...
2: Ma di novità io ne ho qua una roba, aspetta un attimo. No, stavo leggendo di questa cosa qua. Sì, aspetta, se la trovo, avevo scritto non cancellare. Dov'è che lei?
1: Beh, intanto io nel frattempo vi aggiorno che in autostrada tra Lugano Nord e Galleria San Nicolao c'è colonna. Ecco.
2: Eccolo qua. Allora, no, c'è una polemica legata a Mbappé. Mbappé, il giocatore della Francia, nonché del Real Madrid, via dicendo. La polemica nasce da un suo post pubblicato recentemente, dove si trova a Lucerna e fa un giro in bicicletta con scritto Kylian Mbappé se pasa al ciclismo, perché lui è stato a casa, doveva le ultime partite della National League con la Francia, non le ha fatte perché si è infortunato, quindi è diciamo in convalescenza e in questa convalescenza che sta facendo a Lucerna è andato in giro in bicicletta. Si è arrabbiato tantissimo Mourinho, il suo allenatore, perché Mourinho nei regolamenti, in questo caso non aziendale, di spogliatoio diciamo, aveva ribadito più volte non fate cose che possono mettervi a rischio per un eventuale infortunio. Certo. Quindi nel caso di un calciatore, tra l'altro Mbappé, campione pluripagato, insomma, se gli fai un dolore lì
1: è un valore,
2: è un
1: anche
2: danno
1: per la squadra,
2: pazzesco, avrà le gambe assicurate, certo, non so come funziona lì, però comunque valori alti. Andare in bicicletta è un po' da incosciente, no? Perché comunque come se noi prima di una trasmissione andiamo fuori ad orso nudo d'inverno e canti.
1: Beh, poi del resto siamo tenori, quindi.
2: Poi chiami il dal collo Ruben di turno e gli dici guardate che non vengo perché ho mal di gola.
1: Ho capito.
2: No, è un po' la stessa roba, no?
1: Vero,
2: quindi il coso è questo, cioè stavo leggendo questo articolo pubblicato dal Corriere del Ticino, adesso non ve lo andate a leggerlo se vi interessa, però il succo è quello lì. Nei vari lavori che facciamo ci sono delle controindicazioni che noi dovremmo avvertire, perché ognuno ha la sua, no?
1: Certo.
2: Nel senso che non so, anche il muratore che tutti i giorni porta la carriola, è inutile che poi va in palestra a rischiare coi pesi di... eppure vanno perché li vedi tutti belli. Non lo so, adesso ogni settore ha la sua controindicazione. Nel caso di un calciatore, di uno sportivo, sicuramente è non mettersi a rischio. Tu hai in giro in bicicletta o col monopattino. Sentito ieri dell'attore lì a Roma che gli hanno fatto per fare una challenge, tra l'altro.
1: Ah, per una challenge?
2: Per una challenge. Sai che sono impazziti con questa storia delle challenge?
1: Sì, non so se hai seguito la vicenda.
2: Ma come fai a inventare una challenge che ti dice di dare un calcio a uno col monopattino e farlo cadere?
0: E poi diventano virali.
1: Scusate, il problema è che è in coma.
2: Questo è in coma. Allora, questi siamo ai casi estremi, non deve succedere questo. Ma anche lui, attore, se sei in quel momento sotto contratto che stai girando un film, devi avere delle cose. Certo. Mi viene in mente The Strolls,
0: però attenzione,
2: no?
0: Perché così sai, caso... anche se vai in automobile allora è rischioso, perché non lo sai mai, tutto è rischioso se vai in
2: però
0: moto.
2: Ci sono. Mi viene in mente Davide Van de Sfroos. Davide Van de Sfroos aveva un tour da fare quell'anno che Progetto Amore fece la partita tra Nazionale Italiana Cantanti e rappresentativa di Progetto Amore. E io mi ricordo che perché c'ero, che De Sfroos fece l'allenatore. ma non per altro, perché per contratto aveva il tour firmato, le date stabilite, non poteva rischiare di entrare in campo e infortunarsi.
1: Ci sono delle penali poi, tra l'altro, quindi
2: certo, e quindi in quel caso lui ha detto: io mi metto qui in panchina, e non rischio nulla. Adesso mi è venuta in mente questa perché l'ho vissuta, ma penso che ce ne siano tante di limitazioni,
1: tante professioni
2: in generale,
1: che hanno,
2: no?
1: Magari queste controindicazioni di questo tipo.
2: E adesso nel caso di Mbappé c'è il Mourinho che si è arrabbiato e scrive: Mbappé accetta di essere l'attaccante di punta del Real Madrid, ma crede anche di poter fare quello che vuole. È lì il coso.
1: No,
2: ti becchi milioni e milioni e tu per magari una scivolata in bicicletta te ne stai pure a casa e ti metto pure in malattia.
1: Credo che però quella di Mbappé sia evidente perché è stato fotografato e roba del genere.
2: Certo.
1: Chissà quanti altri calciatori
2: fanno.
1: No,
2: mi viene lo spunto da questo articolo, però quanta gente c'è che è in malattia anche e magari va. Ci sono anche dei lavori dove se sei in malattia, perché non andare al ristorante o non andare qua? Ho la gamba zifula.
1: C'è un messaggio.
2: Hai avuto, hai avuto l'operazione, no?
3: Sì, sì.
2: Questo non ti impone, non è che se sei a casa per la gamba così. Se ti vengono a prendere, che ti portano al ristorante, puoi anche scattarti la foto. Chiaro, non hai portato via nulla a nessuno, no? Se però con la gamba così ti fai vedere in giardino,
1: perché lì ci vuole un po' di discrezione. Discrezione.
3: No? Sì, sono situazioni.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore di quello che chiedevi prima: se sono lavori a rischio. Ragazzi, come se io mi bevessi 2 litri di Merlot a mezzogiorno e faccio consegne e sono al volante tutto il giorno. È chiaro che non va bene, insomma.
2: Mi è venuto in mente una
3: nuova... ce la racconti dopo, no, però, che l'altro corso.
4: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
8: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
9: Volkswagen.
8: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
12: Risparmia alla Migros! 30% sulla fondue moitié-moitié. Scopri di più su migros.ch.
13: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

0: Allora, ci sono dei messaggi divertenti
1: che riguardano appunto l'argomento che stava citando prima Riccardo, il fatto di comunque farsi male durante magari una pausa di lavoro, roba del genere, o magari in questo caso dove Mbappé era in infortunio. C'è qualcuno che dice: ecco perché Rocco Siffredi non faceva mai l'amore fuori dal set. Ecco.
2: No, qua poi su Mbappé c'è qualcuno che dice: magari la bici era riabilitativa. La bici non è negli sport pericoloso, viene considerata, cioè, stando a quello che dice Mourinho, sì, la bici era una delle cose vietate ai suoi calciatori proprio per evitare di farsi del male. Poi magari
1: sì, soprattutto lui che magari pericoloso. Aveva un problema a qualche gamba, credo, esatto. Non so.
2: Però in effetti può starci la riabilitazione, però in genere la riabilitazione con la bici, Pifaretti ce lo conferma, la fai con la bici a casa, spin bike, non la fai girando per Lucerna.
0: Girando per Lucerna è anche bello, però quando sei a casa che ti distrai, qualcuno ti chiama, tu stai pedalando, ti resta il piede dentro.
1: Non è bello.
0: Cioè, anche la ciclette può avere il suo, però effettivamente lo fai in quel senso anche in fisioterapia. No?
2: E poi qua parlano di orario fino alle 21 se sei in infortunio, e vedo che c'era un po' di... Com'è la situazione adesso? È cambiato?
0: Dobbiamo andare a vedere, informarci.
1: Alle 21.
0: Non ne ho nessuna idea. Io ero rimasto ai tempi dei tempi che facevano il controllo, potevano fare un controllo, dicevano, a livello assicurativo dopo le 8 di sera. Mm-hmm. Adesso so che qualcosa è cambiato, ma bisognerebbe poi andare a spulciare la legge.
2: Però ecco. Vedi che ad esempio prima dicevamo ogni lavoro ha la sua, no? Cioè, giustamente questo qua che fa consegne al volante tutto il giorno, che dice: se io mi bevessi due Merlot a mezzogiorno, molto probabilmente non solo il mio capo non sarebbe contento, no? Perché poi se ti fermano, cioè chi guida, chi qua ha delle responsabilità, deve essere iperlucido, quindi non è qua di prendere la bicicletta, ma avere altre limitazioni su ciò. Cose.
1: Comunque scrivono: ci sono diverse regole per casi di malattia e casi di infortunio. Così scrivono.
0: Sì, penso che ogni caso sia trattato un po' nel modo in
2: ogni
0: cui.
2: Ogni lavoro ha la sua.
0: Ecco.
3: La canzone del tenore.
0: Nessuno che imita la signorina oggi.
1: Oggi va bene così, oggi va bene così.
0: Oggi è diventata brava anche la signorina.
2: Brava, brava, brava.
1: La canzone è quella che ho scelto io in questo caso. Lei è Chaka Khan, che era la versione con Rufus, e questa è I Am a Woman, che ci riporta al 1978. C'è una particolarità in questa canzone, che nei cori c'è anche Sissy Houston, che è la mamma di Whitney. Quindi ce la riascoltiamo.

0: Chaka Khan con I'm Every Woman. Che pezzone questo, incredibile. Siamo tornati al 1978, era la canzone del tenore.
1: 4:30 passate da un minuto. Com'è la situazione traffico? Diamo uno sguardo.
2: Hai fame? Situazione merenda, no?
1: No,
2: beh, 16:30 era un po' l'orario un po' classico. Comunque, io mi ricordo le 4.
1: Oggi
2: però 4
1: mangiato
2: e mezza,
1: una specie di couscous su Mia Salera.
2: Il couscous hai mangiato?
1: Ma che ne so, mi ha dato una roba che c'è col couscous.
2: Ah, l'hai portato da casa?
1: Dai. Sì.
2: Oh, diciamo, magari
1: era buono
2: andato...
1: comunque.
0: Perché?
2: Si è fatto bene, buono.
0: Per quanto riguarda la viabilità tra Gravesano e Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato.
1: Ecco, Gravesano, Ponte Tresa, quindi. E poi ci sono i soliti punti, la bretella. Quella bretella lì prima o poi la spacca. La tira, prima o poi la spacca. Comunque la bretella. E poi ancora tra Contone e Cadenazzo, Gravesano l'hai detto, Riazzino e Cadenazzo, tra Cadenazzo e l'aeroporto.
2: E?
1: 6 chilometri di coda andare su, tra Quinto e la... Aspetta, sì, direzione San Gottardo, direzione nord, 6 chilometri prima della galleria.
0: Un'ora di coda. E comunque anche tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao c'è colonna in questo momento.
1: Quindi si prepara.
2: Cioè, non c'era niente
1: di colpo.
0: Aspetta, se andiamo avanti ancora ne arrivano.
1: Vabbè, 4:30.
2: Giusto.
1: Calcolando che è giovedì, calcolando che domani è venerdì, quindi arriva il weekend, calcolando che dopo 2 giorni di paranoia e freddo e pioggia, han detto che diventa bel tempo.
0: Esatto.
1: Chissà in quanti stanno facendo i conti dicendo venerdì sa va.
0: Arrivano anche gli Imagine Dragons con noi.
1: Pifaretti non vuole andare a fare una vacanza.
0: No.

0: Imagine Dragons con Wake Up nel nostro pomeriggio. C'è un messaggio molto carino che voleva fare una battuta, perché dice dicono che il 30% degli incidenti è causato da persone ubriache, vuol dire che il 70% è causato da persone che non bevono.
1: Dunque
0: quindi il rapporto,
1: se fai il rapporto, è chiaramente dici una battuta, forse, sì, no, chiaro. Allora, cosa abbiamo per i prossimi minuti? Abbiamo che alle 16.58 ci sarà l'appuntamento con l'informazione. Oggi vedo che a livello di argomentazione, la giornata tranquilla in tutto.
2: È giovedì, cioè, è la giornata del pollo.
1: È perché è martedì.
0: Il giovedì è il pollo. Ecco. Già, è vero, vero anche questo.
1: No, io oggi, adesso questo non c'entra niente, è incredibile come non ci si renda conto. Io sono arrivato al punto di andare a fare benzina, in questo caso la mia macchina è a diesel, a fare il diesel quando sono ancora sopra la metà. Mm-hmm. Cioè, perché se io dovessi veramente andare a fare un pieno di diesel, adesso il prezzo di riferimento,
0: io qui avevo 2,29,
1: sì, che è già relativamente basso. Ci sono prezzi a 2,35, 2,34, magari qualcuno un pochettino meno, ma comunque siamo
0: sotto,
1: lì,
0: cioè, lo stesso più,
1: cioè,
0: o meno.
1: Dunque siamo lì. Mm-hmm. Uno non si rende conto, ma tu quando metti dentro, che vedi la cosa, cioè quando una volta c'erano i numeri che giravano così, adesso sono elettronici, no? Però eri abituato a vedere a girare quella dei litri in fretta e quella dei franchi un po' meno. Adesso quella dei franchi non gira, vola quella dei franchi e non ti entra più niente, cioè, ed è incredibile.
2: Soprattutto quando risali in macchina, che vedi la lancetta che rimane
0: lì. Sei spostato appena appena.
1: Cioè 50 franchi quando sei ancora sopra la metà. Una volta con 50 non facevi il pieno, però insomma, con una macchina più o meno normale. Forse con un'utilitaria magari con una macchina normale,
0: sì,
1: cioè,
0: con una macchina piccola,
1: con se sono 50 franchi. C'è stato un momento in cui 30 anni fa costava anche 99 centesimi al litro, poi è salita un franco, poi per tanto tempo comunque è rimasta attorno, perché l'1,50 era una soglia psicologica che l'abbiamo raggiunto una decina di anni fa, cioè,
2: domani, cioè, venerdì da mezzanotte fino domenica a mezzanotte, vietato andare in giro alle auto, così tutti sono obbligati a risparmiare e vanno in giro in bicicletta.
1: Allora,
2: col canetto,
1: quando c'era la crisi degli anni 70,
0: certo, lo ricordo,
1: in Ticino siamo andati a targhe pari o a targhe dispari,
2: era
1: l'opposto, cioè non ce n'era
2: disposti?
1: Più.
2: Sareste disposti?
1: Secondo me
2: regola che il sabato e la domenica la macchina non si può usare per che ne so io, da qui a Natale.
1: Ecco, voglio vedere te qualche domenica cosa fai.
2: No, lo so,
0: si organizza con il treno, che ne so.
2: Se è una legge, si organizza con altri modi. Comunque potrebbe essere
0: Una buona idea. Io
2: tu
0: sono
2: pensa
0: d'accordo.
2: I soldi che risparmi tra sabato e domenica, posto che andare in giro
1: No, ma perché dice così convinto, ma poi è il primo che se lo fa, no?
2: Ma certo,
1: cosa hanno fatto? Ma io vado lo stesso.
2: Io vado certo di notte.
1: Ecco, vedete.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: Questa è Radio.

0: avanti, come tante altre cose, ovviamente c'è una tassa da parte della Confederazione, c'è chi suggerisce appunto alla Confederazione, come è stato fatto in Italia. L'Italia sì. si chiama, sono le accise, no? Ecco. Sì. Sono state ridotte a un certo punto. Sì. E si dice: ma perché anche da noi, insomma, non viene fatto questa cosa? So che ne ho sentito parlare. So che è stato argomento di discussione in qualche trasmissione su Radio Colleghe. Ecco.
1: Esatto.
0: E si discutevano proprio su questo.
1: Questo
0: e
1: è un certo argomento punto, che tocca un po' tutti.
0: A un certo punto credo che dovranno intervenire, certo, perché diventa una situazione un po'.
1: Sì, scusami, a proposito di Bruno Mars, oggi è il suo compleanno, compie 41 anni, quindi niente, l'abbiamo riascoltato con questa 24 Karat Magic.
2: La cosa che io mi chiedo su questa cosa qua della benzina, ma non me la chiedo soltanto io, è che se noi sentiamo i radiogiornali la mattina, no? E dicono, non so, sto inventando, no? Trump ha minacciato l'Iran e il costo del petrolio sale, no? Lo dicono alle 8 di mattina e a mezzogiorno la benzina è già aumentata. Se domani mattina dicono Trump ha detto che sta facendo la pace con Iran, perché alla fine l'altalena in sci, quella al dis e gli altri giocano con i tastini, no? Noi siamo in balia di gente che gioca con i tastini. E la benzina sta scendendo. Vai dal benzinaio a mezzogiorno e magari le ha aumentato un gay al posto dei due, ma non è che te lo fanno scendere, certo, immediatamente. No,
0: c'era...
2: È lì che ti arrabbi, Pifaretti.
0: Sì, ti arrabbi, ma c'era anche una spiegazione a questa situazione, quando tu, in realtà, quello che viene pagato adesso lo pagheremo poi più avanti. Dovrebbe essere così. Le famose scorte. Fai le scorte a un prezzo, devi rivendere al prezzo in cui hai dato le scorte. Stranamente, le scorte... è un punto di domanda, perché quando sale all'inizio subito, ma certo. In previsione c'è una spiegazione anche in questo caso, in previsione che salga ancora di più loro aumentano già, però la diminuzione resta sempre così,
1: però sai che di mezzo siamo noi, in mezzo
2: a tutto questo, no? La benzina e via dicendo, sai cosa stiamo ancora pagando noi? Tutti quei quattro ghelli che ti hanno dato per sostenerti quando c'era il Covid.
1: Ah beh, addirittura cose anche prima,
2: e andremo avanti a pagare, perché tutto quello che è aumentato non è più, non scende mai. Quando aumenta, non scende. Capisci? Non è che torna al prezzo di prima. Ieri ho sentito un dibattito che mi ha fatto. Adesso sono cose che ho sentito, perché io quando vado in macchina ascolto sempre la radio parlata, dove fanno le discussioni. Allora c'era un tizio, non mi ricordo né che radio era, né, però mi ha colpito sta frase, perché diceva: ragazzi, ci stanno dicendo tutti i giorni il costo del petrolio, mi piacerebbe ci fosse qualcuno all'ascolto che è sul pezzo, che può confermare o meno, perché comunque a una certa età poi posso aver sentito male, ma non penso. Questo qua diceva: il prezzo del petrolio oggi non so se era petrolio o gas, comunque di queste risorse è lo stesso che c'era nel 2020. Ma nel 2020 non pagavamo questa cifra né di gas né di, no? Quindi era sceso, adesso poi è risalito con la guerra, il bling boom bla, l'inflazione, tutto quel che te vuoi. Però se è vera sta roba qua, no? Hai così voglia di... E poi ci arrabbiamo per cose minime, e queste qua che sono importanti passano.
1: È vero,
2: ha parlato un imbecille che non ha voce. Stiamo discutendo come al bar tra di noi. Smentitemi, insegnatemi.
1: Beh, molti ascoltatori dicono la loro. Per esempio c'è qualcuno che dice: truffa legalizzata, idem per il gasolio da riscaldamento. Quando aumenta quello aumenta un po' tutto, insomma, non solo.
0: Perché poi infatti so che abbiamo i due colori sul gasolio, non mi ricordo più quale rosso e quale forse verde, per distinguerli proprio dal fatto del dazio. Perché se tu compri il gasolio a riscaldamento ha un prezzo, quel gasolio da riscaldamento che tu compri ha un prezzo, puoi utilizzarlo tranquillamente per l'automobile. Però attenzione, perché se dovesse capitare che qualcuno controlla...
1: tranquillamente non lo so. Non so, forse non è raffinato alla stessa maniera,
0: Per certi mezzi, tipo i trattori o altre situazioni così, mi sembra che puoi utilizzarlo adesso. Poi sono quelle cose che senti sempre raccontare in un certo modo e che leggi soprattutto. Queste sono le notizie non verificate a volte, che trovi anche in internet, perché poi ognuno te le racconta un po' a suo modo. Questa però ha un che di verità, proprio per i due colori, comunque per il dato.
2: Poi dobbiamo dare sempre a leggere gli articoli, perché tante volte sono anche i titoli fuorvianti.
1: È vero, hai ragione, sempre così.
0: E vabbè, e lì
1: non sei l'unico. Qualcuno dice: stamattina ho fatto il pieno, ho donato un rene.
0: Eh no, io non lo faccio più quando la macchina è vuota,
1: eh sì,
0: cioè devo riempire la metà, poi vado via, poi torno. Così
2: sembra di spendere come quello là che diceva: ah, beh, io la benzina non aumento,
1: pago sempre 50
2: franchi.
1: Sì, sì, no, è arrivato un messaggio uguale adesso. Identico.
0: Guarda, buongiorno, ma si può fare anche un aperitivo in meno, così siamo a posto. Insomma, non ci si lamenta perché si paga, che ne so, una bibita 11 oppure un'altra bibita 7. No, ti garantisco che ci si pensa anche a quello, nel senso che se esci la sera e vai a fare, insomma,
1: sì, ne parlavamo l'altro
0: sì,
1: ieri,
0: ecco,
1: insomma,
0: cioè i prezzi che sono così lievitati in modo forse non così tanto giustificato, ci si pensa anche a quello.
1: Vero,
0: va
1: vero.
0: Bene. Allora, Cesare Cremonini 079 449 9537.

0: Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
4: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
11: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
12: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
13: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
12: Allora, vieni?
14: Pochi secondi alle 16:58.
0: Ticino News.
15: Ancora buon pomeriggio e ben

0: a Cramontana. Presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Court, vedrà al suo interno anche la municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi, che avrà come scopo la ricerca di soluzioni extragiudiziali in modo da evitare le lungaggini di procedimento giudiziario che potrebbero durare anni. Tutte le vittime e i loro cari, così come gli assicuratori, avranno l'opportunità di esprimersi sulle proposte nelle diverse fasi del processo, come spiega una nota odierna dell'Ufficio Federale di Giustizia. La prima seduta della tavola rotonda si terrà probabilmente già nel corso di questo autunno. Poiché la riservatezza delle discussioni è indispensabile per il successo della tavola rotonda, precisa la nota, verranno fornite informazioni con discrezione.
1: E proprio a seguito del dramma di Cramontana, il Consiglio di Stato ticinese aveva deciso di aggiornare e inasprire il regolamento cantonale sulla protezione antincendio, una decisione presa unilateralmente senza coinvolgere il Gran Consiglio, contro cui l'Associazione dei Comuni Ticinesi e diversi comuni avevano deciso di ricorrere al Tribunale federale, un ricorso tuttavia respinto, si legge oggi sul sito del Tribunale stesso. La decisione conferma insomma il rafforzamento degli obblighi di controllo sugli edifici e sugli impianti esistenti. È il momento di qualche anticipazione sulla scaletta dell'edizione odierna di Ticino News Sera in diretta Radio TV tra circa un'ora, e allora per darcele saluto in studio Robert Kretschmar.
2: Ciao Giorgio, buonasera a tutti anche da parte mia. Questa sera partiremo sentendo la voce di Fiorenzo Dadò, che ci ha detto che non farà passi indietro dall'alta vigilanza a seguito dell'annullamento del decreto di abbandono per il reato di denuncia mendace. Si è quindi difeso: rifarei tutto come ho fatto. Oggi siamo poi andati a Palazzo delle Orsoline per il primo giorno di lavoro di Piero Marchesi. Lo abbiamo incontrato per raccogliere le sue sensazioni, le sue emozioni e anche per capire le abitudini che porterà in governo. Resteremo poi a Bellinzona, dove sono stati oggi inaugurati diversi ambulatori all'ospedale San Giovanni, che capiremo quali e perché, qual è la situazione, pensando anche all'ospedale alla Saleggina. Spostandoci nel Sottoceneri avremo una fotografia della situazione abitativa a Lugano, l'ha presentata oggi la città stessa, mettendo sul piatto statistiche e tendenze sia per la compravendita che per gli affitti. Intanto a Mendrisio è stato invece presentato il master plan per dare nuovo lusso a Villa Argentina. Parleremo anche di natura, perché si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate al mondo, e la Svizzera non ci fa una gran figura, siamo infatti messi peggio dei nostri vicini, almeno questo è quanto emerge dall'ultimo Living Report del WWF, che questa sera analizzeremo con un ospite.
1: Grazie Robert. In chiusura, dopo il premio Nobel per la letteratura andato oggi alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, lunedì sarà invece annunciato il vincitore del Nobel per l'economia, e tra i nomi che da anni circolano come possibili candidati c'è anche quello di Ernst Fehr, professore all'Università di Zurigo, ma anche titolare di un dottorato honoris causa conferito nel 2009 dall'Università della Svizzera italiana. Il 70enne svizzero-austriaco, va detto, non figura comunque tra i primi favoriti.
3: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico. Via Suisse informa che la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, permangono però disagi al traffico ai due portali, in particolare al portale sud, dove i chilometri di colonna segnalati sono 6 chilometri, però anche al portale nord, quello tra Amsteg e Göschenen. Entrambe le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse al traffico. Circolazione intensa poi anche sempre sulla 2, ma in direzione sud, tra Lugano Nord e Mendrisio, tra Mendrisio e Stabio, tra Gravesano e Ponte Trese in direzione dell'Italia, sulla strada cantonale da Lamone verso Vezia, infine sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contona.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
5: Previsioni del tempo.
1: Questa sera a sud delle Alpi precipitazioni in attenuazione, graduale passaggio a tempo asciutto, domani è il primo mattino sul sottoceneri nuvolosi.

0: Visibilità residua per il resto, in prevalenza soleggiato malgrado qualche velatura.
1: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Allora, prima dell'informazione stavamo chiacchierando un attimo, soprattutto questione prezzo benzina, prezzo gasolio, sì. Prezzi, insomma, la vita che sale, che aumenta. Sono arrivate anche delle vignette abbastanza carine, ce n'è una bellissima di una rapina del 1800, adesso non vedo esattamente,
1: sì, un assalto 1850, alla dirigenza,
0: esatto,
1: insomma, ecco.
0: Del 1851, dove c'è il classico rapinatore con la pistola, e uno nel 2026 che va a far benzina e ti dicono la rapina rimane, cambia solo la pistola.
1: Stiamo ironizzando su una cosa che chiaramente tocca un po' tutti, che è una cosa anche abbastanza seria, insomma, ecco.
0: Allora, 079-449-9537, in base a tutto quello che si diceva, la domanda che era uscita era, insomma, siete d'accordo a queste famose targhe alterne, proprio vietare del tutto? Magari no. Pellegrini proponeva una domenica senza auto, sempre.
2: Ma anche una volta magari al mese, ma che ne so, io
0: sarebbe... Non so, di sabato vai con le targhe disco.
2: È chiaro che adesso arriva il periodo freddo, è un po' più difficile, no? Sì. Perché comunque la primavera invoglia più stare all'aria aperta, farti la camminata, magari... Però, secondo me, in periodi di magra potremmo farcela anche noi la regola, perché non è per forza che devono bloccare il mondo. Siamo qui, giustamente qualcuno prima scriveva un aperitivo in meno, no? L'altro, quando abbiamo fatto 2 o 3 giorni fa, abbiamo parlato di questo, no? Dicendo, ok, devi tagliare dove tagli. Magari una gita in meno o qualche chilo... Quante volte vai fuori dalle scuole alla mattina?
0: Sì. E?
2: No, vai fuori. Tutti questi macchinoni che magari devono fare 500 metri. No, è chiaro che uno che ha il suvone e il macchinone magari non gliene frega neanche niente che la benzina costa X. Però ci sono tanti piccoli accorgimenti che potremmo mettere in pratica.
1: Certo.
2: No?
1: Certo, no, io sono
0: sto pensando, perché ci sono poi sempre delle eccezioni che possono essere considerate. Nel senso, va bene, allora, magari fuori a scuola trovi il macchinone un pochettino più grosso del normale, ma perché c'è un raduno di persone, vanno a prendere figli e si vedono, ecco.
1: Qualcuno
0: però
1: ha scritto,
0: non è che, sì,
1: olè, così almeno tutti a farsi 2 targhe.
0: Ecco.
2: trovate la legge, trovate l'inganno.
0: Scusa, vedi, in mezzo a tutta questa situazione, io seguo l'asta delle targhe.
2: Sì.
0: L'asta delle targhe la propongono, mi sembra che arrivi la domenica sera, non mi ricordo più se è sabato o la domenica.
2: Tutte le settimane?
0: Sì, tutte le settimane vengono messi dei numeri e c'è una partecipazione incredibile.
1: Sì.
0: E dunque vuol dire che lì, e non è che la targa, allora c'è la targa a 4 numeri che vale una cifra, quella a 5 vale magari un pochino meno, però tu quando vedi che la targa in vento 6, 7, 8, 9 la mettono all'asta con la partenza a 3.000 franchi e subito va a 3.500 poi a 4.000, ti chiedi se effettivamente poi ci sono dei problemi. Questa è la disparità che
2: certo,
0: c'è.
2: Quello lì,
0: esatto,
2: dirlo. Ieri lo
0: e siamo sempre
1: perché non c'è più, diceva lui, che chi ha la macchina magari un certo
2: non
1: valore
2: c'è più
1: non
2: la via
1: interessa.
2: Di mezzo,
1: esatto.
2: Cioè o stai lì e sorridi guardando gli altri dall'alto,
1: certo,
2: o se no stai qua e guardi su e dici
1: chiaro
2: allora.
1: Senti, allora questa targa 1504 gliela regaliamo noi,
2: lui guarda
1: la facciamo noi, la facciamo noi in cartone, dai,
0: non c'è la sciura.

0: Col discorso le targhe diventa un discorso infinito.
1: Sì, sì, sì. Volevi fare una bella canzoncina su questa base?
2: Sì, io farei buon Natale da Mendrisio a Chiasso a Bellinzona. Buon Natale. Dovremmo farlo il testo.
1: È molto natalizia come cosa, mi piace molto.
2: Tra l'altro ci sta perché tenori, se tu esatto, bello.
0: Cos'è che
2: detto? Buon Natale con i tre tenori.
0: Fatta. No, ma la colpa me che ho fatto.
2: Ditegli al Maxi B che non deve prendere questa canzone per Natale.
1: Ha già deciso.
0: Stamattina la Camen ha detto che la nostra Lolli ha detto che la canzone di Natale è già stata scelta.
2: Ah, okay.
0: E che sarà una sorpresa incredibile, bellissima e soprattutto divertente.
2: Tu sai qual è?
0: Credo.
1: Ah, certo, lo sappiamo qual è, dai.
0: Lo sappiamo. Con riserva.
1: Sì.
0: Lo sappiamo con riserva.
1: Vuoi dire che vogliono farci una sorpresa anche a noi?
0: Cioè,
1: noi dobbiamo cantarla.
2: Comunque
1: anche
2: questa qua ha anche le tonalità basse.
0: Comunque se hai svelato questo fare. Gaia, sì, non è.
2: Buon Natale,
0: i tre tenori.
1: Mi piace. Fatta.
2: Pasticcini, melone, pandoro. E i tre.

0: Vedi la cabala dei numeri che diciamo qualche tempo fa, 17-17.
1: Oh,
0: 17-17.
1: Precisione. David Bowie con questa China Girl nel nostro appuntamento di oggi.
0: Allora, no, si diceva per concludere, allora, vediamo se riusciamo ad avere la giornata o a targhe alterne, oppure magari la giornata proprio di stop totale. Qualcuno dice, ma io non andare al mio cavallo, come faccio, che mi porta?
2: Viene il cavallo,
1: insomma,
2: da te.
1: Viene il cavallo da te.
2: Com'è che era? Se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna.
0: Però magari
2: anzi,
0: il cavallo è da qualche
2: questo qua
0: parte.
2: È già fortunato perché va in giro in cavallo. Cioè, sai che bello? Non ci sono macchine... E vai in giro
0: col
2: cavallo.
0: Bellissimo. Sai che esisteva, adesso devo tornare indietro veramente di parecchi anni, credo che forse questa legge c'è ancora. Allora, per gli animali era una legge basata sul confine, sul trasporto delle merci. Dunque, praticamente non neanche proprio sul confine, sul trasporto delle merci, dove quando c'erano degli animali che portavano con il carro delle derrate o alimentari o comunque quello che era, per la loro incolumità di salute non potevano stare in colonna con le automobili. Di conseguenza avevano
2: se no respiravano.
0: Esatto, dunque avevano la
1: priorità
0: a passare.
1: Insomma.
0: C'è stato un signore che per anni, io ero piccolo, che per anni e anni e anni ha fatto avanti e indietro tra Chiasso e Ponte Chiasso con il cavallo e il carretto, perché evitava tutte le colonne e passava sempre direttamente lui col
1: certo.
0: Dunque quando c'era qualcosa da portare che chiamavi su col carretto, che era per quello, ti caricava tutto su e lui in 4 e 4 8 passava.
1: Però è anche giusto, voglio dire, il cavallo soffre
0: forse,
1: di queste cose.
0: Forse era lui, magari è quello che scrivono, il Beijing. Io non mi ricordo com'era il nome.
1: Beijing,
0: io mi ricordo questa figura di questo uomo che comunque arrivava sempre poi in dogana e faceva avanti e indietro con la gioia dei doganieri, perché immancabilmente, non tutte le volte, ma però capitava che il cavallo lasciasse i vari regali in dogana.
2: Sempre,
0: sembrava resto, fatto apposta.
2: Perché si rilassava, diceva non mi hanno fermato. E appena...
0: allora va bene.
3: I tre tenori con Bobo Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Auto Ronchetti presenta.
10: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
9: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
10: Allora sì che è spaziosa.
9: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
12: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
13: Dove tutto costa meno.
14: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
15: Stanco delle solite pareti?
16: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
15: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
16: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
15: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
17: Cassoni Color.
16: Coloriamo i tuoi sogni.

0: La canzone del tenore, siamo pronti?
1: Vai, sì, vadi, vadi.
0: La vedevo tutta pegnata.
1: No, stavamo vedendo un messaggio. Allora, legata a questa canzone che a me piace un casino da quando l'ho sentita la prima volta, c'è una storia perché lui con questa canzone esplose, ebbe un successo incredibile, poi pubblicò un album Les Jeux en Fé, una roba del genere. Dentro c'era anche
2: Les Jeux en Fé, sarà?
1: Un pezzo,
2: credo,
1: sì, Jeux en Fé, una roba. Comunque dentro c'era un pezzo bellissimo che metterò un'altra volta, Tu Petit La Planète.
2: Oh, Tu Petit La Planète,
1: bellissimo.
2: Fantastico,
1: sì. La versione da 6 minuti e mezzo era un'ipnosi, ti mettevi lì così. Poi da lì ha fatto tutta una serie di singoli facili, Hula Hop, Ping Pong. La sua immagine è cambiata perché era diventato l'eroe anche dei ragazzini, dei bambini che giocavano con le sue canzoni. Sì. A un certo punto ha ammesso che non ha cantato nessuna delle sue canzoni. A cantarle era il produttore, quindi le facevano in studio, però lui era talmente con quel viso lì, il cappello
2: era stiloso,
1: biondo,
0: era un Sandy Martin degli anni, esatto, 70, ecco, sì. Ecco,
1: ha anticipato quello che poi è successo con i vari Denaro, Ryan Paris e via dicendo. Qui siamo in Francia, ma questo pezzo secondo me rimane una bomba. Ça plane pour moi.

0: Sì,
1: stava rispondendo a me.
2: Stiamo vedendo i messaggi che dobbiamo mandare, no?
0: C'è
2: dei
0: un
2: vocali.
0: Messaggio vocale bellissimo. Ieri parlavamo in parte
1: dell'educazione.
0: E dunque vedi che i piccoli gesti che si dicevano ieri esistono ancora, un po' meno, però ci sono. Senti il messaggio, che bello. Aspetta, se, quando arriviamo nel modo giusto lo facciamo partire, così, eccolo qua.
3: Volevo segnalarvi che qua davanti al centro proprio, fine Corso Elvezia, una macchina si è fermata per un guasto e ci sono stati tre ragazzi carinissimi che hanno dato una mano a questo signore a spostare la macchina nonostante non avessero l'ombrello sotto la pioggia. C'è ancora brava gente, c'è speranza. È una cosa da segnalare, anche le cose belle.
2: Bravi. Allora, mi vengono in mente due cose. Una, che a volte io quando ci sono queste combinazioni impazzisco, che il messaggio precedente a questo di questa signora è un messaggio che chiede c'è da spostare una macchina di Francesco Salvi. è vero,
1: neanche
2: io impazzisco quando ci sono queste combinazioni qui.
1: È come la combinazione 17-17 di prima che dicevi.
2: E due, visto che hai citato l'educazione, che da poco è pubblicato il podcast sull'educazione, quello che abbiamo fatto ieri, insomma.
1: Abbiamo la canzone di Natale, dopo te la faccio sentire.
0: Allora, torniamo alla canzone di Natale. Okay, vai, fammela sentire, che qua recuperiamo.
4: Buon Natale, e quest'anno i regali li portano solo i tre tenori, senza slitte ma a bordo dei loro tre trattori, e fanno contenti gli ascoltatori.
2: Brava!
0: Che dire, bravissima!
2: E allora a questo ottobre. Punto, esatto, a questo punto scatta.
1: Ce l'abbiamo.
2: Mandateci voi il testo della canzone su quella di Gaia.

0: Reach Up for the Sun. No, com'è? Reach Up for the Sunrise. Eccolo qua. Questi sono i Duran Duran di qualche anno fa, neanche tantissimi.
1: Sì, pensavo al 2010, anni 2015.
0: Perché no, Duran Duran hanno vissuto più vite.
2: Eh sì.
0: Quella degli anni 80, ancora prima, quando ha fatto Rio, che è l'album più bello. Però poi c'è stato il cambiamento con What Boys, What Boys, i Paninari. Poi Ordinary World.
2: C'è stata la divisione?
1: No, hanno formato
2: gli Arcadia, chi erano?
1: Sì, gli Arcadia erano metà dei Duran Duran, che avevano formato appunto, Power Station e
0: sì,
1: Arcadia.
0: Però era
2: anche dei tre addirittura.
1: No, due, Power Station e Arcadia. Due.
0: Era una roba fatta
1: Roger Taylor in
0: diversa.
1: Taylor.
0: Sì. Come se noi, non so, un gruppo collabora per un certo momento in un altro progetto, no?
1: Sì.
0: Non c'entrava con i Duran. Poi loro 90 Ordinary World.
2: Okay.
0: Che hanno fatto anche Perfect Day, sì. Femme Fatale, alcuni pezzi dei Velvet bellissimi. Quindi, hanno fatto delle cover stupende.
1: Fine anni 80, primi anni 90. Era quel periodo.
0: E poi 2000 con Janelle Monáe, giusto, anche, me lo ricordo, sì, che hanno fatto la terza ondata. Ed è pazzesco perché comunque alla fine, con intervalli lunghi tra una ondata e l'altra, ma esistono da 40 anni questi
1: e
0: qua.
1: Pensa che sono tornati primi in classifica proprio con il disco di Janelle Monáe. Quindi...
2: Dunque, arriva una foto che la spiega veramente tosta. C'è una colonna pazzesca sulla strada vecchia del Monte Ceneri in discesa verso Cadenazzo. Dunque, colonna praticamente ferma, si vede, le auto sono veramente tante. Arriva fin sotto il ponte. Dunque, ci scrivono che non si vedono incidenti, ma è comunque tutto bloccato. Dunque, il consiglio è quello di evitare per il momento la strada vecchia in discesa. Questo è quanto ti dice più di un ascoltatore, tra l'altro.
0: Vero,
2: dunque,
0: vero.
2: Attenzione.
0: Grazie.
2: Andiamo in gara?
0: Vai.
2: In gara.
3: Contro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
1: Ci ingarelliamo, dai, come si suol dire.
2: Allora, tre belle canzoni, anche qua non sarà facile. Canzone numero uno.
0: Canzone numero due.
1: Canzone numero 3. It's the final countdown. È dura oggi,
2: Vabbè.
1: Molto dura.
2: Allora, numero 1 sono Survival.
1: Numero 2.
0: E numero 3.
2: 079 449 9537.

0: risparmi alla Migros. 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Sto pensando di cambiare auto.
7: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Frein Oranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
6: Davvero?
7: Sì, solo da Emil Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Vedi che arriva la dittina con scornacchiamento, cioè quello che fai quando vai a vedere. No,
1: sì. I rocchettari fanno così.
2: Ma lo sapete da dove deriva quel gesto delle corna? Perché la nonna di Ronnie James Dio, che era di origini italiane, gli diceva sempre, gli faceva sempre le corna così, e lui l'ha usato come simbolo rock, insomma. Ronnie James Dio.
0: Non era heavy metal, una bella gianda?
2: No, quella è un'altra cosa.
0: È dall'altra parte.

0: Auguri a Emily. Voglio fare gli auguri a Emily.
1: Auguri.
0: Che oggi compie 12 anni.
1: Oh,
0: Emilina,
1: tanti auguri.
0: Questa sera tutti lì che gli fanno la torta, la mamma, il papà, i fratellini. Emily, vi ricordate il vostro 12esimo compleanno?
2: No, no, 12esimo no, proprio no,
1: cioè, è passato da un po' il nostro,
2: quindi... Però, sono quei numeri che allora ti puoi ricordare quello da 18.
0: Io mi ricordo
2: magari.
0: il sesto. Perché eravamo appena arrivati a abitare nella casa dove vivo ancora adesso io.
1: Okay.
0: E quindi mi ricordo che c'era questa strada di nei boschi e sono andato a aspettare, vedi che si torna lì, il mio zio Ugo, la mia zia, che erano i miei padrini, che venivano per il mio compleanno.
1: Ma pensa.
0: Pensa come eravamo liberi.
2: Che sono i genitori del Silvano, no?
0: Sì.
2: Davvero?
0: Sì.
1: Ma pensa te.
0: E andavi in giro per la strada, nel bosco da solo.
1: Senza pericoli.
0: Senza nessun pericolo.
1: Sì, che tempi, ragazzi.

0: nel bel mezzo della notte. Quante cose si fa. Domani cominciamo così, dal bel mezzo della
1: del
0: notte.
1: Pomeriggio,
0: della...
1: Però,
0: però c'è il pomeriggio.
1: Grande Billy Joel con noi.
0: Siamo in conclusione anche per oggi, sono le 17.52. Grazie di essere stati con noi questo pomeriggio.
2: Grazie.
0: Che pomeriggio,
1: bello
0: che
1: intenso,
0: giovedì.
1: Bello intenso.
2: Domani è venerdì. Venerdì domani.
0: Domani magari andiamo a spasso per gli anni.
1: Potrebbe essere una buona idea. Facciamo le richieste domani.
0: Bye bye.
2: Ciao, buona serata. Ciao a tutti.
1: A domani.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/t.

0: Oxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
4: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
5: Sono le 18.
6: Ticino News, sera.
7: Nessun passo indietro dalla vigilanza, così Fiorenzo Dadò dopo l'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace. Intervistato ha detto: tra noi il presidente del centro parla di atti intimidatori nei suoi confronti e ribadisce: rifarei tutto come prima. Primo giorno di lavoro da consigliere di Stato per Piero Marchesi. Siamo stati nel suo ufficio a Bellinzona e tra una riunione e l'altra ci ha raccontato il primo impatto con il suo nuovo impiego. Mentre il nuovo ospedale alla Saleggina resta ancora sulla carta, quello vecchio continua a rinnovarsi. Al San Giovanni di Bellinzona 1700 metri quadrati tornano a nuova vita con il poliambulatorio Turrita e un più ampio ambulatorio di dermatologia. Il caro affitti non fa piacere a nessuno, ma non siamo estremamente preoccupati. Così il sindaco di Lugano Michele Foletti, commentando gli studi sul mercato immobiliare luganese presentati oggi dalla città. Tra il 2019 e il 2025 le pigioni sono aumentate di circa il 13,5%, ma gli alloggi a prezzi accessibili sono sufficienti. Si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate al mondo. In Svizzera è a rischio d'estinzione una specie animale e vegetale su tre. È quanto emerge dall'ultimo Living Report del WWF, che analizzeremo con un ospite. Lugano e Ginevra si scambiano i portieri, parliamo di hockey. Maier arriva in bianconero e Van Pottelberg emigra sulle mano. Steinmann, direttore sportivo del Lugano, è stata una mia idea, è un portiere di alto livello. Meteo, questa sera al sud precipitazioni in attenuazione, graduale passaggio a tempo asciutto. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata con temperature massime sui 22 gradi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ticino News Sera, anche oggi giovedì 8 ottobre. Nessun passo indietro dalla vigilanza, intervistato ha detto tra noi il presidente del centro Fiorenzo Dadò, affronta a tutto campo l'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace nei suoi confronti e ribadisce la convinzione di aver agito correttamente.
8: Io da cittadino, da uomo, da deputato mi sono sentito in obbligo di portarla in commissione e lo farei ancora oggi.
9: Anche dopo la decisione della Corte dei reclami penali che ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. Il caso è quello dei famosi meme raffiguranti dei bambini e della falsa lettera anonima, segnalati al Consiglio della Magistratura e al procuratore straordinario Franco Passini dalla Commissione Giustizia e Diritti, da lui ai tempi presieduta. L'ipotesi della Corte è che si tratti di una strategia costruita insieme all'ex giudice Ciro Quadri per colpire l'ex presidente del Tribunale

0: le Mauro Ermani, tesi smentita categoricamente da Dadò, ospite ha detto tra noi.
1: Viene contestata dalla A alla Z, quindi tutto quanto viene scritto semplicemente è un copia e incolla di quanto la persona che ha fatto il ricorso
2: che è Mauro Ermani,
1: ha scritto. È una tesi come possono esserci le altre. Il procuratore generale aveva evidentemente optato per un altro tipo di ragionamento. Ad ogni modo verrà, io sono pronto anche ad andare ad un processo se si riterrà, e contesterò nelle opportune sedi quanto viene detto.
0: Ne consegue che per Dadò, contrariamente a quanto ventilato da alcuni deputati, non vi è alcun motivo per fare un passo indietro dalla sottocommissione vigilanza al lavoro per la riunione sul 14enne alla Farera.
1: Assolutamente no, non faccio un mezzo passo indietro su una cosa che non c'entra assolutamente niente. Si vuole semplicemente cercare di intimidire ancora una volta un deputato, il sottoscritto, come altri deputati, che svolgono il proprio lavoro. E magari si ha paura che mi candido per il Consiglio di Stato.
0: Il presidente del centro ricorda poi le sue lotte contro abusi e violenze, contestando qualsiasi tipo di pressione nei confronti dei colleghi deputati per segnalare foto e lettera.
1: Mi sono sentito in dovere di portarle di fronte a una commissione per una valutazione, e la commissione, tranne uno, ha deciso all'unanimità di mandarle come segnalazione a chi di dovere, ma è stata una decisione della commissione senza nessunissima pressione.
0: Ammette e spiega infine gli scambi avuti in quei giorni con l'ex giudice Siro Quadri, persona a lui vicina da tanti anni.
1: Ho sempre avuto degli scambi qui, in questo caso evidentemente lui era al centro di queste cose, e ci siamo sentiti anche a quel livello. Per quanto riguarda il discorso di foto o di non foto, non sarà mica fabbricato ad arte delle foto che realmente sono state mandate, perché che conta sono il materiale vero e sono le fotografie.
3: Adesso una doverosa rettifica in riferimento a questa vicenda. Ieri vi abbiamo riferito della sentenza della Corte dei Reclami Penali sull'annullamento del decreto di abbandono a carico di Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Il servizio era incentrato sulla posizione degli ex giudici Siro Quadri e Francesca Verda. Quadri e Verda non si sono presentati all'interrogatorio richiesto dal procuratore generale per due volte e non per cinque come riferito. In particolare il 1 dicembre 2025 il PG li ha citati a comparire come imputati nel procedimento per denuncia mendace. Il 16 dicembre 2025 e il 28 gennaio 2026 le date proposte invece per gli interrogatori. In entrambe le occasioni gli ex magistrati non hanno dato seguito presentando un certificato medico come da loro diritto. Il direttore Andrea Leoni si scusa per l'imprecisione con i diretti interessati e con il pubblico. Resta valido il resto del servizio e le domande legittime che abbiamo posto. Soprattutto Quadri e Verda hanno confermato la disponibilità a presentarsi in procura al prossimo invito come imposto dalla Corte dei Reclami. E questa è la notizia. Adesso noi ci spostiamo a Bellinzona. Piero Marchesi ci ha infatti aperto le porte del suo ufficio nel suo primo giorno di lavoro. Tra gli oggetti che ha portato a Bellinzona i quadri del figlio e il coltellino svizzero regalatogli dalla deputazione ticinese.
4: Giovedì 8 ottobre, una giornata come le altre, non per Piero Marchesi, che oggi per la prima volta ha indossato gli abiti da consigliere di Stato. Come è andata la sua giornata? Andiamo a scoprirlo.

0: dormito stanotte?
1: Ma devo dire tutto sommato bene, è stata una lunga giornata, molto emozionante, ma ieri sera dopo mezz'oretta ho preso sonno, dunque è andata piuttosto bene.
0: E stamattina la sua famiglia cosa le ha detto?
1: Stamattina non ho visto nessuno perché sono partito alle 5:15 da casa, alle 6 ero in ufficio, sono venuto presto per avere almeno un paio di ore per riordinare un po' i pensieri, per organizzare la giornata. Oggi è stata una giornata molto piena di impegni, sicuramente positiva, dunque questa entrata in carica sicuramente già a pieno gas.

0: Ecco qua, ancora gli scatoloni, perché insomma ha portato dietro tanta roba.
1: No, non più di quel tanto, devo dire, sono solo due scatoloni con le cose necessarie. Poi nei prossimi giorni sicuramente porterò qualche fotografia un po' per addobbare l'ufficio, che è un po' spoglio, ma passo per volte, anche qui prenderò il tempo con calma.
0: Vedo che c'è già una foto.
1: Sì, una foto della famiglia, sottoscritto con mia moglie e mio figlio. E ogni tanto è anche bello prendersi qualche secondo per guardare la famiglia, anche se solo in fotografia.
0: Ha qualche oggetto particolare che pensa di portare in questo ufficio, qualcosa che magari la popolazione non conosce di lei? Ecco.
1: Guardi, posso farle vedere quello che è stato il regalo che mi hanno fatto i miei colleghi della deputazione ticinese l'ultimo giorno a Palazzo Federale, un coltellino svizzero che ha più o meno tutti gli utensili all'interno e quello che probabilmente in modo metaforico serve qui in Consiglio di Stato per cercare di uscire o risolvere le varie problematiche e di vivere anche la vita quotidiana. Dunque questo lo tengo sulla scrivania, anche se non lo utilizzerò, rimane un po' un simbolo.
0: Siamo curiosi, vediamo cosa c'è in questi scatoloni.
1: Questi sono due quadri che ha fatto mio figlio, con l'aiuto della mamma evidentemente, e coloreranno un po' il mio ufficio qui a Bellinzona. Comincio a metterli qua, poi arriverà anche il chiodo e il martello.
0: Caffè o tè al mattino?
1: Caffè.
0: Email o WhatsApp quando lei lavora e deve rispondere a qualcuno?
1: WhatsApp.
0: Schiscetta, mensa o ristorante?
1: Avere il tempo ristorante, visto che il tempo sarà poco, addirittura delle barrette che mi aiutano a non aver troppa fame e non perdere troppo tempo.
0: Riunione vis-à-vis oppure una telefonata?
1: Se il tema è importante, riunione vis-à-vis, assolutamente.
0: Al lavoro è più attivo in mattinata o in serata?
1: Più la mattina, sono uno che si sveglia volentieri la mattina, poi se la giornata è lunga, la sera, insomma, si comincia a sentire che è ora di smettere.
0: Da capo, preferisce il pugno duro o la diplomazia?
1: Dipende, un po' tutte e due, ci vuole ogni tanto la diplomazia, ogni tanto ci vuole anche una scossa quando si vede che i dossier non vanno avanti o quando è necessario, come dire, dare degli stimoli.
0: Adesso l'ufficio è ancora un po' spoglio, ma glielo chiedo, preferisce in ufficio l'ordine o il caos?
1: L'ordine, assolutamente.
0: Questa è una domanda un po' particolare, se potesse scegliere un vicino di ufficio, quale consigliere di Stato attuale sceglierebbe?
1: Vado d'accordo con tutti, direi per affinità partitica Norman Gobbi.
0: Consiglio nazionale o Consiglio di Stato?
1: Consiglio di Stato.

0: Ci spostiamo adesso su ticinonews.ch per una breve notizia di cronaca. È stata infatti presentata una nuova denuncia contro l'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità, già condannato in via definitiva nel 2021 per coazione sessuale e violenza carnale. I fatti oggetto della nuova denuncia, ha riferito oggi la Regione, sarebbero avvenuti prima del processo del 2019 e al di fuori dell'ambito professionale dell'uomo. Il Ministero Pubblico sta svolgendo accertamenti e per l'imputato, lo ricordiamo, vale la presunzione di innocenza. 3 milioni di franchi per rimettere a nuovo 1700 metri quadrati dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona, un investimento necessario che riporta però al centro anche il tema del futuro della struttura, poiché mentre il San Giovanni si rinnova, il nuovo ospedale alla Saleggina continua ad aspettare. Francesca Facchiano.
1: I metri quadri ristrutturati all'ospedale San Giovanni di Bellinzona, a trovare spazio un nuovo e ampio ambulatorio di dermatologia e il poliambulatorio La Turrita, che sotto lo stesso tetto ospita 16 discipline diverse per le 38.000 consultazioni specialistiche annue. Il vice direttore dell'ospedale regionale Bellinzone Valli, Di Lazzanetti.
2: Il San Giovanni ha 86 anni e quindi abbiamo cercato proprio di realizzare uno spazio dedicato alle consultazioni ambulatoriali che fosse anche accessibile e accogliente per i pazienti. Bellinzona è la sede della dermatologia e dell'allergologia cantonale e avevano degli spazi che erano inseriti proprio in mezzo ai reparti degenti e quindi proprio in virtù del fatto che sono uno dei più importanti ambulatori per l'ospedale di Bellinzona l'abbiamo spostato in un'area dedicata a loro.
1: Un lavoro di ristrutturazione quindi necessario di circa poco più di 3 milioni di franchi per la qualità del servizio offerto e per una maggiore efficienza. Il direttore sanitario Andrea Saporito.
3: Il nostro paziente che prima doveva cercare il proprio ambulatorio per l'ospedale perché questi ambulatori erano un po' frammisti alle stanze, alle parti di degenza, adesso invece sa esattamente dove andare perché tutti gli ambulatori sono stati raggruppati in un unico stabile.
1: Ristrutturazioni che rientrano nel più ampio master plan dell'ospedale che punta sempre più sull'ambulatoriale. Il direttore dell'ospedale regionale Bellinzone Valli, Alessandro Bressan.
4: Abbiamo cominciato già 7-8 anni fa con diversi interventi, il poliambulatorio pediatrico, il nuovo pronto soccorso adulti e pediatrico, il nuovo blocco operatorio, quindi queste ulteriori infrastrutture si inseriscono in questo piano di rinnovamento che continuerà ancora per i prossimi, pensiamo, 3-4-5 anni. Dopodiché naturalmente si pone la questione se tra 10-15 anni arrivasse finalmente il nuovo ospedale alla Saleggina, no? Quindi di cominciare a limitare gli investimenti in questa sede per poi concentrare forze, energie e soldi nella nuova sede.
1: Investimenti necessari sì, ma che raccontano anche il costo dell'attesa. Finché la Saleggina non prenderà il via, il San Giovanni deve infatti continuare ad essere adeguato e rinnovato. Una doppia spesa, il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
5: È un ragionamento più che legittimo, è importante ricordare che l'orizzonte della Saleggina è del 2035-2040 e l'infrastruttura dei nostri ospedali è spesso vetusta, non ci sono componenti e servizi in più, si tratta di mettere in condizioni chi attualmente lavora e fornisce un servizio di cura fondamentale per i nostri pazienti e in questo contesto proprio promuovere e favorire l'ambulatoriale come in questo caso permette anche di contenere la spesa sanitaria perché sappiamo che l'ambulatoriale è molto meno costoso rispetto allo stazionario.
1: Intanto il progetto del nuovo ospedale resta fermo ai nodi politici ancora da sciogliere.
5: Ci sono attualmente due gruppi di lavoro, uno sta valutando i terreni per il necessario compenso agricolo per rendere il terreno della Saleggina edificabile. I lavori sono in corso, soprattutto tra l'ente ospedaliero cantonale, la città con il sostegno del Dipartimento del Territorio e poi c'è un altro gruppo di lavoro che sta riflettendo come valorizzare, come destinare a uso futuro l'attuale comparto del San Giovanni.
0: Ci sarà anche la Capodicastero Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano, Karin Valenzano Rossi, fra le 20 persone che sono state designate per partecipare alla tavola rotonda dedicata all'incendio di Capodanno a Cramontana. Il suo scopo, ricordiamo, è la ricerca di soluzioni extragiudiziali in modo da evitare le lungaggini di procedimento giudiziario che potrebbero durare anni. Tutte le vittime, i loro cari, così come gli assicuratori, avranno l'opportunità di potersi esprimere sulle proposte nel nelle diverse fasi di questo processo. La prima seduta dovrebbe tenersi già nel corso di questo autunno. Noi restiamo a Lugano, affitti che aumentano, prezzi di vendita in crescita ma sufficienti alloggi con pigione sostenibile. È la fotografia del mercato immobiliare luganese scattata dalla città e presentata oggi ai media. Barbara Venneri.
6: Il caro affitti è un tema che sta a cuore ai cittadini luganesi e si capisce bene il perché osservando lo studio sul mercato immobiliare relativo al periodo 2019-2025 pubblicato dalla città di Lugano. In quel periodo le pigioni sono aumentate di circa il 13,5%, anche se nel solo 2025 si è vista una diminuzione del 2% rispetto all'anno prima. Il sindaco Michele Foletti.
7: Chiaramente l'aumento degli affitti non fa piacere a nessuno. Non siamo estremamente preoccupati perché dall'analisi che abbiamo fatto la disponibilità di appartamenti a pigione accessibile sul territorio lugano è maggiore rispetto al potenziale di persone che potrebbero cercare un appartamento a pigione accessibile.
6: Ma per il futuro
7: dovremo trovare delle soluzioni per incentivare la realizzazione di nuove abitazioni anche a pigione moderata. Quindi questo, quello che dicevo prima, dovremo farlo a livello di pianificazione di regolamenti di piano regolatore.
6: La crescita degli affitti è coerente con il tasso ipotecario di riferimento dell'Ufficio Federale delle Abitazioni, il che indica un mercato in media non speculativo, spiega il dottor Lorenzo Barisone, che ha condotto lo studio. Bisogna invece tenere sotto controllo il mercato della vendita.
8: C'è da dire che a Lugano abbiamo, rispetto ad altre città svizzere, un'importante quota di popolazione che in realtà è in casa di proprietà e allo stesso tempo anche le tendenze demografiche, dove abbiamo una popolazione italiana sempre più presente, che quindi con la migrazione porta anche le proprie preferenze abitative nel posto di residenza, quindi in questo caso a Lugano, dobbiamo considerare che il mercato della vendita è un mercato che diventerà ed è sempre più importante per il mercato immobiliare di Lugano, anche appunto in relazione a questo sviluppo demografico.
6: Il prezzo di vendita è aumentato del 6,5% dal 2019 al 2025. Anche qui però rispetto all'anno precedente si è visto un calo. Ma in conferenza stampa è stata anche illustrata un'analisi dell'occupazione abitativa con un focus specifico sugli affitti brevi che, ha affermato Michele Foletti, non rubano gli alloggi ai residenti.
7: Abbiamo visto che c'è stato un boom degli Airbnb dopo il Covid, dopo la pandemia, e adesso questo tipo di offerta sta diminuendo, ma dall'analisi che abbiamo fatto è un'offerta che va a occupare abitazioni che erano dal punto di vista statistico perennemente vuote, quindi che per gli ultimi 3 anni non erano state affittate o occupate. Quindi questo può essere anche positivo dal punto di vista che mi rimette qualcuno a occupare una casa e a tenerla viva.
0: Una nuova buvette spontanea, nuovo arredo, misure per l'accessibilità ma anche molti altri progetti nel rispetto della memoria storica e del paesaggio. E quanto prevede il nuovo master plan per il parco di Villa Argentina a Mendrisio. Il servizio di Federico Marino.
9: Cura, memoria e futuro sono queste le parole che definiranno il rinnovamento del parco di Villa Argentina a Mendrisio. Con un nuovo master plan il municipio ha indicato le linee guida che intende seguire nei prossimi anni. Si parte per l'appunto con la cura degli spazi risalenti al XIX secolo, con dei primi interventi possibili sin da subito. Il sindaco Samuele Cavadini.
10: Il risanamento di vialetti, un risanamento di elementi che compongono il parco per gli accessi, la valorizzazione degli elementi d'acqua o per esempio la creazione di spazi per l'aggregazione con annessi anche servizi e buvette, o rispettivamente il coinvolgimento nella popolazione con delle piantumazioni o della partecipazione nel far creare degli spazi e far arrivare la popolazione laddove prima non aveva accesso. Quindi insomma queste cose sono delle misure che si possono fare in fretta e il resto verrà pianificato con attenzione secondo le dovute procedure.
9: Nei prossimi 8-10 anni gli interventi mirano a valorizzare le 5 aree del parco con un'attenzione particolare all'accessibilità. A lavori completati nel giardino della villa arriverà una nuova fontana e la grotta sarà ripristinata. Nell'area delle balze, in cima al parco, prenderà posto un frutteto. Boschetto canavese e elba castanile saranno dedicate allo svago e all'incontro con quest'ultimo, che vedrà anche l'arrivo di una buvette spontanea. Tutti interventi svolti nel rispetto della memoria di quello che era il parco dell'architetto Croci, ma anche del paesaggio. L'architetto Martina Voser.
11: C'è già una vegetazione fantastica, vecchissima, più di 140 anni. Ci sono tantissime diverse qualità spaziali, ci sono le balze, c'è la pianura. Poi abbiamo scoperto una preziosità che oggigiorno non è tanto presente, che è l'acqua. Abbiamo trovato un sistema storico di vasche per le irrigazioni, che è sotterranea, che funziona ancora oggigiorno. Quindi in futuro, oltre ad avere una grandissima qualità spaziale diversa, avremo anche tante acque da scoprire e da vivere.
9: Insomma, il parco di Villa Argentina si prepara al suo futuro. Gli interventi si distribuiranno in un decennio circa e richiederanno un investimento intorno ai 10 milioni di franchi. Uno sviluppo che prosegue dopo l'allargamento del parco nel 2021 e che è passato da un processo partecipativo che ha raccolto gli spunti di oltre 800 associazioni, portatori di interesse e anche semplici cittadini.
10: Ma il processo partecipativo faceva parte di un coinvolgimento che il municipio ha voluto fare per permettere alla cittadinanza di sognare su questo parco, di dare delle idee, di cercare di parteciparvi per la costruzione. Poi evidentemente non tutte le idee sono realizzabili, allora si è dovuto anche fare uno studio conoscitivo per cercare di comprendere qual è il perimetro di rispetto del bene culturale, cosa si poteva effettivamente fare o non fare.
9: Anche per i primi interventi si seguirà questa linea, a partire dal 5 dicembre, quando la cittadinanza stessa è invitata alla piantumazione di alcuni dei nuovi bulbi del parco.
0: Si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate. In Svizzera un terzo delle specie animali e vegetali è a rischio di estinzione più di tutti i paesi confinanti. Queste sono alcune delle conclusioni a cui è arrivato l'ultimo Living Planet Report del WWF pubblicato oggi. Per parlarne abbiamo invitato in studio la responsabile comunicazione di WWF Svizzera, Susanna Petrone. Buonasera.
12: Buonasera.
0: Allora, si parla di specie in declino, ecco, a livello globale. Partiamo da qui. Guardando le ultime decadi ci sono state diverse notizie preoccupanti in questo senso, sono state confermate da quest'ultimo report?
12: Sì, purtroppo i nostri esperti confermano che il calo non sta rallentando, comunque vada.
0: E questo 73% che
12: rimane,
0: abbiamo visto.
12: Comunque vada. Parliamo comunque di 3/4 delle specie mondiali monitorate che sono sparite.
0: Ecco, negli ultimi anni magari ci sono delle specie che sono andate estinte, ci sono degli esempi?
12: Allora, il report di per sé non calcola mai le specie estinte, ma funge un po' come da campanello d'allarme prima che una specie o una popolazione sparisca. Quindi all'interno del report non li troviamo. Se poi andiamo a vedere ovviamente altri report che vengono fatti anche a livello svizzero, che è anche abbastanza importante, noi lo usiamo anche indicativamente, abbiamo 1/4 delle specie ittiche, per esempio quelle nostrane, che o sono estinte o sono vicino a estinguersi. 1/3 della popolazione, come diceva anche già all'inizio, è a rischio, è minacciato per tantissimi motivi. Quindi la Svizzera, che di solito pensiamo di essere i primi della classe, ma in realtà poi ha meno regole rispetto agli altri paesi che confinano con noi.
0: Volevo arrivarci per quanto riguarda la Svizzera, magari una domanda prima ancora generale: quali sono i fattori, sappiamo c'è lo zampino dell'uomo, ma quali sono i fattori che portano questa forte diminuzione, ecco, delle specie, delle popolazioni?
12: Ovviamente sono tantissime: i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la perdita di habitat, che è uno dei principali motivi per la perdita di biodiversità. Ogni regione poi ha le sue specificità nel mondo, però ci sono 3 sistemi che sono identici ovunque. Uno è quello alimentare, che quindi ovviamente distruggiamo i boschi o le mangrovie o le zone umide per piazzare un campo, per usarlo per l'agricoltura, per i pascoli, e quindi quello è uno dei primi dei sistemi. Poi abbiamo quello dell'elettricità, per esempio, che causa 3/4 delle emissioni di CO2 nel mondo, che quindi va ad alimentare i cambiamenti climatici e a loro volta distruggono la biodiversità. E infine la finanza. Se noi andiamo a vedere nel 2023 sono stati investiti 220 miliardi per proteggere la natura. 220 miliardi sembrano tantissimi. Per distruggerla sono stati investiti 7,3 mila miliardi, 30 volte così tanto.
0: Nell'ultimo Living Report c'è però anche una nota di ottimismo, abbiamo visto, nel senso che esistono dei meccanismi con cui l'uomo può invertire la rotta per alcune specie.
12: Sì, sì, ovvio, anche il sottotitolo è Science of Hope, quindi la scienza della speranza. Più di ottimismo parliamo proprio di speranza, perché si può passare all'azione. Più noi dove investiamo in progetti mirati, lì funziona. Abbiamo la Tigre, che con un progetto mastodontico in tutta l'Asia siamo riusciti a fare aumentare il numero del 70%, anche di più se calcoliamo gli ultimi anni. Abbiamo il tonno rosso, che da quasi estinto è aumentato dell'80%. Abbiamo la tartaruga verde, che è la prima delle tartarughe marine, che non è più fortemente minacciata. Ugualmente ancora minacciata, ma non più fortemente minacciata. Quindi ci sono, però non si tratta più, non basta più puntare a proteggere un'unica specie. Dobbiamo proprio cambiare tutto il sistema, va rimodulato e rifatto.
0: Abbiamo parlato prima, abbiamo accennato prima, per quanto riguarda la Svizzera, un terzo delle specie a rischio di estinzione, siamo peggio insomma dei nostri vicini. Come mai siamo così pessimi? Prima mi citava le regole.
12: Purtroppo se abbiamo un quadro per cambiare qualcosa, lo iniziamo a investire molto lentamente invece di far subito qualcosa. Abbiamo pochissime aree protette, abbiamo le poche aree che sono salutari, in realtà sono piccole, sono isolate, quindi aiutano poco la biodiversità. Abbiamo ovviamente la pressione dell'agricoltura, che però è un problema mondiale, non solo svizzero, una specificità svizzera. Ovviamente questo è un territorio fatto di montagne, abbiamo le strade, la corsia, il treno e le case. E ovviamente tutto questo spezzettamento non aiuta.
0: Anche per la Svizzera, magari, però, per chiudere con una nota positiva, ci sono storie di successo.
12: Sì, perché cominciamo dove investiamo, e non solo il WWF, ma tantissime organizzazioni. Per esempio nel nostro report abbiamo la Cicogna, che in realtà inizia con un progetto di un privato, perché nel 1950 risultava estinta in Svizzera. Un privato ha detto no, basta, questa cosa non mi piace. Inizia un progetto che poi è diventato nazionale, e oggi abbiamo più di 1300 coppie che risiedono sul territorio. Bisogna ricordare, risiedono anche perché i nostri inverni sono più miti grazie ai cambiamenti climatici, quindi è sempre due facce. Poi abbiamo una trota di lago che si è ripresa, abbiamo anche la lontra, che era estinta negli anni 80 e oggi è tornata anche in Ticino ad essere avvistata.
0: Grazie mille a Susanna Petrone, ricordiamo, responsabile della comunicazione di WWF Svizzera, per averci aiutato, ecco, a entrare nei risultati di questo report. La ringrazio e le auguro una buona serata.
12: Grazie a voi.
0: È il momento della nostra rubrica Click, stasera curata da Giorgio Doninelli. Oggi iniziamo da un comizio di Trump in Texas che è stato decisamente movimentato.
13: Buonasera anche da parte mia. Il discorso del presidente a sostegno dei candidati repubblicani alle prossime midterm è stato interrotto da diversi episodi di protesta che hanno richiesto ripetuti interventi della sicurezza. Alcuni video del comizio mostrano ad esempio uno dei contestatori aggredito violentemente da un sostenitore di Trump più anziano mentre cercava di lasciare l'arena. Altre contestazioni invece sono maturate quando Trump ha attaccato un deputato democratico texano che a suo dire sarebbe un vegano che, citiamo, finge di mangiare la carne per poi vomitare di nascosto ogni volta che lo fa. Trump, che ha anche reagito alle numerose interruzioni mandando letteralmente all'inferno i contestatori, e ancora rivolgendosi al pubblico ha detto: sapete, molti di questi sono pagati dai nemici della nostra nazione, ripetendo così un'affermazione già usata in passato. Terminato il comizio, comunque è tornato il sereno a San Antonio, tanto che c'è stato tempo anche per l'ormai celebre Trump Dance sulle note di YMCA, di cui, ecco, vi stiamo proponendo qualche spezzone.
0: Da un presidente all'altro ci spostiamo in Svizzera, a San Gallo, dove Guy Parmelin ha oggi inaugurato l'83esima edizione dell'Olma.
13: Esatto, si tratta della più importante fiera agricola della Svizzera, che per 10 giorni riunirà oltre 600 espositori provenienti da tutto il paese. Durante la tradizionale foto del presidente della Confederazione con in braccio il maialino, la femmina Vivienne ha però fatto il diavolo a quattro, dimenandosi per non farsi ritrarre. Parmelin, piuttosto imperturbabile, ha tentato di calmare la bestiolina accarezzandogli la testa e insomma il corpo, ma in realtà facendola arrabbiare ancora di più.
0: Chiudiamo parlando di un record mondiale.
13: Ecco, durante i World Seniors Games svoltisi nello stato dello Utah negli Stati Uniti, Donna Jean Wilde ha conquistato ufficialmente il titolo di detentrice del record mondiale femminile per il plank addominale più lungo. La canadese, pensate, alla veneranda età di 61 anni ha compiuto una vera e propria impresa, restando 5 ore in posizione appunto di plank e migliorando così il suo precedente primato di 4 ore e mezza stabilito 2 anni fa. Piccola curiosità: durante la prova i giudici si sono dati più volte il cambio, alternandosi in turni di 1 ora. L'atleta invece è rimasta imperterrita in posizione appunto orizzontale.
0: Impressionante, decisamente. Grazie mille a Giorgio Doninelli per questo viaggio nella rete. Per quanto riguarda il palinsesto, subito dopo di noi una puntata di Colori e Sapori, a seguire la nostra rubrica Forum CDT sull'evento che ha avuto luogo ieri a Villa Sassa, in cui si è discusso l'annoso problema del traffico a Lugano. Alle 18.45 torna Detto tra noi con Fiorenzo Dadò, ospite di Andrea Leoni. In seguito Fuori Gioco, dove si partirà con l'hockey, si parlerà dello scambio dei portieri tra Lugano e Ginevra. Si passerà al calcio con il fallimento della Under 21 e la multa con condizionale per il capitano della nazionale Granit Xhaka. In diretta interverrà Pierluigi Tami. Per finire alle 20.35 Filippo Sussli avrà ospite Silvano Belotti nel suo programma Solo. Prima di salutarci, le 3 notizie da ricordare. Nessun passo indietro dalla vigilanza, così Fiorenzo Dadò dopo l'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace. Intervistato ha detto tra noi: il presidente del centro parla di atti intimidatori e dice: rifarei tutto come prima. Primo giorno di lavoro da consigliere di Stato per Piero Marchesi. Siamo stati nel suo ufficio e tra emozioni e oggetti importanti ha detto che è stata una giornata piena di impegni per un'entrata in carica a pieno ritmo. Mentre il nuovo ospedale alla Saleggina resta ancora sulla carta, quello vecchio continua a rinnovarsi. Al San Giovanni di Bellinzona, a 1700 metri quadrati, tornano a nuova vita con il poliambulatorio Turrita e un più ampio ambulatorio di dermatologia. È tutto, grazie per averci seguiti, una buona serata.

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
4: Brico, l'unico.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergie, lo standard di costruzione svizzero.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Ma molto volentieri, se voi starete con me, non una, non due, non tre, non tre, non esageriamo, sino alle 22. Poi la cosa positiva è che abbiamo scavallato, no, il giorno che ha il picco più alto, che è il mercoledì, e quindi da oggi è tutta discesa. Magari qualcuno che sta ancora lavorando e che ha avuto una giornata un po' difficile dice: che tutta discesa, Patti, oggi è stata una giornata terribile, con un sacco di B. Noi cercheremo di metterci una pezza e di distrarvi o comunque di impegnarvi in altre attività. Sapete che di sera vi consente di partecipare, di intervenire, di far sentire la vostra voce o comunque di far arrivare qua un vostro messaggio con all'interno qualcosa di contenuto, che è la vostra opinione, quindi opinione a confronto. Vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, per far sentire la vostra voce. Poi avremo musica, ovviamente, racconti, giocheremo insieme. Il giovedì è la sera dedicata ai film in uscita, ai nuovi film usciti proprio oggi nelle nostre sale cinematografiche, quindi di cose da fare ne abbiamo veramente tante insieme. E cominciamo con la prima.
0: Te le raccontiamo.
1: Dalla televisione, nello specifico dalla edizione serale di Ticino News condotta da Robert Kretschmer, eccolo qua, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Patti, buonasera a tutti.
1: Che tema ci porti questa sera per far discutere i nostri ascoltatori? Secondo me si discute, però sentiamo un po' che cosa ci porti.
2: Allora, oggi abbiamo esaminato la scaletta del nostro telegiornale di Ticino News Sera e abbiamo detto: quale tema potrebbe magari far discutere, ma e di quale tema vogliamo anche noi magari sapere, ecco, l'opinione dei radioascoltatori? E abbiamo detto: forse è proprio quello degli affitti, perché ne abbiamo parlato oggi, perché Lugano ha presentato oggi una fotografia, ecco, del mercato immobiliare del Luganese, ecco, il mercato immobiliare della città. Sono emersi dei dati, ad esempio tra il 2019 e il 2025 le pigioni sono aumentate di circa il 13,5%. Viene il caro affitti, non fa piacere a nessuno, ha detto riguardo a questo il sindaco Michele Foletti, intervistato dalla collega Barbara Venneri, e il sindaco che ha aggiunto: non siamo estremamente preoccupanti, spiegando che gli alloggi a prezzi accessibili sono sufficienti. Anche i prezzi di vendita peraltro sono aumentati del 6,5%, sempre dal 2019 al 2025. Questo per dare qualche dato che è stato presentato oggi dalla città. Quello che a noi piacerebbe capire in questo periodo, dove si parla tanto di caro affitti, tra i vari rincari che ci troviamo a vivere, se anche voi ascoltatori avete avuto delle esperienze, non per forza da Lugano, magari nelle altre regioni, ecco, del Ticino ci sono esperienze diverse, magari più positive, più negative, ad esempio rincari, si trovano appartamenti solo a prezzi alti, oppure fate fatica magari a trovare un appartamento in una determinata zona con determinate caratteristiche, o se avete una casa di proprietà che vi interessava, se avete problemi in questo senso, un po' capire un'immagine, ecco, del mercato dell'alloggio e dell'esperienza degli ascoltatori.
1: Ecco, non è che vogliamo farvi i conti in tasca, ma quello che ci interessa è il vostro vissuto, il vostro percepito e la vostra opinione. Tu hai detto una cosa, riferendo quanto è stato detto nel servizio dedicato agli affitti, e ci ha scritto subito un'ascoltatrice, che è Mary, mi ricordavo bene, che scrive: ma dove sono questi alloggi a pigione ragionevole? Ma siamo seri, con tanti punti di domanda e tanti punti esclamativi, anche a comprare casa è impossibile. Quindi secondo Mary non è così ottimistico il punto di vista, anche se il sindaco diceva: non siamo eccessivamente preoccupati. Tra l'altro parlava anche degli affitti brevi, e diceva che non demonizza l'affitto breve, perché essendoci molti appartamenti sfitti, dice almeno le case vengono rivalutate, vengono mantenute vive, perché questi affitti brevi vanno ad occupare appartamenti che sono vuoti. Ma al di là di questa aggiuntina che mi sembrava doverosa, secondo voi gli affitti che state pagando, dove siete? Sono prezzo ragionevole? Sono alla portata delle persone comuni, diciamo? Oppure sono troppo alti? Si potrebbe limare su qualcosa? Si sceglie l'affitto perché non si può avere la proprietà? Si sceglie la proprietà perché poi è un investimento? Cioè, qual è la vostra sensazione? Vedo che Mary sta scrivendo. In generale, secondo te qual è la visione del... Tu sai se ci sono più affitti o più proprietà nel nostro territorio?
2: Mi immagino più affitti. Ed è vero che si diceva, una particolarità che hanno detto della città di Lugano rispetto a molte altre città svizzere, l'importante quota di case di proprietà, quindi c'è sicuramente anche questo aspetto che è preponderante a Lugano rispetto ad altre città. Invece per quanto riguarda gli affitti brevi che citava prima, esatto, c'è un'ampia discussione anche sì, che c'è da qualche anno in realtà sul boom degli Airbnb, ecco, sì, oggi hanno detto che soprattutto si vanno a occupare abitazioni vuote, però è una discussione che anche questa sta a discutere.
1: Infatti la nostra ascoltatrice ci fa l'aggiuntina, perché sono molto attenti i nostri ascoltatori, ma se poi non ricordo male, forse un paio di settimane fa si parlava dei famosi appartamenti fantasma o quelli che vengono convertiti per le vacanze. Ecco, il percepito, la sensazione di questa ascoltatrice è di sentirsi presa in giro, quindi abbiamo già un primo segnale di sconforto arrivato allo 079 con motivazioni allegate, non semplicemente mi sono presa in giro, sono troppo alti, ci dà anche una spiegazione. 079 449 95 37. Quello che vi chiediamo è, se volete mandare un messaggio di vocale, di essere piuttosto brevi e di avere il dono della sintesi, perché non possiamo dilungarci troppo.
2: Esatto, riguardo a questo il sindaco Michele Folletti ha detto chiaro e tondo: non rubano alloggi ai residenti. Ecco, poi è chiaro che la percezione di tutti può essere differente, ognuno vive la sua esperienza, questo è quello che ha detto il sindaco, lo riportiamo, e può esserci chi non è d'accordo, chiaramente.
1: Assolutamente sì, ci stiamo nell'affitto che stiamo pagando oppure no? E in quel caso, se non ci stiamo, riusciamo a contrattare qualcosa di meglio, ci arrendiamo? Andiamo, siamo rassegnati? Ecco, avevo chiesto un vocale un po' più ridotto. Volevo chiedere ad Anna se riesci a riassumere il tuo messaggio magari in 50 secondi, un po' infatti scrive: sono stata sintetica. In realtà infatti se la nostra ascoltatrice, se riesce a ridurre il messaggio vocale, ci fa un favore. Beh, però potremmo anche provare a sentirlo, vediamo un attimo.
3: Affitti Lugano, tasto dolente, adesso non più tanto, adesso sono felice, però in questo periodo 2024 ero veramente sofferente di questa cosa. Perché? Perché dopo 44 anni nel Luganese, 21 anni nella stessa casa in affitto dove stavamo benissimo, entrati da sposini, dove abbiamo avuto due figli, il cane, il gatto, stavamo benissimo e tutto, siamo dovuti uscire perché è subentrato l'acquisto di un nuovo proprietario che con la scusa della zona ben servita, questo e quell'altro, voleva aumentare di tantissimo l'affitto e non ci andava più bene, visto che la casa era anche vecchia. Abbiamo cercato in tutti i modi per un anno nel Luganese qualcosa che ci desse la stessa bellezza e piacere di stare a Lugano, non l'abbiamo trovato, prima di tutto perché avevamo il cane, dava fastidio la questione cane. Siamo finiti nel Sopraceneri, dove l'affitto è ragionevole, con una casa che è due volte più grande, con giardino, piscina e tutto il resto. Sono diventata la tipica sbroia che è andata nel Sopraceneri, orgogliosa di essere adesso su. La famiglia si trova benissimo, stiamo tutti bene, però devo dire che mi è dispiaciuto tanto lasciare il Luganese per questa cosa.
1: È stata dura, però abbiamo fatto bene ad ascoltarlo, perché sì, è una bellissima testimonianza.
2: Peccato
1: devo dire.
2: Anche sentire comunque le persone che si trovano a dover andare via da dove vorrebbero stare perché non riescono a trovare una soluzione per questo caro affitti, che questo c'è, è chiaro, lo vediamo tutti, lo dicono le statistiche. Ricordiamo, dal 19 al 25 bisogna aumentare di circa il 13.5%, e non è poco.
1: Non è poco in, come percentuale, ed ha una ricaduta di un certo peso sulla routine e sulle spese. Sentiamo Nicola, mi sembra.
4: Ma io personalmente sono in affitto con la mia famiglia, un 4,5, ci stiamo lavorando tutte e due, si riesce. Un mutuo per una casa più o meno viene qualcosa in più, qualcosa in meno. Il problema, secondo me, è una certa speculazione edilizia, è una bolla che si sta creando anche al di là del confine, che non rispecchia l'effettivo valore degli immobili, causato anche da questi affitti che non rispecchiano il valore degli affitti per una famiglia, ma gonfiano un po' tutto il quadro generale.
1: Ecco, per esempio Nicola ha introdotto questo elemento, dice: ce la facciamo perché lavoriamo in due, quindi sono due stipendi e quindi ci stiamo dentro, non è che ha detto che ci stiamo navigando, sguazzando, chiaro. Dice ci stiamo dentro.
2: È sempre di più una fetta grande di quello che ci arriva in busta paga che va per l'affitto, e difficile trovare alternative.
1: Certo, vuoi leggere tu il messaggio di Elia, finale 36 delle 18:47?
2: Il problema è che per una coppia giovane come il mio caso gli affitti sono molto alti, e pensare di comprare una casetta o un appartamento, ecco, è ancora peggio, un'illusione praticamente. Poi ci si domanda perché molti ticinesi vanno nei grigioni oltre Alpe oppure addirittura oltre confine.
1: Ecco, qua introduciamo un altro tema, cioè se l'ascoltatore di prima, quindi con moglie lavorante e quindi con una doppia entrata per quanto riguarda le spese familiari, dice ci stiamo dentro, apriamo un argomentone che è quello dell'accessibilità dei giovani a crearsi una vita indipendente dovendo pagare un affitto, e dice è un'impresa.
2: Poi ha aggiunto con un secondo messaggio appena arrivato: in più ogni anno la cassa malati ci mette il suo. Sì, è anche quello un argomento forse a sfavore del Ticino, perché si può andare in un altro cantone e pagare anche meno di cassa malati. È anche vero quello che dice l'altra ascoltatrice, non so il nome, scusa, ho visto che
1: vediamo,
2: ha scritto,
1: tu leggi il messaggio, io ti dico il nome.
2: Se uno può spostarsi ben venga, ma chi non può allontanarsi troppo dal luogo di lavoro, puntini puntini, le opzioni sono poche.
1: È
2: anche
1: Mary.
2: Questo è un fatto interessante,
1: anche questo, quindi già stanno sviscerando l'argomento che assume varie sfumature.
2: Sì, è molto interessante, perché poi ti può portare anche a pensare, perché quando si vedono anche le statistiche degli spostamenti all'interno del paese o del cantone, come citava prima la radioascoltatrice che è andata nel Sopraceneri, sono tante le persone negli ultimi anni che da Lugano ad esempio sono andate verso Bellinzona. Questo potrebbe essere, ecco, uno dei fattori che ha influito su questa scelta,
1: che comunque è stato un passo, lei stessa ci ha raccontato, non certo facile per una questione affettiva, perché dice è vero che la casa era vecchia, era vissuta, ci abbiamo fatto i fidanzatini, stiamo diventando marito e moglie, ci abbiamo fatto i figli, abbiamo avuto degli animali domestici, quindi veramente una casa profondamente vissuta e quindi con un sacco di ricordi, e adesso sta bene, però dice nel 2024, se me lo chiedevate nel 2024 dicevo che stavo malissimo perché non trovavo niente, e quindi ci sta questa cosa. Questa della casa malati l'abbiamo già letta, per cui è Elia.
2: Chissà com'è la situazione ad esempio nel Locarnese, non so se c'è qualcuno a Locarno, abbiamo parlato tanto di Lugano per vedere lì la situazione, lì ci sono tanti turisti, probabilmente anche lì tanti Airbnb, comunque affitti brevi, non so se è più facile, immagino, che a Lugano trovare un appartamento a un prezzo ragionevole, o se anche in quelle zone si trovano difficoltà,
1: ecco,
2: non so se c'è qualche ascolto.
1: Chiediamolo a loro, nel senso, facendo un po' le tappe geografiche, no?
2: Esatto.
1: Ci sono dei luoghi dove è più facile avere un affitto abbordabile, chiamiamolo così, rubando il termine a Nicola, ci stiamo dentro, no? Quindi ce la facciamo. Ci sono dei luoghi dove è più facile starci dentro rispetto ad altri. Questo potrebbe essere anche un modo per aiutare qualcuno che è alla ricerca di una casa, di un appartamento in affitto, come per esempio gli studenti. Per gli studenti, qual è il luogo che offre più possibilità per farsi una vita? Altrimenti devi restare sempre a casa dei genitori.
2: Eh sì, anche la ricerca non è sempre facilissimo. Un altro argomento lo aveva tirato fuori, ecco, l'ascoltatrice in precedenza, parlando dell'animale domestico. Che,
1: ah, è vero?
2: Eh sì, perché
1: che non tutti accettano.
2: Cerchi casa, ma non sempre accettano animali domestici, che ha cane, che ha gatto, accettano solo cani piccoli, alcuni tipi di animali, altri no. Possono esserci anche altri esempi. Non è sempre facile. Parecchio anche, può essere anche parecchio stressante cercare qualcosa e avere questa frustrazione di non riuscire a trovare qualcosa che possa andare bene, che possa funzionare, che da entrambi i lati poi si riesca a trovare una conclusione.
1: Come se il nucleo familiare dovesse essere obbligatoriamente marito, moglie, figli e basta, no? Sì. Ma esistono anche gli animali da compagnia, gli animali che ci accompagnano anche per una vita. Non è detto che l'animale, cioè non è che uno adotta una tigre, un leone o una iena, iena ridens o iena piangente, non lo so. Quindi non è detto che l'animale possa ridurre uno straccio una casa. A volte c'è l'elemento umano che comunque può ridurre uno straccio una casa. Quindi magari essere un po' più, come dire, di manica larga quando si deve affittare un appartamento e c'è di mezzo un animale domestico. Di solito è l'elemento umano quello che fa danni peggiori. Direi che, insomma, non abbiamo trovato la soluzione per i giovani. Abbiamo scoperto che se si lavora in due ci si sta dentro, e se si è vuoi leggere tu questo, che forse è la risposta a quello che chiedevi di Valentina?
2: Sì, io ho fatto fatica a trovare un appartamento perché non accettavano il mio cane, che è un bull terrier, e non volevano un cane che faceva parte delle 30 razze pericolose. Ecco, questo è un esempio. Non so quante, Valentina, quante, non per farmi fatti tuoi, però hai chiesto a diversi appartamenti e in diversi posti ti hanno detto che non accettavano l'animale domestico, perché può essere difficile trovare un appartamento in questo senso quando ci trova in una situazione del genere.
1: Però lei scrive: ho fatto fatica a trovare, però secondo me l'ha trovato.
2: Sì.
1: E quindi vedo che sta scrivendo, aspettiamo un attimo la sua risposta. Ecco, ti dà la risposta.
2: Ecco, sì, quindi in diversi posti c'è questo problema. Sicuro ci sono dei criteri, ecco, che poi devi soddisfare. Quando magari riesci a trovare un posto che dici: ah, mi va bene, bello, posizione comoda o comunque utile per riuscire ad andare al lavoro in modo decente, pigione magari che si riesce a pagare, magari ti colpisce un divieto, un qualcosa solo perché hai un animale domestico. Anche questo poi è un'esperienza dolorosa che può vivere qualcuno che si trova in una situazione del genere.
1: Finisce di risponderti, ti risponde a tappe, Robert.
2: Sì, sottolinea che il cane è bravissimo, purtroppo dà fastidio che faccia parte delle 30 razze pericolose. Sì, qua si apre poi un altro
1: certo,
2: grande argomento.
1: Ma non è quello il tema di stasera.
2: Esatto.
1: C'è chi scrive: 5 anni fa e la Manu sono andata via da un affitto di 800 franchi compreso le spese. Hanno ristrutturato e ora so che costa 1300 franchi e ti chiede 13% di aumento? Io credo che sia qualcosina in più del 13%, bensì oltre il 30%, e ho avuto anch'io difficoltà a trovare un appartamento per via degli animali. Quello dopo lo lascio a te.
2: Sì, immagino che comunque si riferisca a Lugano, questa radioascoltatrice. Allora vediamo se riesco a trovare
1: Francesca.
2: Ho 31 anni e mi sono lanciata proprio un anno fa e non riesco a trovare appartamento e non posso neanche andare dai miei. Come si fa in Ticino? Conclude con questa domanda. E effettivamente immagino anche in questo caso, non so se si riferisce a una regione particolare del Ticino.
1: Io direi che potremmo chiudere con questo messaggio di speranza, che è quello di Ellie, che dice, scrive: secondo me gli affitti più abbordabili sono tra Mendrisiotto e Chiasso, quindi anche se
2: anche se arriva subito la versione opposta di un'esperienza.
1: Sì, adesso aspetta un attimo perché devo fare quattro conti con gli orari, perché stanno arrivando come al solito un sacco di messaggi, quindi aggiornamento traffico e siamo di nuovo con voi.
0: Questa è Radio 3i, Telesuona Radio 3i. Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi

0: oggi. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
3: Ti piacerebbe ascoltare i grandi

0: Sono le 19.
1: L'infotraffico.
0: Un lungo elenco di disagi, ve lo dico già, dove sono i rallentamenti a quest'ora tra Mendrisio e Stabio come di consueto, tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, tra Cadenazzo e Quartino, poi sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, 4 km di coda e ritardi sino a 40 minuti. Per quanto riguarda tra il Monte Ceneri e Cadenazzo, forti rallentamenti, traffico congestionato tra Sementina e Gudo, rallentamenti come pure sulla A2 direzione sud, questa volta tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao, traffico congestionato e ritardi sino a 20 minuti. Restiamo sulla A2 in direzione nord, è chiuso il raccordo autostradale in entrata ad Airolo, mentre sempre sulla A2 ma in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brugeda il traffico è fortemente rallentato. Poi in direzione Chiasso Comelina c'è colonna, traffico congestionato e si prevedono anche ritardi.

0: Siamo insieme a Robert Kretschmer e stiamo parlando di
1: affitti. Prendo un attimo la parola, ti lascio prendere la bombola d'ossigeno dopo il lunghissimo infotraffico, purtroppo, perché chi si trova in macchina è un'altra serata complicata. Noi stiamo parlando di affitti, ecco, partendo dal caro affitti. Oggi Lugano ha presentato qualche cifra, qualche statistica della situazione. C'è un caro affitti, seppur il sindaco Michele Folletti si dice non estremamente preoccupato, spiegando che comunque c'è disponibilità, ecco, di appartamenti con pigione accessibile. Siamo partiti da qua per provare a raccogliere un po' le vostre testimonianze. Quanto è difficile trovare un affitto, li trovate che costano tantissimo, di quindi difficilmente tollerabili per quanto riguarda la pigione, l'affitto, e nelle diverse regioni del Ticino se ci sono situazioni diverse. Stiamo un po' cogliendo, ecco, le varie testimonianze che ci arrivano.
0: Ecco, noi ci eravamo fermati sul messaggio di Gabriella, che finora abbiamo parlato di chi ha una famiglia, del doppio stipendio, abbiamo parlato dei giovani che hanno difficoltà ad avere accesso a un affitto e a guadagnarsi l'indipendenza. Non avevamo pensato ai pensionati. Ci pensa Gabriella, che scrive: anche per chi è in pensione è una catastrofe trovare un affitto che rimane dentro le entrate AVS. Si calcola un terzo delle entrate, quindi devo stare nei 900, quindi mettiamo anche in difficoltà per quanto riguarda i costi degli affitti anche un'altra categoria, non solo quella dei giovani ma anche quella dei pensionati, a cui non avevamo pensato.
1: Assolutamente, anche questo è un aspetto molto importante. Ci sono diverse, ecco, categorie, per così dire, di persone, partendo dagli studenti fino ai pensionati. Tutti sono un po' toccati, in particolare dall'aumento, ecco, da questo aumento del questo rincaro, ecco, degli affitti.
0: Vuoi leggere tu quello piuttosto lungo, salvo l'ultima frase che non possiamo leggere, quello di che termina con 85.
1: Allora, come esperienza mia personale, ho trovato che Chiasso ha tantissimi appartamenti che adesso stanno ristrutturando, nuovi, addirittura ammobiliati a nuovo, e ha dei prezzi parecchio bassi, anche tre mezzo locali a non più di 1.200-1.300. Diciamo che Chiasso in questo senso si sta attivando tanto nell'ultimo anno, due.
0: Basta, fermo lì, perché poi ci scrive una cosa che è meglio che non leggiamo. Allora, Patti, buonasera al tuo ospite.

0: che non ho sentito come si chiama, Robert Kretschmar, lo senti ogni tanto quando conduce il TG su Teleticino.
1: È quello col cognome complicato.
0: Però stranamente riesco a dirlo, che fuori onda io lo chiamo Bob, però chiaramente non ve lo posso presentare come Bob, quindi ha un nome e un cognome. Scrive, anche nel locarnese gli affitti sono altini, soprattutto, chiedevi prima, soprattutto in certe zone, forse solo nelle valli va meglio, quindi questo è un altro punto di vista.
1: Quindi raccogliendo un po' la percezione, è piuttosto diffuso il problema, perché anche l'ascoltatrice che aveva scritto prima, che è dovuta andare via da un affitto di 800 franchi, che poi è stato ristrutturato, che ora costa 500 franchi più, quindi 1300, parlava di una situazione a Chiasso, quindi ci sono testimonianze da diversi luoghi del Ticino, ed è un problema che in realtà è un po' più severo in alcune zone, un po' più lieve in altre, però si riscontrano testimonianze in diverse parti del Ticino. Ecco.
0: E Annalisa aggiunge: a Minusio ci sono tanti appartamenti in vendita e non in affitto, però abbiamo sentito che l'accesso alla vendita è un po' più complicato per una questione appunto di gestione dei costi di famiglia. Poi quando ci sono queste situazioni io penso sempre ai paesi nordici, dove quando i ragazzi compiono 18 anni i genitori aprono la porta e dicono vai. No, vai e vivi, no? E qui a parte
1: se
0: che
1: lo fanno in Ticino, dove vanno?
0: Se lo fanno in Ticino è meno fattibile sta cosa, mentre là ci sono effettivamente delle agevolazioni per i giovani che escono di casa, per far sì che possano crearsi una loro indipendenza, e quindi devo dire che qua siamo ancora lontani da questa possibilità. Beh, direi che abbiamo avuto grazie ai nostri ascoltatori una bella panoramica della serie.
1: Decisamente.
0: Tu hai portato il tema e loro l'hanno declinato sulla vita matrimoniale, i due stipendi, i giovani, i pensionati, chi deve lasciare perché le ristrutturazioni fanno alzare il costo, per cui
1: animali,
0: grazie,
1: domestici, sono tantissimi aspetti che si possono
0: qua mi scrivono: se lo fai in Ticino ti trovi sotto un ponte. Infatti Robert ha detto qua in Ticino è un po' difficile la politica che fanno nei paesi nordici. Ringraziamo Robert Kretschmar per averci portato come sempre un tema di grande interesse per i nostri ascoltatori. Ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie Patti, una buona serata a te e una buona serata a tutti.

0: You due che si sono sfogati con la loro musica, invece Paola ci dà un aggiornamento sulla situazione del traffico. Sentiamo.
1: Ciao, volevo avvisare che all'entrata dell'autostrada Lugano Nord c'è un tamponamento tra un camion e un'auto. E quindi, oltre al traffico che già c'è, ce ne sarà ancora un po' di più. Ciao!

con questa foto dove ci sono nuvole grigie, tutto ha questa sfumatura di grigio, e Andrea che scrive: sono quelle sere da indivanarsi, come dice lui a casa, con questo tempo non siamo più abituati con l'estate appena trascorsa. Guarda, ne parlavo con alcuni miei colleghi in corridoio, ci siamo incrociati, io guardavo fuori, vedevo questo grigio, dicevo no, mi viene da piangere, e devo dire che è una sensazione direi condivisa.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
2: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 francs con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 francs.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: L'inverno non aspetta! E tu? Da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
8: Viaggia senza pensieri.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
11: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Siete fantastici perché riuscite a tenermi l'agenda degli eventi, quelli a cui siamo abituati e che sono anche irrinunciabili. Il giovedì sera si va al cinema.
1: Di sera, al cinema.
0: Non dovete neanche andare a controllare voi che film sono usciti nelle nostre sale cinematografiche, perché ci penso io e aggiungo anche una piccola presentazione, così sapete che cosa vi aspetta nel caso desideriate andare a vederli, perché due sono i nuovi film usciti oggi. Cominciamo da The Social, Il prezzo della verità. Insieme al giornalista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, c'è un'ingegnera di Facebook, Frances Haugen, che svela scioccanti irregolarità dei social network. È un film ispirato ai Facebook Files e ai fatti reali, quelli successi nella vita vera, successivi al film The Social Network. Sentiamo che cosa accade in questo film.
2: Questo è il nuovo investigatore del Journal per Facebook. Lui non segue i problemi, va a caccia di problemi.
3: Non puoi usare il mio nome ed è tutto confidenziale.
4: Di cosa vuoi parlare?
3: Facebook doveva farti restare sul sito il più a lungo possibile. Poi 2 anni fa l'algoritmo cambiò.
5: Mark, noi cerchiamo di combattere i discorsi d'odio e tu invece li amplificherai in questo modo.
6: Fine della discussione.
7: Voglio la prova.
8: La porteranno in tribunale e la faranno a pezzi.
3: Abbiamo 102 ore per ottenere tutto.
9: Ora basta!
10: La gente posta ciò che vuole. Non siamo l'arbitro, siamo la pubblica piazza.
11: Siete pazzi. Siete come ausiliari del traffico davanti a una scuola, solo che state a braccia conserte. Così le macchine investono i bambini.
12: Hai rovinato la vita a quella ragazza.
13: Oh, saprà cavarsela.
12: No, non se la caverà.
0: Questo è il primo film che potrebbe piacervi e che potreste anche andare a vedere nelle nostre sale cinematografiche. Sta per arrivare qualcosa di inquietante, ve lo dico subito. Ho visto il trailer e ho esclamato in mezzo alla redazione: ma fa paura! È uscito proprio oggi il film Mammina. Per un bambino la propria madre è, o dovrebbe essere, simbolo di sicurezza, ma la piccola Bela deve capire che il male a volte assume proprio le sembianze della persona di cui ci si fida di più. Ve l'ho detto che è inquietante, infatti viene definito anche da chi ne parla e fa i comunicati stampa: inquietante film horror con una attrice premio Oscar che si chiama Jessica Chastain. Sentiamo che atmosfera si respira in quel film. Tenetevi forte.
14: Ciao tesoro.
15: Sei tornata.
14: Avevo la pausa pranzo, così sono tornata per mangiare con te. Dov'è papà?
15: Si è addormentato nello studio. Vado a chiamarlo.
14: Lascialo dormire, ha bisogno di riposarsi. Il gelato ai cookie per pranzo. Dimmi che razza di mamma sarei. Delle uova strapazzate?
15: Le abbiamo mangiate a colazione.
14: È vero, l'avevo dimenticato. Che ne dici della pasta? La tua preferita. Vuoi sapere una cosa sciocca?
15: Sì.
14: A volte penso a quando tu e io eravamo una persona sola. Te lo ricordi?
15: Dici quando ero nella tua pancia?
14: Te lo ricordi dov'eri prima di quello?
15: No.
14: Eri nel mio cuore. Posso entrare nel tuo cuore?
15: Dovevi restare nella mia stanza.
14: Mi sembravi sola.

Ufficialmente non è ancora l'ora delle coccole, ma una coccola buttata lì anche in qualsiasi momento della giornata male non fa, sicuramente non fa venire l'orticaria, soprattutto se è Tupac con Do For Love. Restiamo all'interno dei nostri confini, 77 Bombay Street. Up in

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jottyline.
6: Non vedo l'ora di andare.

con una giornata così non vorrebbe fare quello che ha cantato Vasco Rossi. Tra l'altro sonorità reggae che sono molto da Riccardo Pellegrini, anche con l'affermazione voglio andare al mare. Qualcosa di più recente dopo il Vasco che ha preso la laurea ad honorem, honoris causa e quant'altro, quindi è diventato dot. Mi ha fatto molto sorridere vedere con il mantellone, il cappellone in testa. C'è Malika Ayane, detto tra noi.

Devo dire che rispetto al movimento che state facendo voi a ritmo di Christina Aguilera, Candyman, io me la sto prendendo molto calma. L'unica cosa che si sta muovendo a suon di musica sono i piedi. E credo in questo giovedì 8 ottobre di potermelo anche permettere, visto che siamo in discesa ufficialmente verso il weekend. When you're...

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del

0: Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 20.
3: Il segnale orario è offerto da
4: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: L'infotraffico.
2: Vediamo se sono diminuiti i disagi rispetto all'aggiornamento precedente, che è stato un aggiornamento infinito. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è bloccato per 3 km, i ritardi attorno a 30 minuti. Sulla A2, questa volta invece in direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia il traffico è rallentato, ritardi di 10 minuti.

0: tranquillamente comode barra comodi. No, non è ancora il momento di sera extra large coccole, ma visto che siete impegnati in cambiarsi dopo la giornata di lavoro, appoggiare la valigetta che vi è servita per lavorare, cominciare a imbastire qualcosa per mangiare, fate tutto con estrema tranquillità. Al racconto ci penso io.
1: Di sera ti racconta.

0: Nella musica è facile fare dei salti temporali, non da poco. Vi porto infatti nel 1981, l'anno in cui Indiana Jones debutta sul grande schermo, ma decide anche di rimanerci per lungo tempo. Nasce MTV e rivoluziona completamente il modo di ascoltare e di fruire la musica. Fanno capolino nel mondo dei cartoni animati quegli esserini blu che si chiamano Puffy e che contribuiscono alla fortuna di Cristina D'Avena. Gli amanti della musica reggae perdono il loro grande mito, Bob Marley. E poi c'è una canzone di cui non possiamo non parlare. Fu scartata un sacco di volte. Una canzone che nasce con sonorità reggae, viene continuamente modificata e finisce per essere una canzone profondamente rock.
1: Dottor Jones, lei deve rendersi conto che tutto questo è strettamente confidenziale.
2: Me ne rendo conto.
1: Ieri pomeriggio le nostre centrali europee hanno intercettato un dispaccio tedesco inviato dal Cairo a Berlino.
2: Ora, in questi ultimi due anni, i nazisti hanno sguinzagliato squadre di archeologi in tutto il mondo alla ricerca di ogni sorta di oggetti religiosi e misteriosi. Hitler va matto per queste cose. È folle. È ossessionato dall'occulto.
0: Il 12 giugno, Indiana Jones debutta sul grande schermo. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sfornò il primo capitolo di un'altra saga destinata a entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo de I Predatori dell'Arca Perduta, debuttò al cinema il professore e archeologo Harry Walton Jones Jr., per Amici e Nemici, semplicemente Indiana Jones, affidato al grande Harrison Ford. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel, nel 1984, nel 1989 e nel 2008. Agosto debutta MTV. Il primo video mandato in onda fu Video Killed the Radio Star dei Buggles. L'affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l'impatto negli anni è stato epocale. MTV ha rappresentato una rivoluzione nel modo di ascoltare e fruire la musica.
3: Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più.
4: Che schifo, il giorno del buffo d'aprile per me è il giorno più brutto dell'anno. Tutti quanti ce la prendono con me. Quest'anno però nessun buffo riuscirà a fare un buffo d'aprile a quattro occhi, che è meglio.
0: Il 12 settembre arrivano i puffi in TV. Un popolo di gnomi blu che vive nel bosco in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba.

11 maggio muore Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro la povertà, l'emarginazione e il razzismo nel continente nero. Veniamo alla storia della canzone, quella di oggi. Fu pubblicata nell'agosto del 1981. In realtà, la traccia base di Start Me Up dei Rolling Stones fu registrata nel gennaio e nel marzo del 1978. Il pezzo ebbe origine come un reggae rock intitolato Never Stop, ma dopo una dozzina di take fu abbandonato. A tal proposito, Keith Richards dichiarò: «Fu una di quelle cose che scartammo un sacco di volte. Rimase bloccata in un ritmo reggae per qualche settimana. La provammo per Emotional Rescue, ma non funzionava, non andava da nessuna parte e la mettemmo via e ci scordammo quasi di quella canzone». Nel 1981, con la band impegnata in un tour, l'ingegnere del suono Chris Kimsey propose a Mick Jagger di cercare qualche pezzo negli archivi della band per rimpolpare un po' la scaletta dei brani dal vivo. Trovò due provini di Start Me Up che avevano un ritmo più rock rispetto alle altre 50 versioni reggae provate dal gruppo. Le sovraincisioni furono completate all'inizio del 1981 a New York. Per la registrazione definitiva di Start Me Up ci vollero 6 ore.

0: anch'io su Instagram ho visto il video che ho sentito, che vi raccontava poi Riccardo Pellegrini durante una puntata di Sera di Notte, quando Alfa, che voi apprezzate moltissimo nella canzone insieme a Roberto Vecchioni, ha fatto sentire alla sua mamma e al suo papà in macchina la registrazione in anteprima di questo brano realizzato con Jovanotti, e si è vista tutta la fierezza e la contentezza dei genitori per questo ennesimo obiettivo realizzato dal figlio. Io credo che debba essere una cosa, non so che cosa si possa provare, però sicuramente una grande gioia, una grande soddisfazione. Però chissà cosa ha provato Alfa in quel momento, quando ha fatto la sorpresa ai genitori e dice: sentite un po' con chi ho registrato questa canzone, con Jovanotti. Deve essere, appunto, come dicevo, una bella soddisfazione. Adesso vi faccio sentire la nostra ascoltatrice Ale, che ha lasciato un messaggio vocale.
1: Buonasera Patti!
0: Ma io mi chiedo, Ale, come fai a quest'ora di sera ad avere tutti questi acuti a disposizione? Non lo so. Pazzesca, pazzesca. Eppure sono oltre le 8 di sera.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirminmurer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.

0: Se aprite la finestra di casa vostra e guardate in giro, la vedete ancora che gira la domanda, che ruota, che vola, che gira e rigira, fa tanti giri, no? La domanda, ma saranno o non saranno al festival? Intanto Damiano si è fatto gli affari suoi della serie, si è innamorato, si è fidanzato, si è sposato con Dove Cameron e per il resto non sappiamo, è tutto in sospeso. Però nel caso, mettendo il nasino fuori dalla finestra, voi vediate questa domanda che aleggia e dopo la domanda vediate volare anche la risposta, fatecelo sapere. C'è un audiomessaggio di Annalisa che fa notare una cosa, sentiamo.
1: Ma ciao Patti, guarda che alla sera si possono fare gli acuti e alla mattina che la voce semmai è in cantina. Ciao!
0: Hai ragione, perché la sera la voce si è scaldata a furia di chiacchiera con questo, rispondi a quell'altro, fai questo, registra quest'altro e tutto. Ma io mettevo in discussione l'energia, cioè come fai a quest'ora della sera, come fa l'Ale, ad avere tutta questa energia? Poi chiaro che gli acuti ti riescono, non chiedete a me di farlo per favore, gli acuti ti riescono perché hai scaldato la voce per tutto il giorno, ma semplicemente invidio un po' l'energia dell'ora, perché questa è l'ora in cui in genere uno molla gli ormeggi e dice basta, dai, adesso tutto con un po' più di calma.

dire basta cantare perché altrimenti mi perdi la voce e poi gli acuti non me li fai più e non mi lasci più i tuoi messaggi vocali. Devo pensare anche un po' alla salute delle tue corde vocali, visto che hai detto che hai qualcosa, la sinusite o qualcosa del genere. Quindi per favore proteggi la tua voce. Lo so che hai una voglia pazzesca di cantare, ma per il momento

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirminmurer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: ogni emozione. Solo tua.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barca in mezzo al mare.
1: Sono molto contenta che Luca Carboni, dopo un periodo di fermo per motivi di salute, abbia ripreso a pieno la sua attività live, collaborazioni con altri artisti come Cesare Cremonini, e questo può essere soltanto positivo. Vi devo dire una cosa che riguarda la viabilità, fa strano a quest'ora, però è necessario che qualcuno ve lo dica, e quel qualcuno in questo momento sono io. Sulla A2 direzione sud, tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao, c'è colonna perché sono in corso lavori di manutenzione, quindi se state andando in giù, se state andando verso sud, mettete in conto circa ritardi attorno ai 10 minuti. Questo è quanto ci ha inviato in tempo reale esattamente 2 minuti fa via Swiss. Quindi direzione sud, rallentamenti perché ci sono lavori di manutenzione.

bel mix linguistico per Benjamin Diamond. Ci abbiamo messo un po' di inglese, l'abbiamo farcito con un po' di francese e l'abbiamo rifarcito con un po' di italiano. In Your Arms. Adesso invece vi porto a fare un saltino, ma inuino, perché non vogliamo fare fatica la sera, soprattutto a quest'ora dove ci hanno già detto che in direzione sud ci sono problemi, ci sono rallentamenti, almeno 10 minuti d'attesa perché si stanno facendo dei lavori. Dicevo, un saltino negli anni 80, nella prima metà degli anni 80, i suoni sono classici di quel decennio, la voce è quella di Mike Francis.

0: Chissà quanti di voi se li ricordano oppure non se li ricordano, gli Hanson, una famiglia di fratelli dal più piccolino al più grandicello. Adesso pensarli saranno uomini, serissimi signori che magari fanno anche altro e hanno smesso di fare musica, non so esattamente. Vi sto cercando di distrarvi perché vi devo dare un'altra notizia che riguarda la viabilità. Sulla 2 direzione sud tra Lugano Sud e la piazzola di sosta di Mendrisio c'è colonna, sono in corso lavori di manutenzione, i ritardi sono saliti a 15 minuti.
1: Hai una domanda?
2: Io cerco la risposta.
1: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
0: 20:59.
3: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
4: Di sera e di notte.
0: Questa è l'ora di rallentare.

ancora piene, vale per tutti, di energia per dire ancora la vostra, fare ancora qualcosa, non lo so. In realtà io vorrei che voi fermaste tutto, vi riposaste un attimo e vi lasciaste, messo a posto tutti i verbi, coccolare dalla musica e poi cercate di essere in zona telefono, perché tra una canzone, dico una, ci sarà la possibilità di giocare con la rassegna gastronomica del Mentrisiotto e del Basso Ceresio, quindi sapete che vi portate a casa qualcosa e io farò la solita domanda cattiva. Ma prima di fare la domanda cattiva, perché comunque mi devo preparare, perché devo cercare delle alternative frutto della mia invenzione. Qui c'è Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: Questa è sicuramente una canzone che possiamo definire a buon diritto storica, gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Come promesso, si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio.

0: 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: E così cominciamo a gettare le basi per farvi giocare. Innanzitutto stiamo giocando, come avrete capito, con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, che è arrivata alla sua 63esima edizione. Quello che ho tra le mani è un buono da 50 franchi che potrete aggiudicarvi e consumare al Grotto Loverciano di Castel San Pietro. Ma come avete notato, ho messo gli occhiali per fare la perfida domanda. Eh sì, perché c'è una perfida domanda a cui dare una giusta risposta, perché questo buono vi arrivi direttamente a casa. Sto guardando il menu del Grotto Loverciano e mi soffermo sul piatto 3. Quaglia disossata ripiena con varia farcitura, suletto di polenta con funghi porcini, castagne caramellate e una salsa particolare. Allora io vi chiedo, questa salsa è una salsa al marsala? In questo caso rispondete 1. È una salsa al merlot? In questo caso rispondete 2. È una salsa al Porto Rosso? In questo caso rispondete 3. Dove rispondere? Al nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37.

Avete ragione, abbiamo messo insieme musicalmente due pantere, il panterone che era Lenny Kravitz con Low e la pantera, perché questo era il suo soprannome ufficiale, Grace Jones con Slave to the Rhythm. E devo fare i complimenti a Biggie perché a una velocità supersonica mandava video degli artisti che si stavano esibendo, quindi Lenny Kravitz, è arrivato il video di Lenny Kravitz, Grace Jones, è arrivato il video di Grace Jones, a tal punto che mi viene l'idea di darti il compito, il ruolo di responsabile di immagine musicale. Quindi quando c'è qualcuno che ti intriga particolarmente, tu andrai a cercare le immagini, poi le commentiamo insieme. Chi ha vinto il gioco della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio? Devo dire che sono state pochissime le risposte giuste, due o tre al massimo, le altre tutte sbagliate, perché la domanda era perfida. E certo, perché vi ho tratto in inganno inserendo il merlot, perché le alternative erano salsa al marsala per come dire, impreziosire questa quaglia con ripieno, oppure salsa al merlot, oppure salsa al porto rosso. Ed era la numero uno la risposta corretta, salsa al marsala, e ha risposto correttamente, tra l'altro è stato il primo, Andrea D'Astabio, che quindi riceverà a casa il buono da 50 franchi e festeggerà e brinderà alla nostra salute. Sono molto contenta, quindi torneremo a giocare anche domani sera dopo le 21, quindi fatevi una cultura culinaria, perché le domande saranno sempre perfide, perché scatta la domanda perfida quando mi vedete con gli occhiali, preoccupatevi, scatta la domanda perfida.

0: per te.
1: Domanda, visto che l'avete fatta, chi è lui? Come si chiama? Si chiama Mida, è un nome importante che si è scelto, poi non so se sia il suo nome vero, dovrei consultare santo Google, ma in questo momento sono più concentrata su quello che ci aspetta musicalmente, e quello che ci ha proposto è esattamente quello che è una canzone d'amore. Se invece vogliamo, come dire, sentire una voce che è la voce del re del pop, in maniera molto rilassata, quindi poltronati, divanati, sdraiate sul letto, non so, in una posizione molto comoda, con la radio in sottofondo, lui è Michael Jackson.

Devo dire che questa sera, grazie alla neonominata responsabile dell'immagine musicale, sto vedendo delle mini clip, delle canzoni che vanno in onda, anche se non sono proprio quelle, però il protagonista c'è, quindi dopo Lenny Kravitz, dopo Grace Jones è arrivato anche il video di Seal. Qualcuno potrebbe dirmi guarda che è una voce, sì, ma è una voce appiccicata a un uomo che ha una fisicità importante, quindi voglio dire, bella voce, è anche bello vedere chi canta. Spyro Gyra.

dai, ci sta che in mezzo alle 3000 cose che facciamo insieme, soprattutto nell'ultima ora, mandi un messaggio a qualcuno e invece doveva arrivare un'altra persona. Su, dai, in fondo ho scritto esatto e basta. Vediamo un attimo, stasera appena finito con te ci appiccichiamo alla TV per vedere The Traitors UK. Ho contagiato Lidl con questa trasmissione, sai che non so assolutamente di che cosa si tratti, quindi magari brevemente, così con estrema sintesi, raccontami perché sono un po' curiosa. Metto alla prova la vostra vocalità, perché se anche questa sera volete provare a cantare, qui bisogna avere delle corde vocali d'acciaio e dei polmoni pazzeschi.

0: Mi sa che dobbiamo tornare a farla una serata dei duetti. Che ne dite? Siete d'accordo in Di Sera Di Notte Extra Large fare la serata con le voci più belle che hanno cantato insieme? Sto cercando di stare seria, ve lo dico subito, perché ho ricevuto questo vocale. Sentite.
1: Ciao Patti, allora praticamente è un gioco basato un po' sulla paranoia, psicologia, quello che vuoi. Praticamente ci sono 22 concorrenti che vengono convocati, vuoi in una villa isolata o in un castello, dove c'è il presentatore che designa dei traditori che devono eliminare i leali e i leali che devono capire chi sono i traditori. Alla fine è una paranoia unica, ma anche per noi che cerchiamo di indovinare chi fa cosa.
0: Vabbè, come devo rispondere a un saluto come questo? Vabbè, cerco di non cadere dallo sgabello, perché ho rischiato tantissimo, soprattutto durante la performance di Julie London con

0: me of you.
1: E pensate che dopo Die I Think I'm Sexy, uno pensa che sia centrato su quel ritmo, riesce a fare delle cose fantastiche come queste. Sto parlando di Rod Stewart, These Foolish Things. E io chiudo qua. Termina di sera, è stato bellissimo, divertente, molto spiritoso. Grazie per le risate che mi avete fatto fare insieme a voi e alle condivisioni che avete fatto attraverso il nostro numero di WhatsApp. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini e io vi lascio con una tenerissima canzone di Lucio Battisti che fa una semplice domanda: perché no?
2: Io

0: 3, 2, 1, go!
1: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in affitto.
2: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
0: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono.
3: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
0: C'è qualcun altro?
1: Sì, lo sento.
4: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
5: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in affitto, con quei tre là. Lei, lui e

Le ultime due ore di giovedì 8 ottobre, bentrovati, eccoci qua di sera di notte, la seconda parte, dopo la patti arrivo io per accompagnarvi a venerdì 9 ottobre e così entriamo quasi nel weekend. Chiudiamo però adesso questa giornata che è stata come quella di ieri molto autunnale. Però dicono le previsioni che fine settimana sarà meglio, quindi questa è una bella notizia, dai. Tanta roba da ascoltare insieme, tanti momenti, avremo delle versioni spaziali di alcuni classici come sempre, avremo un momento Vasco che da ieri

c'è proprio il sapore della California in questo disco che è stato registrato in California, Malibu, negli studi Shangri-La. Shangri-La è anche il titolo dell'album, oltre che, a parere mio, la canzone più bella dell'intero disco. Poi per il resto da questo disco sono usciti due singoli, The Trawlerman Song, che è quello che abbiamo ascoltato, e Boom Like That, che è sicuramente più popolare di questo. Stiamo parlando di Mark Knopfler ad aprire questo nostro viaggio di sera di notte.

sorte, good luck, con Vanessa D'Amata e Ben Harper insieme, due mondi diversi che si sono incrociati e ne è venuta fuori una bella cosa, molto calda. Questo è un disco molto molto caldo che fa bene in queste che sono le prime serate fresche dell'autunno 2026. Basta, mi fermo qua, non continuo, vado avanti con la musica. Che meglio, ci vuole qualcos'altro che ci possa scaldare, e allora mettiamo un classicone come Lovely Day, una voce come quella di Sarah Jane Morris e l'astuzia produttiva

Mood Operator nella versione Temporei. Spesso ci capita di parlare dei Temporei qui a Ora Musica perché c'è un repertorio vasto di grandi classici della musica brasiliana e noi attingiamo spesso in questo repertorio. Temporei è un gruppo veronese fondato negli anni 90, fine anni 90, da Daria Toffali e prendono nome dal classico di Gilberto Gil, Temporei. Ecco, e qui li riascoltiamo per chiudere questa parentesi con un altro classico brasiliano.

Temporei con questa versione di Maschenada. Temporei, abbiamo parlato quindi di questo progetto che insomma negli ultimi 20-25 anni di cose ne ha fatte tante, l'ultima della serie, accompagnare proprio Gilberto Gil sul palco per il suo tour monumentale, tour d'addio che appunto si è celebrato tra il 2025 e il 2026, non so se ci sono ancora date in giro. Comunque questa sera abbiamo raccontato un po' di questo progetto che spesso incrociamo nei nostri viaggi di sera di notte, dalla musica brasiliana al reggae, beh insomma reggae molto molto popolare, anche se i laid back non arrivano proprio da lì, però nella loro carriera hanno tirato fuori questa canzone reggae che è stata quella che ha avuto più successo in assoluto, Sunshine Reggae.

su Radio 3 di sera di notte con i Simply Red da Picture Book, con questo è il pezzo che chiudeva l'intero album, album che, come spesso dico, è un disco raccolta, perché dentro ci sono veramente tanti pezzi che sono poi diventati pilastri duri della storia dei Simply Red, da Money to Say to Mention a Come to My Aid, Holding Back the Year, fino ad arrivare a questo che secondo me è il più raffinato in assoluto e si chiama Jericho. Radio 3, il nostro viaggio continua e adesso i suoni diventano addirittura misteriosi.

un bel viaggio tra Madonna, I Want You e Dubby Stardust, Space Oddity, nella versione dub appunto, con il featuring di James Raleigh a Di Sera Di Notte. Ma visto che abbiamo tirato in ballo il Duca Bianco, adesso vogliamo anche l'originale in una versione strepitosa e assolutamente introvabile di Eros Acustica Live.

0: il Blasco, anzi il dottor Blasco, perché da ieri è dottore, si è laureato, laurea honoris, dottorato, e a Salerno, insomma, si è lanciato anche in un racconto, perché chiaramente ha fatto il discorso, no? Anzi, fammi vedere se riesco a farvi sentire qualcosa delle cose che ha detto il Blasco.
1: Un dottorato per me, non me l'aspettavo, questa ve la beccate, e invece eccolo qua, un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione per me. Beh, devo dire che sono veramente molto orgoglioso e onorato e anche emozionato. Mi viene più facile. Poi mi hanno detto: devi parlare adagio. Ecco, allora io cercherò, perché il problema è che quando parlo adagio poi mi dimentico quello che stavo dicendo, perché non sono abituato, insomma. Quindi cercate di capirmi, anche se vado un po' in fretta. Allora, dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori: continuerò a fare concerti, quindi state tranquilli.

0: il Blasco che va al massimo, il Blasco che va al massimo, direi proprio di sì, insomma, laurea honoris causa, un giubileo che si avvicina perché il 2027 è sempre più vicino e tutti i fan stanno già scaldando in attesa, si stanno già scaldando in attesa appunto della lunga serie di concerti che farà a Roma all'Olimpico, un disco che sta per uscire live. Il Blasco è sempre il Blasco, è il caso di dire. Momento d'autore a Di Sera Di Notte, e allora mettiamoci anche questo classico di Fabrizio De André.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

Eh beh, quando si dice di sera di notte i grandi classici di sempre, si intende anche i grandi classici in versione diversa dall'originale, come in questo caso, no? Meraviglia di Imagine, però nella versione di Shari, un po' così, come dire, rivisitata.

È sempre un'emozione ascoltare la voce di Al Jarreau, perché in mezzo a mille la riconosci per il semplice fatto che lui la utilizzava in un modo davvero unico. E questa era Just Beloved, con già Al Jarreau degli anni 2000, se vogliamo, no? Perché se io penso ad Al Jarreau, il primo che mi viene in mente è quello di qualche decennio prima, almeno anni 80, voglio dire, no? Adesso ci sono i Toto, Di sera di notte.

i Toto che reinterpretano i grandi Beatles con While My Guitar Gently Weeps su Radio 3i di sera di notte. Capita spesso che andiamo ad ascoltare classici in versioni diverse, in questo caso versione dei Toto già degli anni 2000, se vogliamo. Adesso c'è Om Guru.

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Love on the Brain. Siamo ritornati indietro di 10 anni con questo pezzo di Rihanna, album molto bello, ma oramai sono passati un po' troppi anni dall'ultimo disco di Rihanna, o no?

Carly Gir con Cat Burns e Small Talk, una delle canzoni più belle di questo periodo, ritrovata qui a Di Sera Di Notte, dove tra pochissimo apriamo una parentesi con un paio di pezzi che hanno davvero fatto la storia della musica. Prima Fields of Gold, grande classico di Sting nella delicata versione di Eva Cassidy.

Che meraviglia, eh? Siamo entrati in The Wall. Avevo detto che sarebbero arrivati due pezzi che fanno parte della storia della musica, hanno segnato la storia della musica, e The Wall sicuramente è uno dei dischi che hanno segnato, cambiato, metteteci tutto quello che volete, comunque la storia della musica, così come l'altro disco che sta arrivando adesso, non a caso uno vicino all'altro, ma queste sono anche due richieste che sono arrivate allo 079 449 9537, il nostro numero WhatsApp, dove ogni tanto qualcuno azzarda richieste di questo tipo e mi dà una mano incredibile a stilare le playlist di sera e di notte. Quindi mando un saluto a Nick, che so di sicuro essere all'ascolto perché lavora di notte e ha richiesto i Pink Floyd di Mother, ma un saluto anche a Gianluca, che invece richiede questa storica Stairway to Heaven. L'ascoltiamo per intero, ci sono i Led Zeppelin.

0: te.
1: Vedo nuvole a forma di te. Mi piace l'immagine, eh? Così come mi piace questo pezzo dei Tiro Mancino, di Tiro Mancino, oramai la band originale non c'è più da un pezzo, comunque il marchio sì, ed è sempre vivo con cose molto belle. Questa forse ancora di più di tante altre, con Simona Molinari, e Nuvole è una delle canzoni più belle di questo momento.

Giorgia, l'immancabile Giorgia, e c'è ancora mare, sempre mare, eh? Però non l'avevamo ancora sentito stanotte il suono del mare, allora l'occasione è quella giusta. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio di questo giorno, momento mare, grazie a questa canzone di Giorgia. Così che ti viene proprio da dire: viva la vita!

la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che

0: C'è una bellissima storia legata a questa canzone, perché appena scritta la canzone Gabbani la fece ad ascoltare da Ornella Vanoni per avere un parere, e lei, colpita dal pezzo, iniziò a incoraggiarlo per portarla a Sanremo. Così poi Gabbani fece, e questa è una delle canzoni più belle di Gabbani, presente in Vivere il mio concerto più bello, disco della Vanoni che uscirà il 13 novembre, con dentro tante chicche e anche un paio di inediti, tra questi appunto questa versione di Viva la Vita. Siamo arrivati alla fine del viaggio di Sera di Notte, dopo la Vanoni, dopo Giorgia, siamo in un momento di belle voci, allora chiudiamo con Mina, anche lei sta per uscire con un disco anticipato da Vento di Passione, e che sia una bella notte per tutti.
1: Il ric-

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

E cominciamo bene, Maxi B al microfono, vi do il benvenuto ma anche proprio il bentornato, perché proprio oggi, anzi ieri, perché ormai siamo già nella giornata di venerdì, ma ieri giovedì un po' di persone sono state in un luogo diciamo molto affollato, ci siamo riconosciuti a vicenda e molti hanno detto sai che mi ero perso una tranche di puntate e ora sono tornato e mi piace molto, grazie per la compagnia, ma grazie a voi di essere qui. Ovviamente come sempre il legame è tra le curiosità che andiamo a sviscerare, che ci fanno così andare in giro per il mondo restando lì sul posto, e poi ovviamente la musica, quella non può mancare, soprattutto la notte ce n'è anche di più. Partiamo con Biagio Antonacci, Pazzo di lei, molto bella anche dal vivo questa, e poi Justin Wellington con Haiko Haiko, che tanto fece successo soprattutto su TikTok, e poi Bruno Mars con Cardi B con Finesse. Benvenuti.

Questa è la versione remix di Finesse, poi c'è anche un'altra versione che è un po' meno spinta, però non è che cambia di molto. Cominciamo bene, benvenuti su Radio 3, io sono Maxi B, al microfono con voi fino alle 2, vi ho detto, oltre alla musica, e ora ci siamo già fatti un bel trittico bello pesante, bello anche su di volume, insomma, ma vi ho detto anche possiamo girare il mondo stando lì sul posto grazie a questa trasmissione. Lo voglio fare subito, ve lo dimostro immediatamente, e cioè i record detenuti da alcune nazioni. Record particolare, ad esempio, gli Stati Uniti è il paese con il più alto tasso di obesità al mondo. Poi ve ne dico due, tanto vabbè, l'orario dai ce lo consente. La Thailandia è il paese con la lunghezza media del pene più bassa al mondo, 9 cm, il Sudan invece quella più alta, quasi 18, proprio una differenza abissale. In India invece è il paese con il maggior numero di vegetariani al mondo, mangiano tanti vegetali. Poi i Paesi Bassi è il paese con le persone più alte al mondo, al momento la media dei Paesi Bassi è quella più alta di tutte, mentre la Norvegia, vabbè, questo è un record un po' così classico, è il paese che consuma più salmone al mondo, va bene. La Mongolia invece è quella che consuma più carne al mondo, avrei detto anche qui gli Stati Uniti, invece no. Il Guatemala è il paese con le persone più basse al mondo, quindi fa da contraltare ai Paesi Bassi, che però Paesi Bassi, persone più alte, ma vabbè, è un controsenso particolare. La Grecia invece è il paese che consuma più alimenti naturali al mondo. E poi chiudiamo con la Turchia, anche questo ci si poteva arrivare, è il paese che consuma più tè al mondo. Ecco, anche qui pensavo la Gran Bretagna, e invece no, la Turchia si issa al primo posto. Abbiamo Danny Wilson con la sua Mary's Prayer. Everything.

TikTok, così si chiama questa dei 30 Seconds to Mars. Tra l'altro ho avuto la fortuna di vederli a Lucca dal vivo. Insomma, si difendono bene, anche dal vivo hanno veramente una grande capacità. Poi, visto che volevo portarvi in giro per il mondo, sì, lo faccio, ma vi faccio restare qui in Svizzera, perché la Svizzera quest'anno è stata classificata come il miglior paese al mondo proprio per il 2026. Conquista il primo posto tra i migliori paesi al mondo secondo la classifica Best Countries 2026 di US News e World Report. La Svizzera si è posizionata al primo posto nella graduatoria globale, distinguendosi per solidità economica, governance e opportunità. La nuova metodologia ha analizzato 100 paesi attraverso numerosi indicatori misurabili, con particolare attenzione a favori come lo sviluppo economico, la stabilità istituzionale, la competitività, l'opportunità anche professionali e attrattiva internazionale. Il dato più significativo? La Svizzera ha conquistato il primo posto mondiale per sviluppo economico e governance, due elementi fondamentali per creare un ambiente favorevole agli investimenti, alla crescita professionale e alla prosperità. Ora, non è che siamo il paese dei balocchi, però insomma va detto che la classifica ci mette lì al primo posto, godiamocelo ogni tanto. Il paese si è inoltre classificato secondo per opportunità e secondo per cultura e turismo, dimostrando di avere una forte attrattività anche oltre il settore finanziario. A completare la top 5 troviamo Danimarca, la Svezia, la Germania e i Paesi Bassi, che ricordo è il paese con le persone più alte al mondo. Ormai questo dato non me lo dimentico più. Abbiamo gli Eroes del Silenzio, che bella, l'ascoltavo tantissimo nel 1990.

Noemi Bianca, il singolo che stiamo ascoltando parecchio qui a Cominciamo Bene, perché questa è la trasmissione che state ascoltando su Radio 3. Io sono Maxi B con voi da adesso fino alle 2. In realtà iniziamo a mezzanotte, però magari qualcuno si affaccia quel quarto d'ora, quel 20 minuti dopo. No problema, rimanete perché ci facciamo compagnia a vicenda. Tra l'altro, anche domani, siamo l'unica trasmissione ad andare in voce da mezzanotte alle 2. Il sabato, in queste ore così piccole, piccole, vi siete goduti forse anche più volte, come ho fatto io, Stranger Things? Oppure è una cosa che non vi ha colpito, non lo avete visto? Beh, se lo avete visto, sapete di cosa andrò a parlare. Hai mai sognato di passare una notte a Hawkins? Ora puoi farlo davvero. Ebbene sì, la casa usata per gli esterni dei Byers in Stranger Things a Fayetteville in Georgia, poco a sud di Atlanta, è diventato un Airbnb a tema. Dentro sembra di stare nel 1983, proprio l'epoca, insomma, che tratta Stranger Things. C'è la parete di luci natalizie con cui Joyce parlava con Will. A un certo punto questo ragazzo va in un altro mondo, nel sottosopra, e per comunicare usa queste lampadine. Lo dico sempre per chi non l'ha guardato, però fatelo, guardatelo che è molto bello. Ci sono i giochi di Dungeons and Dragons, poi nella stanza con i letti a castello, un'Amiga 500 nella camera di Jonathan, una collezione di vinile, cassette VHS, insomma, tornerete indietro nel tempo. C'è un dettaglio che rende la storia ancora più bella: la casa non appartiene a Netflix, l'hanno comprata all'asta alcuni fan della serie che l'hanno finanziata in gruppo e poi trasformata in questo piccolo museo da abitare. Dopo il finale della serie le richieste sono esplose, le date libere sono poche e i prezzi superano i $1000 a notte. È un po' carina, eh? E diciamo che è il sogno di molti fan, ma di sicuro non costa poco. Vabbè, io ve lo dico, se siete proprio, sai, fan patiti, poi piano piano scenderanno i prezzi e vi fate magari a un po' meno la bella esperienza. Mary Claire Dubaldo. Parliamo ancora di film, perché The Rhythm is Magic era la colonna sonora di... vediamo se ne indovinate.

Ed è proprio il titolo della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Romantico ma muori. Allora, vi avevo lasciato con questo, vabbè, facile, molti di voi hanno risposto in modo esatto. Ci sono due risposte che non ho capito. Uno dice Il Padrino, cioè di quale colonna sonora si tratta la canzone di Mary Dubaldo, cioè The Rhythm is Magic, The Rhythm is Magic, na, na, na, na, na, quella, anche molto molto ballabile. Qualcun altro ha scritto Fuochi d'Artificio, che credo sia un altro film di Pieraccioni, perché di Pieraccioni si tratta, Il Ciclone, che ha fatto tanto successo, e devo dirvi, riguardarlo anche dopo anni e ti strappa comunque grandi sorrisi, l'ha azzeccato, devo dire la verità, l'ha azzeccato in pieno. Chi ha azzeccato canzoni su canzoni sbagliandone davvero poche, sicuramente il comandante Vasco Rossi. Noi lo ascoltiamo con Come Vorrei del 2014 e lo abbiniamo a Puddle of Mud con Blurry. Questa è Radio 3i, io sono Maxi B, siete su Cominciamo Bene.

La prima ora ce la giochiamo in questo modo e va bene, va benissimo, vuol dire che il tempo scorre, vuol dire che stiamo bene insieme. Vi lascio con John Travolta e Olivia Newton-John con Summer Nights, beh, una meraviglia, poi DJ Snake con gli Stray Kids e poi Lady Gaga per tornare nella seconda ora firmata Cominciamo Bene qui su Radio 3. Vedo che stanno arrivando ancora dei messaggi, il ciclone. Qualcuno scrive addirittura: l'ho visto pochi giorni fa ed effettivamente mi ha così fatto ancora tantissimo ridere, soprattutto la parte dove sono a cena, Firifi, me la ricordo molto bene. Poi ovvio sono battute che se non hai visto il film non capisci, andateveli a rivedere perché sono piccole perle. E allora andiamo nelle nostre Summer Nights con John Travolta e Olivia Newton.

Ho ricominciato a bere caffè dopo, devo dire, 7-8 mesi di astinenza, proprio scelta personale, mi dava, sai, quell'ansietta che dice ma perché? L'ho intravista nel bere troppo caffè, che poi troppo caffè, per me bere il caffè vuol dire a colazione, no? Dopo pranzo e dopo cena, sono questi, però si vede che erano troppi. Ultimamente piano piano ho iniziato con uno, poi con due, adesso sono tornato a tre, vediamo finché mi fa star bene, no? Sono quelle scelte, quei cambi come dire, cose che fai spesso che sono difficili da innescare, ma poi una volta che ti abitui, ecco, va bene. Però ho ripreso e guarda caso

caso, il giorno dopo che riprendo a bere caffè, leggo questo messaggio: bere più di 5 tazze di caffè al giorno può ridurre la vostra probabilità di rimanere incinta di quasi 1,5 volte. Ora, leggendolo adesso, ho fatto il paragone, non voglio rimanere incinta, credo sia anche quasi impossibile, ma però, capisci, smetti di bere il caffè, ti viene dato, cioè ricomincia a bere il caffè e ti viene data una notizia dove forse è meglio bere caffè, anche se non devi rimanere incinta. Comunque, hanno analizzato la relazione tra elevato consumo di caffeina e fertilità. Qui si tratta di alto consumo, non, che ne so, 3 caffè come faccio io, appunto, più di 5 tazze. Secondo gli specialisti, l'assunzione di circa 500 mg di caffeina al giorno, una quantità equivalente a circa 5 tazze di caffè, è stata associata a una minore probabilità di concepire. Magari una cosa che avevate già sentito. Alcuni studi suggeriscono che un elevato consumo di caffeina possa ridurre la probabilità di concepimento, motivo per cui moderare l'assunzione di caffeina è spesso una delle raccomandazioni generali per chi cerca di avere un bambino. Queste linee guida sono valide sia per le donne che per gli uomini che desiderano migliorare le proprie abitudini durante questo periodo. Sì, ma anche da uomo, non è un'abitudine che voglio prendere. Però la butto lì, magari qualcuno di voi ha scoperto da poco, bellissimo, di essere stato interessante, ecco, sappia che il caffè magari moderarlo un po' di più. Tutto qua. Robin Williams si è perso, infatti canta Lost. I wake up.

Stones and I con Dance Monkey, Muffami Muffami, ecco, quella che ormai abbiamo trasformato in Muffami Muffami. Non so se lei ne ha conoscenza, però insomma l'ha portata sicuramente alla ribalta. Stones and I, così si chiama questo gruppo, sì dai, definiamolo gruppo. Mi piacciono molto le curiosità particolari, soprattutto legate al cinema, perché io amo a dismisura la settima arte, quindi mi piace un po' tutto quello che c'è attorno, le varie rivelazioni, soprattutto quando arrivano dopo tanto tempo. Se ci sono dei film che ho amato, sicuramente è la saga del Padrino. Mi piace molto, ho letto anche il libro di Mario Puzo e devo dire descrive bene alcuni particolari della criminalità organizzata dei tempi, perché ovviamente si tratta di un libro degli anni 70, però poi è bello anche vedere cose gravitato attorno a questa saga. Ad esempio Sylvester Stallone in un podcast ultimamente per la prima volta ha dichiarato: ero troppo poco italiano per il Padrino. Mi hanno detto questo ai provini. Ai tempi ho provato a entrare nel cast, dice Stallone, ma sono stato rifiutato. L'ironia, perché c'è sempre un'ironia nella vita, qualcosa che torna, qualcosa che stuzzica così la fantasia. Beh, l'ironia è che circa 30 anni dopo ho assunto la persona che mi rifiutò come mio agente.

0: Latino Romagnola.
1: Ora non sai mai se è una fake news, se è una previsione. Sta di fatto che ho trovato da un sito che di solito, insomma, le cose le racconta nel modo giusto, la possibile, come dire, i possibili nomi che parteciperanno a Sanremo. Stavo guardando, ad esempio, c'è Yugi, che non so quanti di Radio 3 Kid Yugi, che è un rapper, devo dire, anche molto underground, cioè ha poche hit radiofoniche, eppure forse ci sarà. C'è California. California è la parte femminile dei Comacose, si sono separati e lei parteciperà. Poi vediamo, c'è Emma, ancora Elodie, Cristina D'Avena. Cristina, ripeto, non è ufficiale, non credo almeno. Fra Quintale, i The Colors, poi Tiziano Ferro partecipa, torna Mahmood e poi c'è un ragazzo, Nicolò Filippucci, che sta andando molto forte e lui a quanto pare parteciperà. Certo che molti, ad esempio Joliet, non me lo vedo partecipare a Sanremo, ha dato, è andato bene, non ha bisogno, non lo so. E poi Coez che mai ha partecipato come artista in gara. Staremo a vedere, manca sempre meno, insomma le cose stanno andando avanti, molti lo amano, molti lo odiano, però essendo una radio, vivendo di musica, è ovvio che uno sguardo lo dai sempre, ma staremo a vedere. Intanto Billy Idol a Sanremo non ci viene, almeno non in questo periodo, poi c'è Zion e poi Olivia Dean, ecco, lei potrebbe essere un ospite, Olivia Dean, fresca, giovane, noi la ascolteremo con So Easy to Fall in Love.

facile innamorarsi della ragazza, lei lo sa, lo canta, ci sta, fresca fresca di grandi successi, ma cos'è sta base? Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, siete sintonizzati su Radio 3, siamo ormai quasi al termine, però abbiamo ancora tante tante cosine da ascoltare, soprattutto musicali. Tra l'altro, in questi giorni uscirà, allora, Baby K con Gue Pequeño, tanti anni, 11 mi pare che non facevano qualcosa insieme, usciranno proprio in queste ore. Poi Neffa e Fabri Fibra, ve ne ho già parlato, a brevissimo, insomma, mancano pochi giorni, anche il nuovo di Cesare Cremonini, insomma tanta tanta musica esce nuova, ma ci sta, ne esce forse troppa, hanno fatto una stima che insomma supera le 200.000 uscite nel mondo tutti i giorni, veramente troppa troppa musica, uno poi non riesce a starci dietro, è vero che molti generi magari vai a escluderli, però allora facciamo così, visto che ne esce tanta nuova, andiamo a riascoltarci un bel classico del 1993. Ve le ricordate le Fourne Blondes? Hanno avuto vita breve, però hanno creato questa magnificenza che si chiama What's Up. Tra l'altro lei, Linda Perry, poi è stata, anzi è una delle più grandi autrici delle varie cantanti come Christina Aguilera, Rihanna, insomma del mondo, ed era proprio la cantante delle Fourne Blondes.

Blood con Mad, matto, pazzo. Era del 2023, noi siamo arrivati al momento del doppio regalo musicale. Abbiamo messo insieme PES dei Club Dogo featuring Giuliano Palma e poi Eve Who's That Girl. Quindi sempre di rap si tratta, uno in italiano, l'altro in inglese. Buon ascolto.

gira ancora forte questa. Eve, che ormai non produce più, non canta più, però ultimamente si è fatta rivedere, chissà che non ci sia un ritorno. Noi torniamo domani, parlando di ritorni, sempre a partire da mezzanotte fino alle 2, con Cominciamo Bene qui su Radio 3i, da Maxi B, il vostro conduttore.